Let's do it.

sbagliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano, meno si sbagliano, non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano, pigliano e pigliano.

Das Finanzium.

Guitar.

Ben ritrovate, ben ritrovati a nuove avventure e a nuove storie di Tracce, che è il nome del mio programma. Sono Ugo Buizza con voi, come tutte le settimane di consuetudine, e per due ore cerco di condividere con voi, come dico sempre, le mie passioni, la mia musica. A costo di essere ripetitivo, la parola condivisione la uso ad oltranza. Bene, spero abbiate passato una buona settimana, la mia è stata buona e quindi sono molto contento di proseguire, credo, con qualcosa di ottimistico, anche se poi non lo è del tutto. Tutto ciò per dire che la puntata di oggi di Tracce è una puntata speciale, dedicata interamente a uno stato, a un territorio degli Stati Uniti, che è la California. California, che è una terra di paesaggi diversi, di città intense, vibranti, e che da sempre è stata fonte di ispirazione per i musicisti, e in questo programma ve ne racconterò alcune. Ci saranno musicisti che sono autoctoni, ma ci saranno anche musicisti che invece vengono da molto lontano a celebrare questo stato. E visto che la California ha ispirato un'ampia gamma di inni che sono diventati iconici e che hanno, come dire, sono stati il riflesso del paesaggio e dello spirito che era perlomeno in continua evoluzione, allora io direi di cominciare subito con una canzone, direi, solare, ottimistica. Non a caso si chiama It Never Rains in Southern California, un brano del 1972 molto pop, devo dire, che è un quadro di sole eterno e cieli azzurri. Quindi ottimismo a go-go per Albert Hammond e It Never Rains in Southern California.

qui siamo dalle parti del puro pop californiano e praticamente sono brani che celebrano un'atmosfera che era vibrante, festaiola, e Albert Hammond lo interpretava benissimo con questa "It Never Rains in Southern California". Ma i brani che celebrano la California non sono solo ottimistici, e dopo ne parliamo, sono anche brani comunque che introspettivi, che celebrano le contraddizioni di quello stato, e comunque sinonimo anche di arte e di creatività, ma ne parliamo dopo. Ancora invece un inno all'ottimismo, probabilmente questa canzone è la bandiera dello stato della California, almeno per quanto riguarda quegli anni, gli anni 60. Era 1965, un gruppo fondamentalmente vocale con i Mamas and Papas, non poteva mancare una California Dreamin'.

California Dreamin', che come dicevo è probabilmente uno degli inni più importanti e noti della California e del lato ottimistico soprattutto dello stato del sole. E California è celebrata, come dicevo prima, non solo dagli americani, non solo dagli autoctoni, ma anche da gente che viene da molto lontano, e in particolare ovviamente dal Regno Unito. I Jungle, per esempio, nel 2018 cantavano una canzone che si chiamava Heavy California, che principalmente è un pretesto per parlare d'amore. Dice: quindi sto andando in California, oh signore, California, manca la luce del sole, stavo dicendo che il tuo amore è fantastico, quindi tienilo stretto a me. Quindi un testo innocente che prende la California probabilmente solo come un pretesto. E allora Jungle, Heavy California.

0: Heavy California, erano i Jungle, che tra l'altro tra poco sono dalle nostre parti in concerto, se non sbaglio a Milano. E da Jungle con Heavy California, un brano invece stupendo secondo me del 1971, dal vivo ve lo faccio ascoltare, Led Zeppelin, i quali anche loro celebravano la California, ritraggono la California come un luogo di speranza, di sogni, di nuovi inizi. Il brano è Going to, dove? Going to California, ovviamente. Led Zeppelin live.
1: This is gonna be going to California.

Che meraviglia, ragazzi. E la voce di Plant, sempre fantastica. Era Going to California, ovviamente, per un programma dedicato interamente alla California. E spesso, e anche troppo spesso, la California è dipinta un po' come una cartolina, anche musicalmente. L'Italia poi è stata molto provinciale, perché fin dai primi anni 70, con l'avvento di tanta musica del genere che proveniva da quello stato, la West Coast veniva identificata con un certo tipo di musica, mentre invece magari artisti che non erano assolutamente autoctoni, come dicevo, venivano da tutt'altri posti, ma venivano etichettati come West Coast. Ma non piaceva questa cosa. Gli stessi Eagles, per esempio, quelli di ovviamente Hotel California, non venivano dalla California, venivano dal Texas, venivano dal Minneapolis. Insomma, c'era molta confusione geografica. Non la facevano questa confusione geografica sicuramente gli America, perché pur essendo nati musicalmente in Inghilterra, essendo cresciuti in Inghilterra perché i genitori stavano là, cantavano una California da cartolina, soprattutto in brani come questo, come Ventura Highway, che dice: masticando un filo d'erba, camminando lungo la strada, dimmi quanto tempo rimarrai qui. Alcune persone dicono che questa città non sta bene con la neve. Non ti interessa, lo so. Ventura Highway, sotto il sole, dove le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna, e te ne andrai perché il vento libero soffia tra i suoi capelli. Quindi un po' di banalità e un po' di retorica, però in un brano assolutamente, banalmente solare. Ventura Highway, sono gli America dal vivo.

da un concerto recente del 2018. Questi erano ovviamente America, ormai un duo da tempo peraltro, era Ventura Highway. E bene, che dite, la California non è solo comunque pace, amore e musica, è tante e tante tante altre cose. Soprattutto è uno stato che a seconda del luogo cambia anche l'ispirazione data agli artisti che ci vivevano. Per esempio,

di diverso da semplicemente dalla Terra del Sole, dall'ottimismo di Albert Hammond. E poi c'è Echo Park a Los Angeles, qualcosa di più recente, è la nuova scena indie dove sono nati per esempio Beck, Hills, ed è una scena più che mai attiva. E poi c'è il luogo che a me piace di più e piace di più, ovvero Laurel Canyon. Laurel Canyon è un luogo magico perché è un piccolo quartiere di Los Angeles. Pare che sia stato Frank Zappa il primo ad andarci ad abitare e l'hanno seguito in tanti musicisti. Ma cosa caratterizzava Laurel Canyon? Il fatto che erano tutti amici, tutti grandi musicisti che amavano collaborare tra di loro. E quindi nascevano delle session, cresceva l'ispirazione, crescevano anche le storie d'amore. Allora vi leggo brevemente questo testo che riconoscerete, poi vi dico anche ovviamente cos'è. Io accendo il fuoco, tu metti i fiori nel vaso che hai comprato oggi, fissando il fuoco per ore e ore mentre ti ascolto suonare le tue canzoni, per me tutta la notte e solo per me. Vieni qui vicino a me e riposa la mente per soli 5 minuti. Tutto è bello, tutto è bene in una stanza così confortevole, dove le finestre sono illuminate dai raggi della luce che passano attraverso gemme ardenti per te, solo per te. La nostra casa è una casa molto molto carina. Le parole sono di un inglese trapiantato in California che è Graham Nash, e scrisse questa canzone Our House quando era in piena storia d'amore con una grande, anche lei, migrante, che era Joni Mitchell. Our House, Crosby, Stills, Nash & Young.

un quadretto idilliaco dipinto qua dal vivo al Fillmore West da Graham Nash, un quadretto idilliaco, ma chissà se i muri di quella casa avessero potuto parlare, chissà cosa avrebbero raccontato. E dicevo che Graham Nash in quel momento aveva una liaison, una storia d'amore con la grande Joni Mitchell. Joni Mitchell che, come tutti sapranno, veniva dal Canada e tuttora poi risiede a Los Angeles. E nel 1971, in un album fondamentale per la musica americana che si chiamava Blue, album molto personale, scrisse una canzone che, guarda caso, si chiamava semplicemente California.

Era un brano che parlava di cambiamenti, dei cambiamenti che ebbe quando emigrò in California e il desiderio di tornare ai suoi giorni, come dire, più semplici, più autentici, i giorni del Canada, probabilmente, anzi sicuramente. Joni Mitchell, California.

E tu ora a Los Angeles, città attesa nello smog, città dello smog, non vorresti essere qui anche tu? Non vorresti esserci qua in... è difficile da credere, non vorresti esserci per attraversare le highway e dove tutto è uno spettacolo per te e le autostrade sono stracolme, le montagne eruttano e la valle viene risucchiata nelle crepe della terra e verrò finalmente ascoltato da te, Los Angeles. Anche questa è una canzone diretta a Los Angeles, scritta da un altro canadese emigrato in California. È Neil Young, quindi grande compagno amico di Joni Mitchell. Questa è LA.

Il mio momento arriverà da un giorno all'altro, non preoccuparti per me. È passato così tanto tempo da quando mi sono sentito così che non ho fretta, non ho fretta. Arcobaleni e giù per quella strada dove soffia la brezza dell'oceano. Il mio momento arriverà e non ho fretta. California, predicando sulla riva infuocata. California, busserò alla porta d'oro come un angelo in piedi in un raggio di luce. Queste sono le parole, alcune parole di un brano dai Grateful Dead che si chiama Estimated Prophet, e i Grateful Dead che rappresentano la bandiera di Haight Ashbury a San Francisco. Quindi cambiamo Los Angeles, San Francisco, l'altra città, e questa è appunto Estimated Prophet.

La voce di Bob Wyatt con i Grateful Dead, a parlarci di questi profeti, di questi finti profeti probabilmente incontrati durante i numerosi concerti in giro per gli Stati Uniti da parte dei Dead, di questi santoni che c'erano poi soprattutto negli anni 70. Estimate Prophet erano i Grateful Dead da Hite Ashbury. Invece il signor John Fogerty ci parla di una cittadina che si chiama Lodi, una cittadina di provincia della California, poco distante da Sacramento, che era capitale, sapete. E, bene, Lodi che tra l'altro è sede di grandi cantine, cioè un po' una Toscana, la Franciacorta degli Stati Uniti. Comunque Lodi fu scelta da John Fogerty per parlare di quelle città, le cosiddette nowhere town, sapete, quelle città cittadine, anzi destinate a rimanere nell'ombra delle grandi e scintillanti città californiane come quelle che ho citato, Los Angeles o San Francisco. John Fogerty vide se stesso nella parte di questo musicista sconfitto che ricorda i primi tempi, la gavetta e le umiliazioni subite, e le dipinge benissimo nel lontano 1969 in questa bellissima Lodi, che vi faccio ascoltare però in versione live da John Fogerty. Lodi.

Lodi era la voce di John Fogerty, bellissima, classica voce dei Creedence Clearwater Revival, un brano che appartiene al lontano passato e che dipinge questa città di provincia dalla California, perché la California, come dicevo, non è solo esclusivamente Los Angeles o San Francisco, ma sono anche queste cittadine, questi piccoli luoghi dove nascono musicisti così però fondamentali. E anche l'Italia ha subito il fascino della California, e io ho scelto una canzone che sinceramente, pur non piacendomi molto Gianna Nannini, trovo che questa canzone sia particolarmente riuscita. Peraltro appartiene a un album suonato splendidamente, perché in questo brano ci suona praticamente la PFM. La canzone è California, banalmente ovviamente questa puntata, ed è una canzone scelta da, cioè il brano è stato scelto da Gianna Nannini per parlarci di emancipazione, di libertà. Per lei la California rappresentava tutto questo, e ce la canta in questa maniera. California, lei è Gianna Nannini, e ripeto, ascoltatela perché è davvero molto molto bella.

una lunga cavalcata con questo assolo bellissimo, devo dire. Quindi avevo ragione di averla valutata bene questa canzone. California, una celebrazione appunto della libertà e dell'emancipazione da parte di Gianna Nannini nel suo album che conteneva un brano dissacrante come America, e un album che l'aveva poi consacrata. Ripeto, non è una mia tazza di tè, ma questa canzone davvero meritava. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, uno speciale sulla California. Io sono Ugo Buizza, con voi come tutte le settimane per questi 120 minuti, che proseguono invece con un brano che viene da un gruppo amato da tanti e fondamentale. Loro sono i Doors, che invece provengono da una parte degli stati, dalla California, dove l'arte è in movimento, come dicevo prima, che è Venice Beach, e questa è LA Woman.

Ho dato un'occhiata in giro e ho visto da che parte soffia il vento, dove le ragazzine nei loro bungalow di Hollywood, sei una signorina fortunata nella città della luce, o è solo un altro angelo perduto nella città della notte? Donna di Los Angeles, donna di Los Angeles, LA Woman, i Doors, è davvero fantastica sentire la voce di Jim Morrison. E dai Doors, da LA Woman, invece a un artista che purtroppo ci ha lasciato in giovane età nel 2003 e che anche lui ha celebrato e ha parlato di LA, di Los Angeles. Lui era Elliot Smith. LA.

Era Elliott Smith, era LA, da un album fondamentale, l'ultimo album registrato da Elliott prima di scomparire. L'album era Figure of Eight. E continuiamo in questa rassegna dei brani, diciamo, sulla California, con un brano che è emblematico, scritto da uno che poi è nato a Los Angeles. Si chiama Love LA, amo Los Angeles, e Randy Newman, questo è l'autore, grandissimo musicista, quest'anno 83 anni tra l'altro, vabbè, dicevo, Randy Newman riesce a dipingere LA con la solita ironia e la solita verve da grande scrittore qual è. Randy Newman, I Love LA.

grandissimo Randy Newman, e vabbè, lei da Trouble in Paradise, un album bellissimo di questo grande artista americano che io amo alla follia. E Los Angeles, citata più volte in questa puntata, citata in tantissime canzoni, in tantissimi brani, come anche San Francisco. Ricordo per esempio da parte di un inglese come Rick Barden San Francisco Night, oppure Scott McKenzie, che era legato poi in Mamas and Papas negli anni 60 con San Francisco, e tantissime altre canzoni come questa meraviglia che è uscita postuma, lo ricordiamo, dopo la morte di Otis Redding. Infatti l'Atlantic pubblicò questo singolo cofirmato con Steve Cropper, che se n'è andato anche lui da poco, e che celebra in qualche modo San Francisco con questa Sitting on the Dock of the Bay, dove la baia è proprio quella della città californiana.

E beh, più classico di questo non poteva esserci che questa City con Doc The Bay a celebrare San Francisco, e per riascoltare anche la voce del grandissimo Otis Redding. E proseguiamo con dei classici, anche Burt Bacharach ha a che fare con la California, come, e allora Dionne Warwick era la sua musa negli anni 60, cantava questa fantastica Do You Know The Way To San Jose. Mi ricordo gli anni da bambino e ricorda delle sigle radiofoniche degli anni 60. Sicuramente i meno giovani se lo ricorderanno, che cosa alludo.

Do you know the way to San José? José, osiamo. E dalla voce splendida di Dionne Warwick, dalla musica meravigliosa di Burt Bacharach, invece al gruppo che meglio rappresenta l'oceano, il sole, il mare, i colori, le belle ragazze. Allora, nonostante Brian Wilson abbia sempre dichiarato che non era capace a fare surf, loro rappresentano l'emblema del surf. Ovviamente sono i Beach Boys e questa è California Girls.

È una brava ragazza e vuole bene a sua mamma, ama Gesù e l'America. È una brava ragazza ed è pazza di Elvis, ama i cavalli e il tuo ragazzo. È una lunga giornata a Reseda, c'è una strada che attraversa il cortile e io sono cattivo perché lei non mi manca. E sono cattivo perché le ho spezzato il cuore. E ora sono in caduta libera. Tutti i vampiri che attraversano la valle vanno verso ovest sul Ventura Boulevard. E tutti i ragazzi cattivi si nascondono. E tutte le brave ragazze sono a casa con i cuori spezzati. Sì, sono libero. Voglio scivolare sul Mulan Drive. Voglio scrivere il suo nome nel cielo. Cadrò nel nulla. E ora sono in caduta. Caduta libera. Ma sono libero in caduta libera. Questo è il testo di Free Falling. Più californiana di così, da parte di uno che viene dalla Florida, non poteva essere. Free Falling, Tom Petty.

Come dicevo, il fascino della California ha attirato gente da fuori, tantissima gente da fuori, tantissimi artisti che si sono trasferiti proprio dall'Inghilterra, soprattutto alla California, e tanti artisti invece che sono attirati proprio da quel mondo. Anche le Wolf Alice, gruppo londinese recentissimo, ha parlato dalla California e ha parlato di Los Angeles, e soprattutto in questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama Delicious Things. Potrei appartenere a questo posto, l'atmosfera qui è piuttosto forte, l'atmosfera è molto strana e ho paura di scoprire che cosa succede qui. Un tizio mi ha portato nel suo giardino, sembra una specie di montagna. Sono ansiosa socialmente e lontana da casa. Ho appena imparato a distinguere il margarita dal mojito, quindi potrei appartenere a questo posto. Un tentativo per arrivare in cima per una ragazza come me, ma ci crederesti che sono a Los Angeles?

Da Londra a Los Angeles, il viaggio delle Wolf Alice con questa Delicious Thing che parla appunto della città degli angeli, e della città degli angeli parla anche questo trio femminile sempre che si chiamano Haim. Loro invece sono autoctoni, come dicevo all'inizio, ci sono gruppi che nascono in California, sono californiani come Randy Newman per esempio, e sono gruppi invece che e sono dei immigranti e che cantano e celebrano il Golden State, la California. Queste invece sono le Haim, il brano è appunto Los Angeles. In questo...

da San Fernando Valley in California a parlarci di Los Angeles. Erano Haim con questa Los Angeles, mentre invece Anne Erin Clark, in arte San Vincent, viene da Tulsa, Oklahoma, e nel 2017 scrisse una canzone che chiamò con molta arguzia non Los Angeles ma Los Ageless, senza età. Vi leggo una parte del testo. A Los Ageless l'inverno non arriva mai. Le madri mungono i loro piccoli, ma io posso continuare a correre. I Los Angeles, i cittadini di Los Angeles, si ritrovano al bar, brucia le pagine delle memorie non scritte, ma posso continuare a correre. Come può qualcuno averti e perderti? Come può qualcuno? Gli ultimi giorni delle superstar del tramonto, gioco di parole ovviamente con Viale del Tramonto, e come posso partire? Seguo semplicemente il cofano della mia macchina. A Los Angeles le onde non si infrangono mai. St. Vincent.

turns out I was sick. I guess that's just me.

0: guess that's how I'm built. I try to write you a love song, but it comes out of my neck. I try to write you a love song, but it comes out of the mint. Try to write you a love song, but it comes out of the mint.
1: Giù sulla costa occidentale hanno un detto: se non bevi, non giochi. Ma tu hai la musica dentro di te. Giù sulla costa occidentale ho questa sensazione, potrebbe succedere di tutto ed ecco perché ti lascio per la musica. Tu per la musica, proprio così, io spingo forte, tu ti allontani, mi sento più caldo del fuoco. Il testo di West Coast che Lana Del Rey scrisse nel 2014, Lana Del Rey rappresenta la nuova California e con un gusto per l'estetica pazzesco, un look vintage, vecchio stile e un'immagine da Viale del Tramonto, come ho citato prima, Lana Del Rey. Questa è West Coast.

In questa puntata speciale di Tracce che state ascoltando, ho voluto parlarvi dalla California, ma ho voluto non solo farvi ascoltare classici, potevo fare esclusivamente 2 ore di musica citando Laurel Canyon e tutti i miei grandi amori musicali, ma sto cercando di farvi ascoltare anche cose del presente per testimoniare il fatto che comunque la California rimane una grande attrattiva e rimane comunque sicuramente un grande paese che ha ispirato tanti tanti artisti, anche giovani. È il caso anche di questa ragazza giovanissima che è neozelandese, anche se stranamente ha la cittadinanza croata. Lei si chiama Lordi e questa è una canzone che si chiama, guarda caso, California.

Lordi, una cantante neozelandese molto interessante nel suo pop, ma che non è assolutamente banale. E questa era California. Siamo quasi in chiusura. Il gruppo che vi presento invece è assolutamente californiano. Vengono da Los Angeles e loro sono i Red Hot Chili Peppers. E ovviamente questa è Californication, che non poteva mancare in una rassegna di brani dedicati al Golden State.

tutti sono sognatori, tutti sono delle star, tutti sono nei film, non importa chi sei, ci sono stelle in ogni città, in ogni casa, in ogni strada. E se cammini lungo la Hollywood Boulevard, i loro nomi sono scritti nel cemento. Non calpestare Greta Garbo mentre cammini lungo il viale. Sembra così debole e fragile. Ecco perché ha cercato di essere così dura, ma l'hanno trasformata in una principessa e la fecero sedere su un trono, ma ha voltato le spalle alla celebrità perché voleva restare sola. Puoi vedere tutte le stelle mentre cammini lungo Hollywood Boulevard. Vi ho letto questo testo, che appartiene all'ultimo brano di oggi, che ascolterete tra l'altro non per intero, perché è Celluloid Heroes, gli eroi di celluloide, di un gruppo più che mai inglese, che sono i Kinks, che hanno voluto testimoniare anche loro il loro amore per il mondo della celluloide, il mondo di Hollywood, per Los Angeles e per la California. E con questa puntata speciale di Tracce dedicata alla California, Ugo Buizza vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, e questa è Celluloid Heroes. Grazie e buona serata, buona giornata a tutti quanti e a quanti.

Bentrovati e bentrovati a una nuova puntata dello spazio regionale della redazione locale Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto. Come sempre ci trovate in onda ogni primo mercoledì del mese e potete riascoltare i nostri contributi su emiliaromagna.radioondadurto.org. In questo spazio proveremo a restituirvi alcuni incontri, dibattiti, presentazioni e manifestazioni ed eventi accaduti nella nostra regione nel mese di aprile.

minuto di musica, dunque, poi ci sposteremo innanzitutto a Reggio Emilia, poi a Bologna, precisamente alla festa antifascista del 25 aprile del quartiere Bolognina, e infine andremo a Modena. Buon ascolto.

0: Per questa puntata di maggio da Reggio Emilia vogliamo farvi ascoltare l'intervento del laboratorio Q16 pubblicato in forma di podcast su linareggiana.org. Si tratta del lancio politico della parade che si terrà proprio a Reggio il 16 maggio in occasione del Sara Fest, una 3 giorni di iniziative che portano in seno il pensiero, le pratiche e le prospettive di Sara, la nostra compagna uccisa un anno fa da un metronotte a Genova mentre attraversava la strada. E questi 3 giorni, come anche le altre iniziative che accompagnano l'anniversario ormai prossimo, avviene tuttavia in un clima non facile per gli spazi sociali di Reggio Emilia, che si trovano appunto al centro di un attacco scellerato da parte della destra reggiana. Da mesi il consigliere Cristian Paglialonga chiede lo sgombero di AQ16 per abusivismo. Abbiamo parlato e raccontato proprio qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto l'origine, ma anche il perimetro politico all'interno del quale si sviluppa questo attacco, ascrivendolo a quel paradigma ormai acclarato di attacco del governo alle città, come abbiamo visto a Torino, Milano, Bologna, e che qui a Reggio almeno acquisisce un corollario tutto nuovo di procedure e di mezzi. Reggio è ovviamente una città simbolica per la sinistra, qui con tutte le sue contraddizioni, storture liberiste, governa comunque ininterrottamente dal dopoguerra in poi, rappresentando un'anomalia sia sociale che istituzionale, su cui ovviamente a destra vuole mettere le mani. E forse anche per questo, diciamo, questo forse caratterizza il corollario anche di falsità, mezzi e sparate mediatiche che continua a contraddistinguere gli attacchi continuativi ad AQ16 e al suo corpo. Di fatto non viene mai contestata la politicità o la legittimità delle innumerevoli vertenze e iniziative che AQ16 produce in città, ma solamente iniziative di riproduzione sociale e l'uso fisico dello stabile. Da qualche mese ormai è iniziata una trattativa per il riconoscimento formale e amministrativo dell'uso degli spazi da parte di AQ16, ma questo percorso è continuamente minato e sabotato appunto dal consigliere Paglialonga di Fratelli d'Italia. In particolare proprio in queste giornate per aprire e avvicinarci alla 3 giorni del Sara Fest e al lancio di una della parade del 16 maggio, abbiamo deciso di realizzare un murale per ricordare Sara proprio sulla facciata principale del nostro centro sociale, che come tutti sanno è la pelle collettiva della quale ci copriamo. In queste giornate siamo costantemente AQ16 si trova costantemente sotto la minaccia diretta e le intimidazioni della polizia locale, che è portata a intervenire su le continuative richieste ed esposti di questo consigliere e della destra reggiana. Ecco, avvicinandoci ovviamente al festival, è evidente che AQ16 non si ferma e che sia necessario assumersi anche rispetto a questo la propria responsabilità politica sulla tutela certamente di esperienze di spazi sociali, ma anche di aprire un ragionamento in città che sia in grado di parlare a quel pezzo di società che la destra evidentemente tanto osteggia e tanto teme. Quindi ci saranno altre iniziative verso questi 3 giorni, ma intanto appunto partiamo da quello che speriamo possa essere un punto di ricaduta con una grande manifestazione pubblica appunto il 16 maggio, perché abbiamo, come ci siamo detti in quest'anno, una promessa da mantenere. Quindi buon ascolto.
1: Linea Reggiana, un podcast degli spazi sociali di Reggio Emilia. Mantenere una promessa. Sara ha incarnato tutte le qualità che si suppone appartengano ad una giovane donna, una compagna, una combattente e una rivoluzionaria, ma con singolare e propria autenticità ci ha messo qualcosa in più e l'ha condiviso con ciascuna di noi, un'idea di futuro. La rivoluzione neoliberista, iniziata alla fine del secolo scorso, ha cercato di convincerci che alla caduta del blocco socialista corrispondesse anche la fine della storia, che il capitalismo fosse imprescindibile, che l'unica rivoluzione della società possibile stesse alle direttrici neoliberiste e che il presente fosse l'unico spazio-tempo esistente in cui stare. È iniziata lì la finanziarizzazione del capitalismo, la globalizzazione dei mercati e anche la rivoluzione tecnologica dell'era della comunicazione, connessione e informazione. Il tutto sotto l'egemonia politica di un impero occidentale a guida americana. Sara e tutti noi siamo nate esattamente in quegli anni, nel bel mezzo dell'espansione dell'impero e nel bel mezzo dell'inizio della sua fine. La nostra attivazione politica è iniziata con gli allarmi di una crisi climatica e ambientale irreversibile, con la privatizzazione massiva di scuole, università e sanità, con la gentrificazione degli spazi urbani e la crisi immobiliare abitativa, il saccheggio del sistema previdenziale e di welfare, il tutto accompagnato dalla costante che ha reso possibile la rivoluzione neoliberista, la precarietà del lavoro. Oggi sì, domani chissà. Quella rivoluzione, in un'accelerazione impressionante, è già finita e sta adesso inesorabilmente degenerando sotto la spinta di una nuova rivoluzione tecnologica, l'intelligenza artificiale, e la fine dell'egemonia politica occidentale, che rimette al centro la guerra come forma dialettica tra sistemi e sottosistemi del capitalismo. In fase degenerativa, la destra estrema è l'alleato perfetto per portare avanti un piano di conservazione e restaurazione a tutte le latitudini, globali e locali. Negli ultimi mesi, gli spazi sociali di Reggio Emilia sono stati oggetto di un attacco spietato della destra reggiana. AQ16, in modo particolare, è diventato il bersaglio di una campagna denigratoria e di propaganda violentissima. La matrice dell'attacco è la stessa che ha già colpito Leoncavallo e Ascatasuna, e anche l'indirizzo è lo stesso. Colpire centri sociali, biblioteche, circoli, librerie e tutti gli spazi di riproduzione sociale e culturale territoriali, perché la destra odia la società e la sua potenza rivoluzionaria. Odia le identità culturali e di genere che non può conformare nei propri modelli. Odia i poveri e i migranti in modo strumentale, le donne e i giovani in modo particolare. Odia l'imprevedibilità del futuro e punta alla stasi perpetua, cancellando l'idea stessa di futuro. È difficile pensare al futuro, concepirlo come spazio-tempo possibile, quando tutti intorno nel pianeta piovono bombe, quando scientemente vengono presi di mira ambiente, scuola, università, sanità, casa e lavoro per annichilire la società, al punto da non avere il tempo di pensare ad altro che non sia la propria sopravvivenza. È proprio qui che entriamo in campo noi, la parte giovane e ribelle di questa città, perché è a partire dalla nostra città che inizia la contesa per il futuro, un futuro che per noi è irrinunciabile. Sabato 16 maggio sarà passato un anno da quando Sara non c'è più, da quando Reggio Emilia, attraversata da migliaia di giovani, ha tremato di meraviglia, rabbia, gioia e dolore, accompagnandola in corteo per le strade del centro, fino ad AQ16, il suo spazio. Quel giorno ci siamo fatte una promessa e ci siamo assunte un impegno. Ci siamo dette che avremmo realizzato il futuro di Sara, che avremmo realizzato i suoi progetti e i suoi desideri, che Sara avrebbe avuto un futuro e noi con lei. È stato un anno durissimo e mantenere una promessa non è semplice. Ma a distanza di un anno è arrivato il momento di rinnovarla, provando a condividere, con tante e tante altri, la ricerca di quell'idea di futuro che Sara ha ispirato alle sue compagne e ai suoi compagni. La sua idea era semplice. Il futuro desiderato inizia nei fatti realizzati nel presente, necessari a raggiungerlo. Proviamo a praticarlo insieme, con una parade che sia di riscatto e insorgenza, di rabbia e di gioia, ribelle e rivoluzionaria, giovane e queer. Siamo chi vogliamo essere, urliamo forte che mondo vogliamo, cosa fare per realizzarlo. Agitiamo la tempesta che ci proietti, una battaglia dopo l'altra, nella società che desideriamo. Attraversiamo tutte insieme la strada della nostra città, della città di Sara, come corpi liberi di autodeterminarsi e di esistere anche fuori dalle norme che provano a rinchiuderci in confini delineati. Continuiamo ad urlare con la gioia e la determinazione con cui Sara portava avanti la lotta transfemminista in tutte le sue forme, con cui ci ha trasmesso negli anni l'importanza della cura. È proprio di quest'ultima che in questo momento storico abbiamo bisogno, contro l'odio e la violenza imperanti, il machismo che ci soffoca, il fascismo di strada e di governo, i re e le loro guerre che paghiamo sui nostri corpi. Scendiamo in piazza come marea giovane, indecorosa, colorata, rumorosa, queer e irriverente contro chi prova a zittirci. Ribadiamo insieme che le strade, i quartieri e le città sicure le fanno i corpi che le attraversano, che la vera sicurezza la fa la sorellanza, non chi l'attacca o attacca i presidi sociali dove questa si organizza. Ballando e gridando, dimostriamo non solo che esistiamo, ma anche che siamo forti, unite e che non abbiamo paura di vivere. Abbiamo condiviso anni di lotta e non lasceremo che il fuoco che Sara ci ha consegnato si spenga, che i suoi sogni si infrangano. Faremo rumore, urleremo, saremo irriverenti e indecorose con Sara e per Sara, la cui voce rimarrà sempre quella più forte del coro. L'inverno è finito. Che inizi la primavera. Oggi che spara.

Ci spostiamo ora a Bologna, dove per il secondo anno consecutivo, il 25 aprile, ha visto ben due grandi feste popolari. Una, quella tradizionale e storica di Via del Pratello, e per il secondo anno si è consolidata anche la festa del quartiere Bolognina. Troppi batti di bestie minuta, siamo gli angoli. Per contestualizzare l'antifascismo nelle lotte del quartiere sentiremo prima l'intervento del collettivo universitario autonomo dal palco principale e in seguito l'intervento di chiusura dell'organizzazione.

0: essere antifascista, come studentesse, come studenti, come soggettività che vivono ogni giorno la zona Uni. Il 25 aprile non è per noi solo una ricorrenza, è una modalità di lotta che portiamo dai corridoi delle nostre facoltà fino alle strade di questa città. Come studentesse abbiamo bisogni e desideri, e alla nostra richiesta di una vita bella, alla nostra rivendicazione di una zona unica che sia a misura dei nostri bisogni e desideri, la risposta è repressione, la risposta è privatizzazione, la risposta è militarizzazione. Ogni spazio che viene reso inaccessibile è un attacco alla nostra socialità, una forma di esclusione a cui noi sempre risponderemo così, con i nostri corpi, riprendendoci le strade e gli spazi che sono di chi li vive. A chi vuole imporre la sicurezza con sbirri e volanti, noi sempre risponderemo con i fatti, ribadendo con i fatti un concetto chiarissimo: le strade sicure le fanno i nostri corpi che le attraversano. E noi sempre attraverseremo le strade e gli spazi che ci appartengono. La pratica quotidiana dell'antifascismo si ritrova anche nell'opporsi sempre a ogni retorica patriarcale e guerrafondaia. Sta nel riconoscere del patriarcato e della sua violenza strutturale il fulcro di un sistema che vuole disciplinare i nostri corpi e le nostre vite. Oggi resistere significa anche opporsi ad un'università che stringe accordi con l'industria bellica e che si piega alla logica della guerra. Antifascismo è sempre stato schierarsi dalla parte giusta della storia. Non possiamo celebrare la nostra liberazione voltando lo sguardo dall'altra parte, voltando lo sguardo mentre un popolo subisce un genocidio. Essere antifascisti oggi significa essere al fianco del popolo palestinese, significa sostenere il suo diritto all'autodeterminazione e opporsi ad ogni tipo di complicità allo Stato sionista e genocida. Dalle aule occupate alle piazze, alle strade piene, la zona universitaria si mobilita contro ogni forma di oppressione e fascismo, contro la militarizzazione, contro ogni dinamica patriarcale e guerra fondaia, e per la Palestina libera. Nei ricordi del passato, che ci fa da esempio per le lotte del presente e del futuro, la zona universitaria antifascista è transfemminista, è palestinese, e la zona universitaria è partigiana.
1: Un, due, tre, prova.
2: Eccoci qua, Bolognino antifascista. Ancora in migliaia qua, nelle strade della Bolognina, che abbiamo attraversato oggi risignificandole. E quasi in chiusura di questa bellissima giornata partigiana. Forse la più grande è organizzata in Bolognina, un'organizzata antifascista. E siamo qua in chiusura con un artista, un compagno al quale vorrei dare un ringraziamento, perché 2 anni fa venne a Bologna, quando 12 compagni e compagni vennero espulse dalla questura di Bologna, da questa città, perché misero la faccia e si misero in prima fila per difendere delle occupazioni abitative, la possibilità di riscatto di operai e operaie che decisero di aprire delle porte e risignificarle, riorganizzarle, ricostruirle, trasformarle in casa a concerti. Ogni volta che un artista pensa che sia una grande persona, abbiamo voluto avere oggi sul palco del 25 aprile in Bolognina. Ma soprattutto volevo fare una cosa in questo momento. Volevo che un urlo si alzasse da questa piazza, che arrivasse fino a Roma, con uno slogan, un messaggio che in tutto il mondo sta risuonando sotto delle parole comuni. E quindi vorrei vedere le mani alzate da qua fino al mercato Albani, e che ora si muovino in un unico ritmo, che dalla Francia a Bologna, da Madrid fino a Pechino, stanno risuonando sotto lo slogan forte e comune. Siamo tutte antifasciste!
3: Siamo tutte!

Da Modena per il mese di aprile abbiamo selezionato tre eventi che si sono succeduti e che secondo noi hanno caratterizzato il mese di aprile, cominciando da tre giorni che il Circolo Libertario autogestito La Scintilla realizzato tra il 17 e il 19 aprile. Sono 40 anni di attività di un circolo, di questo circolo anarchico che con soddisfazione ha animato la scena modenese. Il 24 di aprile Eretica ha invece ospitato la presentazione di un fumetto che è stato realizzato da Adriano Simonini, che è un educatore libertario. Il titolo di questa serie di fumetti si chiama Red Riot, cronache della palude, che è una satira supereroistica antifascista che Adriano autoproduce curandone sceneggiature, disegni e colori. Infine, il 25 aprile abbiamo selezionato l'evento che dell'Assemblea Organizzativa Alta Intensità Antifascista di Carpi hanno realizzato, dal titolo Ribellarsi al loro mondo, essere resistenza, all'interno del quale abbiamo raccolto le voci anche di una di meno Carpi e una di meno Modena che hanno scelto questa manifestazione per esprimere una serie di questioni legate appunto a questa giornata.

0: una bellissima notizia che, diciamo, quest'anno sono stati festeggiati i 40 anni di vita di uno spazio sociale in questa città che, in cui non è facile sopravvivere, e quindi questo è un evento che riempie di gioia tutti i movimenti, insomma.
1: Allora, grazie mille per lo spazio e per la possibilità di esprimerci anche quelli che sono spazi e tutte quelle che sono realtà lontane da quella che è tutta la logica del capitalismo, dello Stato e di tutto quello che è il soldo facile e l'immagine facile. E scintilla una storia bellissima, lunghissima, perché 40 anni sono un'eternità, che decine di persone prima di me hanno, e sarebbe bello che chi ha interesse di sentire quella che è una narrazione visiva anche attraverso tutti quelli che sono i documenti, potesse venire qua, che è sempre accolta a braccia aperte, e facciamo due chiacchiere per quella che è la parte politica, storica e quant'altro. La 3 giorni, perché è stata una festa incredibile per i 40 anni, e la Scintilla è più che una struttura, più che un luogo, è un'unione di cuori, di menti, di idee, di libertà. E la libertà è stata quella che ci ha guidato, e soprattutto l'autogestione. Sono stati 3 giorni in cui l'autogestione di un collettivo che incorpora sia dei vecchiacci 40 anni come me e delle vie di mezzo, e anche dei ragazzi molto giovani che vanno dai 17 fino a un massimo di 25 anni, comunque vedere come l'anarchia, la scintilla e tutta quella che è l'autogestione ci ha unito, e ognuno ha messo il suo e ha creato 3 giorni in cui abbiamo fatto sentire centinaia, secondo me anche un migliaio di persone, a casa, e dato la possibilità di esprimere un modo di vivere diverso da quello che la società attuale ci vuole imporre. E questa per me è stata la cosa più bella.
0: Quindi dov'è ubicata la
1: Strada
0: Scintilla?
1: Attiraglio 66,
0: 86, quindi
1: Modena,
0: siamo
1: Mulini Nuovi, quindi tante scuole libertarie, tante iniziative culturali, per non parlare anche del teatro, che è stata comunque una parte che è stata riproposta anche nella 3 giorni. Quindi
2: che negli anni 80, negli 86 o comunque giù di lì, la Scintilla aveva un legame con il territorio molto più fluido di quello che abbiamo adesso. Era l'unico centro sociale anarchico, mentre oggi ce ne sono quattro, e avevamo uno spazio in piazza che raccoglieva davvero tantissime anime, cosa che adesso è davvero impensabile. Avevamo la piazza grande, non dico piena, ma quasi piena. E quindi anche vedere le foto che facevo quando erano quei tempi lì, non sembra la Modena di oggi. Questo

0: la musica è sempre qualcosa che travalica età, estrazione sociale, perché è la prima cosa che comunque fa battere i cuori e ci dà la possibilità di arrivare anche dopo ad altri messaggi, ad altre riflessioni e quant'altro. Però è veramente molto importante, tra il punk, l'hardcore e tutti i vari sottogeneri che hanno caratterizzato la domenica, per poi sfociare nella techno notturna e nella dub la domenica, è stato un viaggio che ha toccato tutti i nostri punti di interesse.
1: Dal tuo punto di vista, visto che tu la scintilla la stai vivendo attualmente,
0: sì.
1: La musica come trade union, sto pensando anche alla Street Parade, che raduna migliaia di ragazzi, cioè se facciamo una cosa grandiosa, Modena da anni è la Street Parade, che trasporta dei messaggi. Ecco, possiamo pensare che il linguaggio che adesso utilizzano prevalentemente i giovani non è più quello del corteo, del presidio, dell'essere in piazza a fare iniziativa, ma a parlare attraverso la musica e attraverso il trovarsi anche nei rave, che sono stati non a caso proibiti?
0: Ah certo, diciamo che io ho anche pensieri un pochino articolati su quello che è stato un proibire un certo tipo di musica per renderla nuovamente interessante ad una generazione e poi metterla dentro il club e quindi renderla più innocua, inoffensiva e malleabile. Questo io sono straconvinto che la techno, una parte della techno adesso sia stata pompata e proibita per comunque renderla digeribile per un sistema commerciale italiano, per cui anche il rave, anche la street parade è vissuta sicuramente come un momento di passaggio per qualcuno, ma un momento che sarà educativo e di introduzione a una lotta contro il capitalismo da parte di molti altri ragazzi. Li vedo tutti e sono molto felice di loro.
2: C'è stata anche la presentazione di un libro, era prevista la presentazione di un libro.
0: Libro che potete assolutamente venire a trovare, sempre con l'invito di venire qua in Scintilla a vedere anche com'è la nostra realtà e come siamo, un libro che ha raccolto tutta la storia a colori, veramente con una qualità altissima. Appunto è una storia che viene narrata attraverso molte immagini, belle parole, ma soprattutto immagini, perché comunque la scintilla vive di quello che è la sua parte estetica, anche come murales, come graffiti, che comunque è una grossa parte anche di quella che è la sua espressione artistica.
1: E soprattutto al suo interno ha una delle biblioteche più ricche e più...
0: E infatti faremo di nuovo club in cui ci saranno tutti i documenti esposti, perché ci sono 40 anni lì dentro, non solo di nostra storia, ma di storia dell'anarchia in Italia, di anarchismo in Italia ed Europa e mondo, che lui ha sempre molto piacere di condividere.
2: C'è stata anche un'esperienza di scuola libertaria che ha attraversato.
1: Allora, la scuola libertaria, che era nata all'interno di Scintilla, che poi comunque ha trovato un suo luogo, si chiamava Fucina Buonaventura, sente parte della REL, che è la rete di educazione libertaria. Attualmente in Italia ne sono rimaste un po' meno, ma eravamo partite con 22 scuole sparse in tutta Italia. Sappiamo benissimo che la scuola statale prepara il cittadino a diventare cittadino e non persona. Sono due cose totalmente diverse, perché sia l'anarchia sia proprio il pensiero libertario si coniuga attraverso l'IPA, e quindi anche le scuole libertarie sono tutte diverse, unite da una teoria di principio che è l'educazione incidentale. Aiuta i bambini a ritrovare tutti gli apprendimenti, anche cognitivi, attraverso l'esperienza, così com'è l'anarchia. L'anarchia è l'applicazione dell'esperienza alla teoria, alla filosofia di una società libera. Ora, dico solo che Fucina Buonaventura ha fatto parte di Scintilla per tantissimi anni e ha cresciuto ragazzi che poi sono andati nelle scuole superiori e alle università riportando voti veramente altissimi, e quindi sfatando l'idea che chi cresceva nelle scuole libertarie non riportava.

rispettasse la qualità standardizzata che invece si trova nelle scuole statali. Devono fare comunque l'esame di Stato per poter entrare nelle scuole di Stato, di solito, perché comunque quello che imparano nelle scuole libertarie è innanzitutto quello che diceva, che dicevi tu Maurizio all'inizio, la cosa che ci guida, l'entusiasmo, la gioia e la bellezza dello stare insieme, del crescere insieme.

0: Antifascismo, arte, avventura, divertimento, gioia, insegnamento, paludi, socialità, supereroi sono i termini in stretto ordine alfabetico che vengono alla mente rispetto alla presentazione del fumetto di cui andremo a parlare tra un attimo.
1: Sempre, no, beh, credo che una delle costanti di Red Riot, perché comunque è una delle costanti della mia militanza, sia l'antifascismo. Nel terzo volume è anche un modulo, che è il volume dove Red Riot entra per la prima volta il circolo sandinista, il parallelo del circolo Arci Casba. Ci entra perché è inseguito da dei fascisti e in Vespa, ruba una Vespa e fugge, arriva al circolo e
2: È
1: le
2: successo
1: compagne.
2: davvero?
1: Che è, sì, è successo davvero che qualche fascistone del Veneto Fonteschineda abbia provato a aggredirmi nel 2015 e davvero lì sono scappato in Vespa, c'avevo la Vespa mia e quindi poi ci avevo fatto la storia, ecco. E anche lì davvero mi ero rifugiato al circolo, era il periodo in cui stavo entrando nel direttivo e così, quindi un po' è così, si mescola autobiografia, finzione, militanza, però mi sembra importante sottolineare che i fascisti sono sempre cattivo, ecco.
3: Come ti è nata l'idea di fare il fumetto e di quel personaggio lì più specifico? Che domanda proprio.
1: Allora, beh, diciamo che è nata un po' per caso, mi è venuto il personaggio da diversi anni fa ormai, un po' col pretesto autoironico di trovare un costume per un supereroe curvy. Da ragazzino mi piaceva la cosa della roba della Marvel, però negli anni 90 erano proprio tutte tutine attillate e quindi ho un po' sempre avuto quel problema lì, potevo fare solo la cosa o Hulk. Quindi già a 20 anni così il tema di trovare un mio ipotetico costume da supereroe è una cosa che mi sono sviluppato. Quindi da lì prima di tutto è nato il personaggio, un po' su questa cosa ignorante. Durante il Covid, per anche alcuni pretesti, così per regalare fumetti ai miei amici o così, ho iniziato ad animarlo con le storie del primo volume. Ho usato il personaggio che avevo, nel primo giro gli ho fatto salvare una gatta. Nel secondo volume parla con il monumento alla prima lega contadina che c'è poco vicino a casa mia, nel comune di Quistello, in una frazione che si chiama Nuvolato. C'è questo monumento che così anche un po' sulle tradizioni del territorio. Quindi io prima ho fatto un po' ste gag del primo volume, fino alla terza dove mi ero stancato di fargli fare delle cose per testo, ho detto adesso questa qua andiamo un po' più sul supereroe, e gli mettiamo dentro un alieno che arriva. Poi da lì devo dire che la comunità un po' attorno all'Arci Casba, gli amici, i compagni, ma anche così le realtà del Mantovano, un po' di sinistra tra gli Arci, lo spazio sociale La Boie che un po' si diceva prima, hanno iniziato a chiedermi la presentazione, a sostenere anche proprio così il progetto e di lì è stato abbastanza spontaneo fare il secondo volume. Sul secondo volume poi ho iniziato un po' a metterci dentro così la parodia di altri amici, non più solo la parodia di me stesso, piuttosto che alcuni elementi del territorio ci sono già nel secondo volume, piuttosto che. E da lì poi è nata la serie. Poi dopo da lì è il fatto che comunque ogni volume ha così i compagni dell'Arci Casba e del Basso Mantovano che in un qualche modo lo sostengono, ha fatto sì che adesso lo sto iniziando a lavorare al sesto volume. Però sempre in una logica molto comunitaria, né? Umile, direi artigianale, ecco, direi assolutamente artigianale. Su questo mi sono anche inserito secondo me in un periodo molto fortunato per il fumetto. Perché sia in termini di autoproduzioni e di festival che fanno autoproduzioni, ne stanno spuntando, beh, sia in ogni spazio sociale dei nostri, sia in generale, ma anche negli Arci, in generale sta fiorendo molto, anche sui social, è un periodo molto fortunato, il lavoro che fa Zero Calcare ha un po', e tutti gli altri compagni, Becco Giallo, ha sicuramente favorito tutti gli altri fumettisti, ecco. Però di base tutti in realtà di compagni, anche perché ho provato a uscire dalla comfort zone dei compagni, ma quando poi vedono tipo la copertina del volume 3, dove ci sono evidentemente delle falce e martello, capiscono che sono delle falce e martello, la gente si spaventa e gli spazi, diciamo, un po' più in colore hanno subito la paura di così sì, di dover. Sì. Quindi dopo è stato anche un po' naturale poi cercare le presentazioni in questo circuito. Poi è bello perché diventa anche un'occasione per conoscere compagni.
3: Sì, sì, sì.
1: Così la storia, la cosa è la satira di avanguardia vetero-bolscevica in un qualche modo, che è credo quello che ci sarebbe sul territorio se ci fossero i supereroi, ecco, il vetero-bolscevismo nel basso mantovano, nel mantovano ce n'è tanto ancora nel traio, era troppo autoreferenziale, poi ho lavorato anche sul contesto così e quindi...
2: Beh, sì. Non è che della pallone.
1: Sì, beh. La nostra zona è abbastanza palustra, ecco. Lo senti il po', secchi il po'. E no, scusa, e all'inizio però la scelta era proprio un po' quella così di fare una roba più fanzine, una roba più.
3: Sì,
1: più proprio il più underground puro,
3: sì,
1: ecco.
3: Sì,
1: un po' all'inizio era quella cosa lì. All'inizio era quella cosa lì, dopo pian pianino ho preso quest'onda perché ho provato un po' a fare la serie, ecco.
2: E no, ti volevo chiedere. No, avete una pagina così di Red Riot o non l'avete socializzato a livello social network?
1: Ma io ho la mia pagina d'artista dove metto sia la roba di Red Riot sia i corsi che sto iniziando un po' a fare adesso legati al fumetto, dove faccio andare un po' le info che mi riguardano, quindi quando faccio uscire i numeri lo comunico sulla mia pagina, così includendo la parte artistica me lo sono sviluppato, ecco, qualcuno che mi segue solo per Red Drive, secondo me adesso un po' di persone ce le ho, ecco.
2: Okay.
1: Poi la pagina si chiama ancora Adriano Simonini, non si chiama, sì, Red Riot.

0: non posso dire che sono contro Bella Ciao, che è nota in tutto il mondo, però Bella Ciao è una canzone, non è stata fatta durante l'assenza, è stata fatta dopo ed è molto tradizionale. Il partigiano eroico che muore, la fanciulla che piange, insomma tutte queste robe qua. Invece noi cantavamo: non c'è tenente né capitano né colonnello general, questa è la marcia dell'ideal. Poi tutto in coro: un partigiano vorrei sposare. Allora, queste poche parole sono molto significative, perché dicono che la resistenza anche armata non era un movimento militare, perché rifiutava la gerarchia. Inoltre, che le ragazze non stavano ad aspettare chi le voleva sposare, ma dicevano loro chi volevano sposare. In poche parole, c'è dentro significato civile di progresso della resistenza stessa. Io ci sarei molto che questa cosa non rimanesse completamente nascosta.
1: Se guardiamo alla storia partigiana con uno sguardo transfemminista, vediamo molto di più di una narrazione eroica e maschile. Vediamo donne, staffette, corpi marginalizzati che hanno reso possibile la lotta, spesso senza riconoscimento. Vediamo soggettività che hanno sfidato non solo il regime, ma anche l'ordine patriarcale che continuava ad escluderle. Oggi fare memoria significa anche riscrivere quella storia, restituirle complessità, nominare chi è stata cancellata.
2: Allora, oggi siamo qui come non una di meno Carpi, ma anche come non una di meno Modena. E infatti cioè, è assurdo che siamo tantissime, mai state così tante. Abbiamo scritto questo intervento insieme, abbiamo fatto delle assemblee per scriverlo e confrontandoci è emerso che quando facciamo assemblea tra di noi o ci incontriamo ad una serata ci chiediamo sempre come stai, e tutte le volte, anche se comunque insomma è stata una giornata che non è andata male, siamo abbastanza serene, però c'è sempre un po' quella presenza, quel sentore che un po' ignori, no? che non includi nella tua risposta al come stai, perché tanto stiamo tutte così. Ed è l'angoscia un po' di sottofondo costante che sentiamo a vivere nel mondo di oggi, nel 2026, con tutto questo maschilismo, questa oppressione di genere, questo razzismo, xenofobia, omolesbo, bitransfobia, specismo e violenza e guerre. Però a proposito di bambino e adolescente, non sono mancati gli attacchi all'educazione sesso-affettiva nelle scuole, ritenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un diritto fondamentale di ogni persona. In Italia, dietro le accuse di indottrinamento e minaccia ai valori tradizionali, si nasconde una paura più profonda, perché una società più consapevole e meno manipolabile spaventa il sistema. Non possiamo dimenticarci nemmeno delle sex workers, anch'esse vittime della violenza patriarcale, e delle donne in carcere, che sono una minoranza, sono poco più del 4%, e si trovano in spazi che non sono progettati per loro, in cui le risorse sono poche, sia per attività e infrastrutture, sia per i prodotti per l'igiene intima e personale, che sono spesso a pagamento. Questo poi senza menzionare anche i disagi, le violenze, il sovraffollamento che gravano su tutta la popolazione detenuta, anche gli uomini.
3: Sempre un anno fa, qui in piazza denunciavamo come con il DDL sicurezza il governo Maroni imprimesse un'ulteriore tensione autoritaria in questo paese, reprimendo il diritto al dissenso e garantendo maggiore impunità alle forze dell'ordine. Multe fino a 10.000 euro per le manifestazioni non preavvisate, fermo preventivo fino a 12 ore dei manifestanti, definizione di zone rosse, l'introduzione di uno scudo penale per gli agenti di polizia in un contesto di uso smodato di manganelli, idranti e lacrimogeni. A tal proposito ricordiamo il caso di Lince, che non potrà mai più vedere da un occhio dopo essere stata colpita da un lacrimogeno sparato ad altezza persona la sera del 2 ottobre a Bologna. Ricordiamo il caso di una compagna di Carpi che da tempo vive a Bologna e che lì, alla manifestazione contro la partita del Maccabi Tel Aviv, è stata colpita da una manganellata in pieno volto, perdendo un dente e fratturandosi la mandibola.
4: Siamo della rete 0% e volevamo fare un intervento per spiegare chi siamo e cosa facciamo. Nell'ottobre del 2024 diversi collettivi, gruppi e singole persone si sono attivati uniti per supportare la lotta operaia del maxi macello Opas di Carpi, sostenuta dal sindacato Sicobas. Da questo incontro è nato un dibattito sulla necessità di creare un legame tra le istanze antispeciste e quelle sindacali, identificando nell'industria della carne un insieme di sfruttamento e violenza nei confronti di animali, ambiente e di chi ci lavora. Dal confronto si è generata una discussione su come agire per modificare radicalmente questo sistema. L'industria delle carni non è sostenibile su tanti livelli e senza sussidi non lo sarebbe nemmeno dal punto di vista economico. I prodotti di origine animale infatti vengono venduti a prezzi bassissimi grazie al finanziamento pubblico annuo, fondi che potrebbero essere utilizzati per promuovere una ricollocazione professionale e un cambio di abitudini alimentari. Ad esempio potrebbero essere usati per sostenere le aziende agricole e la ristorazione vegana, incentivare la riforestazione e pratiche agricole virtuose, creare cooperative di lavoratori e lavoratrici che desiderano uscire dal circuito di macelli e allevamenti.
5: Oggi è stato impedito a Forza Nuova un evento dal titolo La fine dell'antifascismo, tanto per citare il clima e l'aria che stiamo respirando. La crociata contro i gruppi antifa in Europa si è fatta incalzante. La repressione aumenta a tutti i livelli.
4: Ad essere continuamente minacciato e dibattuto ovviamente anche il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, che non è un'opinione, è un tema ideologico di discussione, ma un diritto di una pratica di salute garantita dalla legge. Nel 2024 il Senato ha aperto le porte dei consultori anche agli antiabortisti. A Modena c'è stata più volte negli ultimi 2-3 anni la campagna 40 giorni per la vita, che vede periodi interi di veglie di 12 ore giornaliere davanti all'ingresso del Policlinico di Modena, con l'obiettivo di dissuadere le persone intenzionate a praticare un aborto.
5: Come ricordava anche Nelson Mandela, la liberazione del Sudafrica non sarà completa fin tanto non lo sarà anche quella del popolo palestinese. Grazie e buon 25 aprile.
1: Significa soprattutto chiederci cosa vuol dire resistere oggi. Resistere oggi è lottare contro la violenza di genere che attraversa le nostre case, le nostre strade, le nostre istituzioni, e opporsi a un sistema che continua a disciplinare corpi, a stabilire chi ha il diritto di esistere o no, e denunciare il razzismo strutturale, la precarietà, lo sfruttamento che colpiscono in modo sproporzionato le donne, le persone trans e le persone migranti.

0: vicini alla OG.
1: Per questo mese dalla redazione locale Emilia Romagna è tutto, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione sulla frequenza del Gatto Nero e vi diamo appuntamento a mercoledì 3 giugno per la nuova puntata.

lontano, ti concentro, un altro giorno in questo inferno. Non mi aspetto niente, sto in attesa, sempre con la porta chiusa, taglio fuori il resto e sto in difesa.

Radio Nadurto, 8 e 30 minuti, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici, agli ascoltatori. Rassegna stampa, i quotidiani di questa mattina, beh, aperture tutte diverse. Noi avremo un po' di argomenti nella nostra mezz'ora della domenica da affrontare attraverso i giornali. La liberazione di Tiago e Saif, detenuti senza accuse e torturati, torneranno, il titolo del manifesto, saranno espulsi da Israele che li ha sequestrati 10 giorni fa in acque internazionali. Noi partiremo da qui. Anche il Domani apre con flottiglia, liberati Tiago e Saif, ma aggiunge: Trump attacca di nuovo Meloni. Chi ride con la guerra, l'apertura del Fatto Quotidiano, questo è il titolo, 740 miliardi in 3 mesi, extra profitti per banche, petrolieri e fabbricanti d'armi. L'altra guerra, quella in Ucraina, sulla Prima di Repubblica, Kiev, Putin apre all'Europa, la guerra sta per finire, dice lui. Quella della sera decide di aprire con antivirus, virus 4 contatti in Italia. E Sole 24 ore invece con l'istruzione e la scuola. I livelli sono peggio del pre-Covid. Dati Invalsi di 2025 a livello provinciale emerge un calo fino a 11 punti rispetto al 2019. Difficoltà in italiano e matematica. Il sud è indietro, fatica anche il centro-nord. Cali di 10-20 punti a Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.

E iniziamo la nostra rassegna stampa occupandoci di Tiago e Saif, della loro liberazione. Torneranno, titolo con la loro fotografia in prima pagina sul Manifesto. L'attacco israeliano nei confronti della Global Sumud Flottiglia, scrive Andrea Sceresini, a bordo della Global Sumud Flottiglia giunta in Turchia. Tra l'altro abbiamo sentito anche noi ieri, ma prima che arrivasse la notizia della loro liberazione, è avvenuto nostra insaputa l'attacco israeliano contro la flottiglia. La Grecia non è stata informata, ma come governo abbiamo fatto il nostro dovere. Parole pronunciate dal ministro degli esteri di Atene durante un dibattito in Parlamento. La Repubblica Greca, secondo Gerapetritis, ha fatto ciò che doveva fare, tant'è che tutti i paesi cui i cittadini si trovano sulle navi israeliane in quel momento hanno espresso la loro gratitudine alla Grecia. Si parte da questo raccontare come in realtà i reporter cretesi smentiscono il governo. Atene ha coperto l'attacco israeliano e nessuno doveva vedere. Non è un caso che abbiano proposto agli israeliani di scaricarvi in un luogo isolato. Andava fatto tutto di nascosto in modo che nessuno potesse interferire, dicono i reporter greci. Comunque, Tiago e Saif intanto escono di prigione dopo le torture, saranno espulsi da Israele. Mario Di Vito prosegue, fa cronaca. L'arresto del brasiliano Avila e dello spagnolo palestinese Abu Keshek è avvenuto a 1000 chilometri dalle acque territoriali israeliane e nei confronti dei due non sono mai state formalizzate accuse. Durante l'udienza al tribunale di Beersheva, però, gli atti erano segreti e gli avvocati di Adala non hanno potuto visionarli. I prigionieri per protesta hanno cominciato uno sciopero della fame e Abu Keshek ha deciso anche di smettere di bere. Durante l'ultimo round in tribunale 3 giorni fa, dopo che nonostante le richieste del suo avvocato le guardie si erano rifiutati di portargli dell'acqua in aula. Le condizioni della detenzione inoltre sono state dure. Stando a quanto hanno riferito i legali, sono stati tenuti tutto il tempo in celle gelide, luce accesa 24 ore su 24, di tanto in tanto interrogati, che voleva informazioni dallo Shabak sulla flottiglia. Sia dalla Spagna che dal Brasile sono arrivate proteste per il comportamento israeliano e il ministro Albares ha convocato 2 volte l'incaricata d'affari di Tel Aviv a Madrid per chiedere la liberazione degli arrestati. Reazioni molto meno veementi dall'Italia, dove la Procura di Roma ha comunque aperto un fascicolo. I PM stanno procedendo anche per quanto accaduto alla flottiglia ad ottobre, pur anch'essa è intercettata da Israele. Racconta un po' e fa un po' il punto, il manifesto questa mattina. Lo lasciamo con la cronaca per andare invece sulle pagine del Fatto Quotidiano del Domani, scusate, dove si apre anche qui con la liberazione di Tiago e Saif e si aggiunge però un pezzo che riguarda la politica italiana e Trump che attacca di nuovo Meloni. Abbiamo infatti, per quanto riguarda la liberazione di Tiago e Saif, Chiara Sgreggia, a bordo anch'essa della Global Sumud Flottiglia. Continuiamo a navigare, compagni pirati della pace, con la gioia della liberazione di Tiago e Saif. Queste le prime parole che si diffondono tra i naviganti dopo la loro liberazione. Ora la decisione, prima trasferiti in un centro per... l'immigrazione, dove resteranno in custodia delle autorità israeliane, poi deportati fuori dallo Stato ebraico attraverso il valico con l'Egitto, a confermarlo anche una nota di Adala. Continuiamo a monitorare gli sviluppi per assicurarci che il rilascio dalla detenzione avvenga effettivamente, aggiungono i legali, punto di Adala. Poi, trattenuti a bordo della nave prigione israeliana, sono rimasti per giorni rinchiusi nel centro di detenzione ad Ashkelon, nel sud di Israele, sospettati di attività illegali e tramite sciopero della fame e anche della sete per quanto riguarda Abu Keshek, sarebbero stati trattenuti in isolamento, eccetera, eccetera, quello che abbiamo visto anche prima. E poi c'è la questione finale che riguarda una vittoria, diciamo, collettiva. Premetto che la felicità e il sollievo sono infiniti, commenta Maria Elena Delia,
portavoce italiano della Global Sumud Flottiglia, appena arrivata in Turchia, ma non nascondo che la notizia mi ha sorpreso. Non mi aspettavo la liberazione così presto. Non vediamo l'ora di riabbracciarli. Questa è la prima notizia che vogliamo dare. Poi c'è l'altra. Sul tema della guerra in Iran allarghiamo un po' il campo e c'è Trump che attacca Meloni. Rimaniamo sul domani perché a pagina 2 troviamo il titolo: Trump stretto tra Iran e Putin, nuovo attacco a Meloni. Tregua senza tregua in Iran, scrive Lucia Malatesta. Tregua breve e intensa, ma fragile tra Russia e Ucraina. Trump è stretto tra due fuochi. Uno appiccato da lui stesso nei mari medio orientali, l'altro che prometteva di spegnere arde ancora tra Mosca e Kiev. Tutti questi... Trump è annoiato dalla guerra che ha iniziato, vuole uscirne, ma l'Iran potrebbe probabilmente continuare per mesi, si legge su Atlantic. Entrambi i conflitti stanno durando più a lungo del previsto, si rivelano più sanguinosi di quanto fosse preventivato. E nonostante questo, ieri, mentre il segretario di Stato Rubio aveva lasciato Roma, ha ripetuto di nuovo che nessuno è disposto ad aiutarlo. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato invece per l'Italia. Per quanto riguarda quindi anche le parole di Trump, noi lasciamo il domani, e anche perché le parole sono state pronunciate al quotidiano Corriere della Sera, che è interessante perché rilascia ieri a Viviana Mazza questa intervista, ma non dà grande evidenza al Corriere della Sera. La pubblica pagina 7. Trump va avanti, via le truppe USA, sto valutando. Andiamo a vedere, perché ieri è stata lanciata, insomma, l'intervista, ma non nella sua completezza. Quindi il Corriere della Sera, sulle parole di Trump, in realtà viene l'inviata a Washington Viviana Mazza, pone un articolo più lungo e scrive: non si è ancora allentata la tensione Washington-Roma dopo l'incontro Rubio-Meloni. In una breve telefonata esclusiva col Corriere della Sera, Trump non ha voluto commentare sullo lo spostamento di truppe statunitensi dalla Germania. La minaccia del ritiro invece dalle truppe dall'Italia era rimasta sospesa senza approfondimenti nella discussione Meloni-Rubio. Alla domanda sul perché abbia spostato sul suo profilo social, postato un'intervista del sito di destra Breitbart a Salvini, titolo il vice premier Salvini, il coraggio di Trump per le fondamenta culturali è critico per la sopravvivenza dell'Occidente. Il presidente ci ha risposto al telefono in modo vago perché lo ritenevo appropriato. Sulla premier Meloni ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato. L'Italia è così il mio paese. Il Pentagono aveva confermato che stava preparando a ritirare 5.000 soldati dalla Germania e di più, insomma, non si dice, riprende un po' tutto Mazza, ma non aggiunge di più di quello che si sapeva anche ieri. Quindi breve telefonata, diciamo due domande, tre risposte in una ventina di secondi, niente di più. E allora a questo punto andiamo a vedere, visto che parliamo di guerra, anche l'altra guerra. Repubblica, infatti, questa mattina, titola in prima pagina, in apertura, Kiev, Putin apre all'Europa. La guerra sta per finire. Nel giorno della parata a Mosca, il presidente russo si dice pronto a trattare, chiede che sia Schröder a negoziare e Trump dice: attendo una risposta dall'Iran. Paolo Brera firma l'articolo. Il premier slovacco Fico mi ha detto che Zelensky è pronto a incontrarmi personalmente. Potremo farlo in un paese terzo, ma solo una volta che sarà raggiunto un accordo per una pace duratura. Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Il Putin, che non ti aspetti, alla fine della mini parata in tono minore, ribalta il tavolo, riaprendo le porte a un negoziato che pareva naufragato. È sera quando il presidente russo parla ai giornalisti. Da poco ho incontrato proprio Fico, l'unico leader europeo che quest'anno, pur non presenziando la parata, è andato a Mosca a deporre un fiore alla tomba del milite ignoto. Una scelta per cui ieri ha ricevuto le critiche del presidente tedesco Merz, ma Putin consegna il messaggio di Zelensky, un incontro che lastrichi la via per la fine della guerra, trasformando la tregua con gli americani fino a lunedì in un prologo di pace.
Nulla di nuovo sotto le nubi di Mosca. Un incontro ad accordo raggiunto è una delle carte che il Cremlino gioca e toglie poi dal tavolo e dal taschino tra delegittimazione di Zelensky e ossequio a Trump. Ma in questi giorni di sorprese, dopo la tregua per la prima volta in 50 mesi di massacri, è un nuovo jolly nel mazzo. Durante la parata Putin aveva dedicato solo un accenno alla guerra in Ucraina, rivolgendosi ai soldati che resistono alla forza aggressiva armata e sostenuta dall'intero blocco NATO, e nonostante ciò i nostri eroi avanzano, la vittoria sarà nostra. Coi giornalisti sceglie un registro diverso, apre la ripresa delle relazioni con l'Europa, rimasta alla finestra di ogni negoziato sul conflitto. Mosca dice, replicando la proposta di dialogo di Costa, Presidente del Consiglio europeo, che non ha mai rifiutato i negoziati con l'Europa ed esprime una preferenza sul ruolo del negoziatore. Vorrei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti scelgano loro un leader di cui si fidano. Per gli sforzi finora fatti da Washington dice di essere grato, ma aggiunge che la questione riguarda solo Russia ed Ucraina. Questo quindi è un po' quello che emerge ieri e che decide Repubblica di mettere in primo piano. Ma Gianluca Di Feo scrive anche: dietro la voglia di trattare c'è un fronte troppo fermo dove nessuno può vincere. Insomma, il tema sta anche sul campo: aumentano gli attacchi, aumentano i droni, aumentano i morti, ma la linea del fronte si sposta poco o nulla. 1535 giorni di combattimenti, la guerra in Ucraina si è impantanata in uno stallo che nessuna innovazione tecnologica e nessun piano d'assalto sembra in grado di rovesciare. Per questo, dietro le dichiarazioni bellicose a Mosca, così come a Kiev, si diffonde la convinzione che non esista la speranza di una vittoria sul terreno. È arrivata l'ora di negoziare una soluzione diplomatica, sostiene Di Feo. A fine 2025, ricorda poi nell'articolo, nei colloqui mediati dalla Casa Bianca, si cominciavano a delineare ipotesi di compromesso sul Donbass. Il percorso però si è fermato perché Trump non era disposto a dare garanzie di sicurezza per il futuro ucraino, e questo resta ancora lo snodo chiave da risolvere. Questo per quanto riguarda anche l'Ucraina. Un ragionamento più generale lo offre invece questa mattina il Fatto Quotidiano, che apre col titolo «Chi ride con la guerra? 740 miliardi in tre mesi». E parla degli extra profitti fatti da banche, petrolieri, le borse che volano, anche per intenderci. Nicola Borzi firma l'articolo e scrive: «La guerra contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio, è l'ultima di una serie di conflitti che hanno fatto gonfiare i profitti delle imprese d'armi e di petrolio, banche, trader di energia. Le stime, al 31 marzo, delle maggiori società quotate a Wall Street, in Europa e in Giappone, parlano di un record, 740 miliardi di utili trimestrali, 125 in più in quella stessa data dell'anno scorso. La difesa è il settore con la crescita più costante, cioè le armi in Europa. Leonardo, Rheinmetall vedono un balzo degli utili e degli ordini grazie all'accelerazione delle commesse governative. Per le multinazionali statunitensi delle armi invece la crescita è stata solo, tra virgolette, del 12,7%. In Europa le major delle fonti fossili hanno registrato profitti record, più 48%, trainate dai raffinatori di greggio, che hanno sfruttato l'impennata dei prezzi. Al contrario, negli Stati Uniti gli utili sono rimasti piatti a causa delle perdite sui derivati e delle interruzioni produttive subite da giganti fossili come Exxon Mobil. Banche e trader che hanno beneficiato della volatilità dei mercati e materie prime, tassi che resteranno alti più a lungo, con una crescita degli utili del 15%, JP Morgan, 5% in Europa. Insomma, qui è che invece è rimasto colpito l'automotive, tracollo più vistoso in Giappone, quasi meno 50%, Toyota e altri produttori soffrono per il blocco dell'export in Medio Oriente e l'esplosione dei costi logistici. Negli Stati Uniti calo è stato del 10%. Il prezzo dei carburanti per aerei intanto invece è quasi raddoppiato. Compagnie come Lufthansa hanno cancellato 20.000 voli, le low cost hanno chiuso. Come Spirit negli Stati Uniti, le aziende manifatturiere giapponesi, Komatsu, prevedono cali del 16%.
Così come grazie alla guerra una ristretta cerchia di imprese delle armi, energie, grandi trader rastrellano extra profitti, il conto viene scaricato sull'economia reale. La chiusura ha ridotto il traffico marittimo del 20%, innescando la revisione al ribasso delle attese economiche per il resto dell'anno. In Europa la BCE stima che la guerra costerà 0,3-0,4 punti di PIL per la dipendenza energetica. Negli Stati Uniti l'inflazione galoppante peserà sui beni di largo consumo. A pagare saranno le famiglie, colpite da rincari di bollette, pieno e paniere della spesa. Le aziende che consumano energia, i cui margini sono erosi dagli extra costi e interruzioni di forniture, mentre interi paesi rischiano la fame per carenza di concimi. Signori della guerra e speculatori brindano. Questo è quello che sta portando dal punto di vista economico la guerra. Andiamo ora invece ad occuparci, nella nostra ultima parte, di un aspetto che riguarda la scuola. Sole 24 ore questa mattina apre con i dati invalsi 2025 a livello provinciale. Pagina 4 c'è una lunga classifica dei dati invalsi provincia per provincia. Studenti di quinta superiore, in questo caso, che nei test invalsi raggiungono risultati adeguati al livello di studi. C'è questa classifica che pone una media italiana al 52,7. E per quanto riguarda poi i cali, sono di 10-20 punti a Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze e Roma. Per quanto riguarda poi il tema della città dalla quale trasmettiamo, abbiamo un calo invece, per esempio, che riporta Brescia, dove anche qui si registra un calo che porta dal 60, poi non si capisce bene dal diagramma perché non è così preciso, però diciamo che da una media 2018-2019 che vedeva il livello circa al 70%, è scesa in italiano, per intenderci, sotto il 62,3. Insomma, gli apprendimenti arrivati al riproma in italiano scendono, così anche in italiano c'è un calo generale della conoscenza dal prima del Covid a oggi, cioè negli ultimi 7 anni. Il livello di conoscenze di chi frequenta la scuola è diminuito drasticamente. A scuola la pandemia non è mai passata, scrivono allora Bruno, Pace e Tucci, che firmano l'articolo. Anzi, sembra aver peggiorato i gap preesistenti. L'impressione che emerge dalle rilevazioni invalsi, disaggregate a livello provinciale, se ci soffermiamo sulle competenze in italiano e matematica, i due saperi considerati essenziali per la vita, alla fine del primo e secondo ciclo scopriamo che quasi nessuno studente è arrivato alla licenza media o al diploma senza aver raggiunto i livelli minimi attesi. Con un gap rispetto ai risultati 2018-19, l'ultimo anno scolastico che va dai 5 agli 11 punti. Numeri che parlano da soli e trovano riscontro anche all'università. Infatti c'è anche il tema universitario. All'università il gap scende, ma soltanto dal terzo anno. Il solco negli apprendimenti di base che il Covid ha scavato nelle scuole emerge dalle rilevazioni invalsi e fa sentire gli effetti anche all'inizio del percorso universitario. In attesa di sapere, insomma, emerge che i test TECO dell'ANVUR, che dal 2013 misurano un po' le competenze trasversali, dal prossimo anno, stando emanato poi dalla Bernini, dovrebbero essere estesi a tutti i corsi di studio. Le facoltà coinvolge oggi sono le professioni sanitarie e pedagogia, filosofia, lettere, in maniera minore. Punteggio medio fissato a 200 viene raggiunto solo al nord. Per intercettare un miglioramento generalizzato nelle prove di comprensione del testo e logica matematica bisogna aspettare il terzo anno. A livello
generale, è evidente come a pesare sia il livello di partenza insufficiente, ma si nota anche un altro problema strutturale, c'è un gap territoriale. Il divario tra nord e sud tende ad allargarsi dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze, segnala il Sole 24 Ore, ponendo un po' queste classifiche. Il Covid ha segnato l'istruzione e ha segnato le competenze degli studenti, stando ovviamente a poi. Bisogna vedere quanto valgano, ma comunque attraverso i test che vengono fatti, gli invalsi in quinta superiore e poi quelli universitari. Arriviamo alla fine della nostra rassegna stampa con l'apertura del Corriere della Sera. Virus, 4 contatti in Italia, si parla dell'antivirus. 4 italiani erano sullo stesso aereo con una vittima, è scattata in Toscana la quarantena per una donna e la nave verso le Canarie. 4 isolati in Italia, i sorvegliati sono a Padova, Firenze, Napoli e Reggio Calabria. Il giovane calabrese, io resto a casa, il sorvegliato mi ha detto di fare come con il Covid. Questo calabrese di 25 anni, Federico Amaretti, è stato a contatto e quindi dice sto benissimo, non sono preoccupato perché ha un basso indice di contagio questo virus. Una delle 4 persone poste in quarantena, misura puramente precauzionale, dovuta al fatto che erano a bordo del volo KLM. In teoria la quarantena dura 45 giorni, ne sono passati 15, aspetto le analisi e spero di essere poi liberato. Faccio il marittimo, eravamo partiti dalla Cina, siamo sbarcati in Sudafrica, ho preso il volo da Johannesburg ad Amsterdam per rientrare in ferie a casa. Ad Amsterdam la coincidenza per Roma, quindi ho cambiato aereo e sono rientrato in Calabria. Sul volo a un certo punto il comandante ci ha spiegato che c'era un ritardo perché una donna si era sentita male, avevano deciso di farla sbarcare, ma ci tiene a precisare, ero seduto negli ultimi sedili, la signora non l'ho neanche vista, solo dopo ho saputo che era stata contagiata. Anche gli altri 3 passeggeri in quarantena erano su quel volo, erano seduti distanti però dalla donna, dalla moglie dell'ornitologo morto 13 giorni prima sulla nave da crociera Ondius. I 4 passeggeri, quindi si racconta un po' questa cosa che riguarda il loro particolare viaggio su questo aereo. Poi c'è come funziona la trasmissione, è più o meno contagioso e letale del Covid. Sono virus zoonotici, trasmissibili o indirettamente tra animali e uomo, infettano i roditori e occasionalmente sono trasmessi all'uomo. Il contagio tra persone è documentato solo per Andes, diffuso in Argentina e Cile, quello che ha causato il focolaio sulla nave. Si cerca di prevenire rintracciando le persone sbarcate prima che fosse rilevato. E è arrivato circa, però poi il focolaio può allargarsi, sì, perché alcuni passeggeri potrebbero essere ancora a rischio di sviluppare la malattia. C'è il rischio di una pandemia? No, risponde Cristina Ravanelli, o meglio Fabrizio Pregliasco, che è direttore della scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva all'Università di Milano. Pandemia c'è un rischio? No, a livello globale in Europa il rischio è basso. Dobbiamo stare solo attenti, ma possiamo dire che non siamo di fronte a un Covid-19. Che differenze sono col virus del Covid? Ha un minore capacità di contagio, può provocare un'infezione solo tramite contatto ravvicinato e prolungato, oppure per inalazione da urine, feci o saliva da roditori infetti, mentre il Covid era contagioso perché si trasmette attraverso le vie respiratorie col meccanismo noto dei droplets, le goccioline e in generale per via aerea, quindi tutt'altra contagio, tutt'altra pericolosità. E con questo praticamente giungiamo alla fine della nostra rassegna stampa di mezz'ora, come ogni domenica dura un po' di meno, abbiamo ancora qualche minuto. E allora andiamo a vedere dal manifesto l'Unione Europea che richiama l'Italia perché è in ritardo per le nuove procedure d'asilo. Migranti, arrivano altri decreti. Tra 33 giorni entra in vigore il patto europeo su migrazione e asilo, ma ovunque ci sono ritardi legislativi e logistici. La Commissione europea striglia gli Stati membri, l'Italia ha comunicato che le zone di frontiera, i posti per le procedure accelerate ci sono, ma non ha ancora definito il piano legislativo. In teoria dovrebbe farlo con un disegno di legge.
ma non il tempo, ma il tempo non basta, ricorrerà allo strumento del decreto, nonostante gli attriti col Quirinale. L'esecutivo deve individuare concretamente molti posti per le procedure accelerate di frontiera, stabilire competenze e procedure giuridiche anche per i minori, oltre che individuare un'autorità garante per il rispetto dei diritti fondamentali. Il rischio è che tutto il meccanismo si intasi nella fase giurisdizionale. Le toghe saranno ancora carne da macello per la propaganda, i cittadini stranieri condannati al limbo oppure alla clandestinità. Ma sta per entrare in vigore il patto migrazione asilo e le prospettive non sono per nulla buone da questo punto di vista, anzi da qualsiasi punto di vista. Lasciamo così anche questo tema, e però ne segnaliamo un ultimo perché non abbiamo parlato. Ieri c'è stata un'ennesima strage sul lavoro, 2 operai morti in Calabria, 3 braccianti invece in Veneto. Ieri è morto un ragazzo di 23 anni in Calabria, di origine segalese, impegnato a nero in una costruzione di uno stabilimento balneare a Paola. E qualche chilometro più a sud, nel Vibonese, perdeva la vita un 53enne assunto da Regione Calabria per lavorare in un cantiere del depuratore consortile di Francavilla. Intanto in Veneto però schianto di un furgone su cui stavano viaggiando nelle campagne di Rovigo gli operai, 3 diversi operai, 3 di questi sono morti. Sempre ieri in Veneto, Valdobbiadene, è morto anche un agricoltore di 89 anni, il trattore che stava guidando è precipitato da un dirupo. Quindi in totale sono 6 morti sul lavoro nella giornata di ieri. Con questo è davvero tutto con la rassegna stampa, i quotidiani locali di questa mattina dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.

per mille ricevuti in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa e i quotidiani locali di questa domenica mattina. Diverse le aperture dei giornali bresciani quest'oggi. Il giornale di Brescia decide di aprire con la protezione civile i piani che sono fuori tempo massimo. Solo uno su quattro dei municipi bresciani li ha aggiornati le normative. Brescia Oggi con le mamme e il lavoro. A Brescia è boom di contratti a termine, aumentano intanto le dimissioni. Mentre il dorso bresciano del Corriere con una nota tutta politica, Loggia 2028, ci sarà il campo largo. PD, Sinistra Italiana, Azione sono favorevoli ad accogliere i 5 Stelle in coalizione, prima però un programma condiviso. La città per la Sormani invece, il titolo di Repubblica Milano: non chiudete la biblioteca in vista del trasferimento dei volumi alla BEIC, si mobilitano mobilici intellettuali, in prima fila gli studenti, le stanze sono ormai un presidio sociale. Queste le notizie, ma anche altre che vedremo dai giornali. Noi iniziamo dal giornale di Brescia con la protezione civile, l'apertura pagina 10 e 11 di questo giornale, che si concentra con il caso dei piani comunali. Solo uno su quattro è aggiornato, scrive il giornale di Brescia, mentre per quanto riguarda il tema più allargato dell'informazione ai cittadini, un obbligo non sempre rispettato, segnala sempre questo giornale, e poi si ragiona insomma sui dati forniti dalla provincia di Brescia che non lasciano dubbi, aprono scenari complessi per i municipi. Tra le ragioni dei ritardi anche l'onerosità di simili operazioni, insomma un po' di ritardo sui piani emergenziali della protezione civile nel bresciano. Andiamo oltre e sfogliamo un po' il giornale di Brescia di questa mattina. Per quanto riguarda il tema legato al, diciamo in maniera molto evidente, andando in provincia, ai comuni e alla qualità della vita, che è un approfondimento che porta a termine insomma sempre il giornale di Brescia, è andato a Rezzato, tra i più popolosi comuni dell'Interland. La sfida è offrire servizi di alta qualità, dice Luca Reboldi. Resta la questione del traffico, stiamo lavorando su vari fronti. E per quanto riguarda invece gli altri comuni, c'è cioè Puegnago e Berzodemo che prendono parola. Puegnago: l'obiettivo è restare tranquilli, chi viene qui ama la natura e i prodotti buoni, sul Garda. E Berzodemo: c'è spazio al turismo, tra gli ultimi interventi spicca la ristrutturazione del rifugio Loa. Andando invece a guardare un po' le notizie che giungono dalla provincia di Brescia, Garda Street Parade, quando la musica è impegno sociale. C'è la promozione di questo evento del collettivo gardesano autonomo Onda Studentesca e Smash Repression. I carri con la musica diretti alla Spiaggia d'Oro torneranno sabato. La musica techno che attraversa la città, i carri diretti verso la Spiaggia d'Oro e in mezzo slogan contro guerre, repressione e caro affitti.

torna sabato la Garda Street Parade, organizzata dal collettivo Gardesano Autonomo insieme a Onda Studentesca e Smash Repression. La manifestazione, quarta edizione, partirà alle 4 dalla zona della stazione di Desenzano. Ci si trova alle 3 in via Masaccio. Il corteo attraversa via Zadei, via Giotto, via Michelangelo, via San Zeno, Circonvallazione, via Le Motta, fino ad arrivare alla Spiaggia d'Oro. Verso le 18.30 la conclusione è fissata alle 10 di sera. Saranno due track musicali con sonorità techno, psytrance e tribe, accompagnati da crew provenienti soprattutto da Brescia, Milano e Verona. Gli organizzatori parlano ormai di un appuntamento consolidato, cresciuto anno dopo anno. L'anno scorso aveva richiamato circa 3.000 persone. Ma la Street Parade vuole essere anche uno strumento politico. Due temi centrali di quest'anno: il diritto all'abitare e la contestazione della militarizzazione della scuola e della società. La scuola non è un campo d'addestramento, dicono le attiviste del collettivo, che criticano i rapporti tra istituti scolastici e realtà militari. Contestano la proposta del governo di introdurre un servizio militare volontario. Sul fronte abitativo, invece, il collettivo Gardesano Autonomo denuncia affitti sempre più insostenibili per studenti e lavoratori in un territorio saturo di seconde case e affitti brevi. Non sono mancate poi critiche ai decreti sicurezza e alle politiche definite repressive, mentre Onda Studentesca ha parlato di abbandono dell'istruzione pubblica. Anche quest'anno collaborerà alla manifestazione il progetto Safe Trip della cooperativa Il Calabrone, con attività di riduzione del danno e sensibilizzazione sull'uso di sostanze e malattie sessualmente trasmissibili. Prevista la presenza di un furgoncino con infermiere, acqua e materiali informativi, in chiusura anche la brigata Spazzini incaricata di raccogliere i rifiuti durante il percorso. Questo dalle pagine del Giornale di Brescia, pagina 20, su quello che accadrà sabato prossimo 16 maggio a Desenzano del Garda, la Garda Street Parade. Andiamo poi, sempre rimanendo in provincia, la segnalazione che Darfo diventa un comune sempre più green, sente impianti fotovoltaici installati su un magazzino alle scuole, si investe anche in sicurezza. Ma con questo direi che lasciamo un po' anche il Giornale di Brescia per andare adesso, ci spostiamo sulle pagine invece del Brescia Oggi. Apre con la precarietà, i contratti a termini a termine per le donne, report su madri lavoratrici in particolar modo. Ancora difficile trovare equilibrio tra impegni e famiglia. Pagina 14 e 15 se ne parla in maniera approfondita. E lo si fa con le dimissioni in aumento e il difficile equilibrio che si sta ritrovando. La festa della mamma oggi non può cancellare i problemi, occupazione che non aumenta allo stesso ritmo degli uomini, c'è un incremento di chi è assunta con contratto a termine, pure delle donne con figli da 0 a 3 anni costrette a lasciare l'impiego. A Brescia risvolti pesanti anche per il differenziale salariale, il gap salariale. Al 29%, al 30%, le donne guadagnano il 30% in meno degli uomini a parità di lavoro. In Italia ha un impiego solo il 58% delle madri con figli. Per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese rispetto agli scorsi anni. A fronte di un incremento dell'occupazione anche femminile, le donne, in particolar modo le madri, non beneficiano di questo trend positivo. Il 55% delle trasformazioni dei contratti dal tempo pieno al part-time riguarda le donne, ricorda poi l'articolo di Mario Mattei. La Lombardia perde una posizione con un aumento del quoziente di mortalità infantile nel primo anno di vita, nella dimensione dei servizi invece conferma l'ottavo posto. Insomma, il ricco Nord Italia e la provincia di Brescia ancora una volta non riescono a brillare. Va ricordato che secondo gli ultimi dati Istat il tasso d'occupazione femminile in provincia di Brescia è al 56,8, in flessione rispetto al 2024. L'occupazione maschile invece cresce. E c'è molto potenziale inespresso. Vanno ricordati due ambiti nei quali pare difficilissimo tenere una svolta. A iniziare da un numero, 55% appunto delle trasformazioni contrattuali da tempo pieno a part-time. Va ricordato come a Brescia le donne poi guadagnino in media il 29% in meno degli uomini, un divario alimentato non solo
dai minimi tabellari, ma dalle difficoltà ad accedere ai premi di produzione, agli straordinari, alle indennità, precluse anche orari ridotti per motivi familiari. C'è poi un'intervista di Felicia Carta all'assessora Anna Frattini. La maternità non è un obiettivo ma una scelta. Quando si pensa alla maternità si pensa a tanti aspetti concreti, ma prima di tutto è una questione di narrazione tra diventare madri e scelta di non esserlo. Anche una città come Brescia, che non può certo trovare soluzioni generali ai problemi sociali di dimensioni nazionali, la riflessione è più che mai aperta. Il valore di questa festa mi porta a pensare che viviamo un momento segnato dalla sfida del calo demografico, dice l'assessore alle pari opportunità Anna Frattini del Comune di Brescia. Penso che si possa e si deve lasciare sulla narrazione della maternità. Scegliere di diventare mamma è qualcosa che si fa quando si ha consapevolezza che un figlio o una figlia non toglie ma aggiunge amore, un pensiero che spiega di aver maturato quando è diventata madre, e ciò non toglie che esista la paura di rimanere indietro, e ciò si vince solo con misure concrete e aiutando a creare una nuova narrazione, senza dimenticare che la festa non celebra la maternità come un obiettivo, la festa della mamma, ma come scelta di una donna. Lasciamo anche questa la notizia di apertura del Brescia Oggi. Veniamo alla poliambulanza loggia e lo scontro sugli oneri edilizi dei nuovi reparti. Il comune rifà il conto e rincara la dose, 1,8 milioni di euro. Fondazione Poliambulanza ricorre ma perde al TAR. Non è un servizio sociale. La Fondazione Poliambulanza pensava di averla chiusa lì con 1 milione di euro tra oneri d'urbanizzazione e contributo alla costruzione, ma si sbagliava. Pure il Comune si era sbagliato a quantificare però quegli oneri. Proprio per questo non è finita nel 2021 col versamento e rilascio il nuovo permesso di costruire. Il milione era conteggiato attribuendo alla poliambulanza la tariffa dei servizi culturali e sociali. Un anno dopo però gli uffici comunali si sono accorti che non era corretta. Sarebbe stata quella di sanità, assistenza e altri servizi. Quando è arrivata la comunicazione, i quattrini reclamati dal Comune di Brescia erano molti di più, e da qui insomma ricorso al TAR, ma la perdita, e quindi dovranno pagare. Andiamo avanti con le pagine del Brescia Oggi. Si fa un salto, visita delle elezioni amministrative di fine maggio a Roncadelle, Groppelli offre il bis, esempio per la rivincita del centrodestra. C'è un po' la lista di Roberto Groppelli, Uniti per Roncadelle, Groppelli sindaco, invece Paola Sempio per Sempio sindaco, sostenuto un po' dalle forze di centrodestra, tra l'altro con i simboli, mentre la lista Groppelli sindaco Uniti per Roncadelle non riporta simboli di partito. Da segnalare altro, a dir la verità, molto altro non c'è, anche perché questa giornata un po' domenicale non abbiamo molto dai quotidiani locali dal punto di vista anche della cronaca. Quindi lasciamo un po' le pagine anche del Brescia Oggi e andiamo adesso invece a chiudere con il dorso bresciano del Corriere della Sera e poi con Repubblica Milano. Su questo dorso troviamo l'apertura dedicata alla sfida per le comunali del 2028. Loggia 2028, ci sarà il campo largo, è il titolo. Il centro-sinistra dice sì ai 5 Stelle, per Loggia 2028 arriva il campo largo. I partiti del centro-sinistra a Brescia non hanno alcun problema ad accogliere i 5 Stelle in coalizione. Insomma, il campo largo si farà anche a Brescia, novità politica non da poco, che arriva 2 anni dalle prossime elezioni comunali. A dirsi disponibili a correre col PD erano stati l'altro ieri i senatori Vito Crimi e il coordinatore provinciale Cremonini, stamattina il PD, ieri il PD per bocca del segretario cittadino Roberto Cammarata, che a parole di elogio per l'iniziativa pentastellata Nova, ricogliendo idee dalla società civile, il percorso che hanno individuato a livello nazionale per contribuire al programma è importante, farlo invitando a tessere la tela dell'unità politica del centro-sinistra a partire dal rapporto privilegiato col PD va nella direzione giusta.
Cammarata conferma le parole di Cremonini, il quale ha sottolineato l'intensificarsi del dialogo 5 Stelle PD dall'approvazione della mozione sul salario minimo comunale. Coi 5 Stelle da tempo abbiamo instaurato forme di comunicazione e collaborazione su temi specifici, come il salario minimo. Un primo passo di sostanza e non solo di teoria politica. Per il segretario cittadino dei Dem, l'accordo PD 5 Stelle va declinato a più livelli. È auspicabile dare omogeneità alla proposta politica a livello nazionale, comunale, ma anche regionale. Nel 2023 ha sostenuto Maiorino, credo stiano lavorando alla logica di Lombardia 2028 a sostegno della candidatura di Del Bono. Cammarata non manca però di aggiungere una spolverata di prudenza. Come non c'è pregiudiziale all'accordo, non c'è nemmeno un contratto firmato. Le condizioni del programma saranno dirimenti. Anche dalle altre forze di maggioranza non c'è pregiudiziale per i 5 Stelle, a patto che si apra un confronto nel merito più che nella forma. Siamo schierati da sempre per l'attuazione di un campo largo, quindi da parte nostra c'è massima disponibilità, dice il segretario provinciale di Sinistra Italiana Trentini, precisando però che prima bisogna entrare nei dettagli di quello che sarà un programma condiviso, in modo da preparare al meglio la coalizione. Condividiamo tante battaglie con i 5 Stelle, siamo disponibili al confronto, questo Sinistra Italiana, con l'attuale sindaca e chi la sostiene, per capire se ci siano le condizioni. Aperture, ma solo dopo un ragionamento con l'attuale coalizione Castelletti, arriva anche dal consigliere comunale parlamentare di Azione Fabrizio Benzoni, che pur ammettendo a livello nazionale dubbi sul cosiddetto campo largo, ricorda come a livello locale, come Pavia e Genova, si è aperto un confronto senza preclusioni, viste che le modalità e i temi erano condivisi. Se c'è una visione comune, un progetto che faccia il bene della città, ben venga. La nascita del campo largo sterilizza l'ipotesi di una corsa in solitaria al primo turno delle forze ecologiste. Certi punti del programma 2023 non realizzati saranno portati avanti anche dai 5 Stelle. Il campo largo, San Dio, è una volata non da poco al possibile bis di Castelletti. Chiude il Corriere della Sera Brescia. Poi c'è un altro tema, le case di comunità tour de force per gli psicologi, boom di utenti e di prestazioni per lo psicologo nelle case di comunità degli ospedali civili. Il dato che riguarda il 2025 è il più alto di tutte le ASST sparse in Lombardia. E da qui c'è un po' un'analisi sul totale delle case comunità in Lombardia, 151, il servizio attivo 110, e si ragiona poi sulle 38.000 prestazioni erogate dagli psicologi. Altro tema, quello del lavoro, 1.300 fascicoli depositati per fallimento, in pendenza sono più di 2.000, a sezione dedicata sono sopravvenuti quasi 2.880 procedimenti, racconta invece a pagina 4 rispetto all'anno giudiziario in corso. Altro da segnalare anche qui non c'è, quindi noi andiamo anche a lasciarci, ma lo facciamo, a dire la verità, con una pagina anche un po' culturale, riprendendo quello che faremo alle 10.30. C'è sul dorso bresciano Corriere della Sera un'intervista allo storico Mimmo Franzinelli, che presenta la resa dei conti dalla guerra civile alla violenza postbellica, il caso di Sant'Eufemia. Rese dei conti al plurale, dice lui, la guerra che si è trasformata in occupazione e poi in guerra civile produce, la seconda guerra mondiale, una serie di vendette incrociate. Da parte tedesca far pagare agli italiani il tradimento, i fascisti vogliono colpire quelli che considerano traditori interni, gli antifascisti non ne possono più delle violenze subite in 20 anni di dittatura, gli animi sono esacerbati, ognuno ha la propria resa dei conti da realizzare. E a quel punto è di intervistarlo Thomas Bendinelli, che gli domanda: quando si parla delle pagine più controverse della resistenza, il pensiero scorre ai libri di Pansa, e lui dice: il mio approccio è antitetico a quello di Pansa, col quale ho polemizzato quando era vivo. Io non cerco lo scoop o il titolo ad effetto, cerco di spiegare significa fare i conti coi 20 mesi di guerra civile. Per due terzi il libro racconta ciò che precede Sant'Eufemia e che porta a quei fatti.
Le letture sul 25 aprile. Il 25 aprile è la festa della liberazione, di una nazione che si risolleva dalle macerie nelle quali Mussolini, guerrafondaio, l'aveva trascinata. Le polemiche mi sembrano stucchevoli. A me interessa una visione antiretorica. Alle fiabe tipo indiani e cowboy non crede più nessuno. Abbiamo tutto da guadagnarci da una visione realistica che evidenzi la diversità degli schieramenti. La memoria può essere condivisa. L'espressione memoria condivisa non mi affascina. Rischia di trasformarsi in una memoria ufficiale, edulcorata. Si può avere una memoria condivisa del fascismo senza fare i conti coi crimini di guerra in Libia, Etiopia, Somalia, la campagna di Russia che non rappresenta gli invasori italiani come dei boy scout. Ho dubbi in realtà. Quando si cerca a tutti i costi la condivisione, il rischio è quello di ottenere un polpettone indigesto. Mimmo Franzinelli, che presenterà quindi il suo libro martedì alla Sala del Camino di via San Martino della Battaglia. E con questo chiudiamo con i quotidiani anche locali di questa mattina dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Tra poco la linea allo studio Viola, la conduzione di Elena, un po' di musica, un buon ascolto a tutte e a tutti.

Buongiorno bambini e buongiorno bambine, buongiorno e ben ritrovato a tutti e a tutte, ciao! Ciao da Elena e questa Siamo Gatti è la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. E per chi non ci conoscesse, fosse la prima volta in ascolto, Siamo Gatti è un concentrato di storie, canzoni, indovinelli della Pantera Rosa che arriverà a breve, e storie, racconti, scienza, a volte in base alle domeniche c'è la rubrica degli animali, sempre la rubrica dei libri consigliati, la rubrica degli eventi pomeridiani, insomma tantissime cose, filastrocche, poesie, insomma le vostre telefonate allo 030 456 70. Bellissimo, siamo, evviva Siamo Gatti. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i bambini e le bambine che sono venuti a trovarci ieri al Nina Festival. È stato un bellissimo pomeriggio, dove abbiamo costruito dei simboli della pace bellissimi. È stato un laboratorio creativo veramente molto molto bello, vi siete divertiti. Spero li abbiate attaccati in camera vostra o sui balconi. Alcuni di voi li hanno fatti veramente giganteschi, bellissimi, coloratissimi. E ricominciamo con la giornata di oggi. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di treni. Sì, voglio parlare di treni e direi di iniziare la puntata con una filastrocca piuttosto vecchia, che è il treno dell'anno, che non parla solo di treni, però ascoltiamola.

questa è una vecchissima filastrocca e si chiama il treno dell'anno. E così iniziamo a parlare di treni, ma di treni veramente, non di mesi. Cos'è un treno, bambini e bambine? Vabbè, semplicissimo. Ma la definizione, quella seria ufficiale, è che è una serie di carrozze ferroviarie collegate tra loro che corrono lungo un binario ferroviario e trasportano persone o merci. Le carrozze corrono appunto perché sono trainate da una locomotiva. Locomotiva. E dopo parleremo anche di una locomotiva speciale. Treno deriva, questa parola deriva da traino, che deriva dal latino traere, cioè tirare. In effetti sappiamo bene che c'è una locomotiva che tira una serie di carretti o di vagoni. Ma quando è stato inventato il treno? Si pensa di solito che sia nato nell'epoca industriale, cioè nell'Ottocento. In realtà una specie di treno già gli antichi romani lo utilizzavano, sì, perché utilizzavano dei mezzi di trasporto molto simili ai treni che servivano per portare il materiale dall'interno all'esterno delle miniere. Non erano proprio come i treni moderni, no, erano dei carrelli, sì, più o meno dei carrelli, come dei carrelli, insomma, con delle ruote attaccati tra loro. O senza binari in terra, oppure anche con dei binari in legno, che però non erano tirati da una locomotiva, perché non esistevano le locomotive, ma dagli animali da soma, cioè i buoi, gli asini o dei cavalli, oppure purtroppo da uomini, che di solito erano degli schiavi, perché a quell'epoca c'erano ancora gli schiavi. Nel tempo hanno visto che questo sistema era valido, ma dovettero migliorarlo un po' alla volta, prima facendo le rotaie in metallo, poi cambiarono le ruote dei carrelli, che da solo legno furono fatte di legno ma insieme al metallo, e poi il grosso cambiamento avvenne nel XVIII secolo, ovvero nel 1700, e poi nel XIX secolo, ovvero nel 1800, perché inventarono le macchine a vapore. E voi direte: ma cos'è una macchina a vapore? Perché non esistevano ancora i motori a scoppio, cioè quelli che vanno con il carburante, come quelli delle auto di adesso che vanno a benzina o a gas. C'erano le macchine a vapore che utilizzavano il vapore dell'acqua, quindi il vapore dell'acqua, quindi l'acqua bollentissima, per avere tanta energia termica, cioè il calore, perché il calore è energia, e questa energia termica si trasformava in energia meccanica. Insomma, per farla facile, hanno messo una locomotiva attaccata a tutti i carrelli che andava con il calore del vapore generato da una grossissima caldaia in cui si metteva il carbone che bruciava. Avete presente, bambini e bambine, nei film vecchi o nei documentari o nei film a volte si vede quello dei cowboy indiani, che ci sono questi treni che fanno un sacco di fumo, che corrono lungo queste pianure americane, ecco, oppure film storici della nostra Europa, e si vedono in molti film, in molti documentari, questi omini dentro la locomotiva che con una pala riempiono di carbone questa grande caldaia piena di fuoco. Ecco, quelle lì erano le locomotive di una volta, dove queste caldaie scaldavano poi dell'acqua calda che faceva muovere tutto il meccanismo delle ruote, in modo che la locomotiva potesse muoversi in maniera autonoma e avesse la forza di trascinare tutti i carrelli che aveva attaccato dietro. Ecco, quei treni a vapore che facevano tanto fumo nero quando si muovevano e avevano quella specie di camino sopra che sbuffava, ecco, quelli erano i primi treni che andavano con un motore e non tirati da animali o uomini. È stato un grandissimo cambiamento, una grande rivoluzione, bambini e bambini, quando sono stati inventati i treni. Il primo treno in Italia... Allora, i primi treni
sempre a vapore, con le prime ferrovie furono costruite all'incirca nel 1820. Il primo treno in Italia fu inaugurato nel 1839 e faceva una strada brevissima tra Napoli e Portici, che sono circa 11 chilometri, era proprio un viaggettino corto. Ma in pochi anni vennero costruite ferrovie ovunque nel mondo, perché o si andava col cavallo o la carrozza all'epoca, perché ripeto non c'erano ancora stati inventati i motori, oppure col carretto, la carrozza, oppure si prendeva il treno. Basta, non c'erano altre alternative, che era ovviamente il treno più comodo e più veloce. E anche il trasporto di tutte le merci era più facile adesso e più veloce. Quindi il mondo, tutto il mondo era più connesso. Tutti potevano finalmente spostarsi più velocemente da un paese all'altro anziché impiegare giorni o settimane. Ci si metteva molto, molto di meno. È stata, bambine e bambine, l'invenzione del treno come una magia che si è sparsa in tutto il mondo, perché tutto il mondo poteva essere collegato in tempi minori e i posti lontani finalmente sembrarono meno lontani. Adesso i treni non vanno più a vapore, e per fortuna, perché inquinavano tantissimo. E inventarono poi la corrente elettrica, come ben sapete, e quindi la utilizzarono per far muovere le locomotive. Ma pensate che storia, bambini e bambini, all'improvviso era così difficile raggiungere certi posti lontani, e all'improvviso con questi treni che non viaggiavano ovviamente alla velocità dei treni di oggi, sì, questi posti lontani erano meno lontani, le persone potevano andarsi a trovare più facilmente. Ovviamente i treni all'inizio costavano tanto, quindi era solo per chi aveva la possibilità economica ed erano pochi quelli che potevano permetterselo. Ma poi, quando i treni si diffusero tantissimo, anche il prezzo calò e quindi il treno divenne bene o male accessibile quasi a tutti.

0: tutu çuf çuf çuf çuf çuf.
1: Bambine, bambine, buongiorno, per chi si fosse sintonizzato proprio adesso. Ho raccontato la storia dei treni. Bellissima invenzione, io adoro i treni comunque, sappiatelo che a me piace tantissimo viaggiare in treno. E diventa più bello il viaggio, perché comunque ti puoi alzare, ti puoi muovere più agio. E poi questo guardare fuori dal finestrino, questo mondo che ti scorre veloce e vedi un sacco di panorami, è diverso. Se sei in macchina in autostrada vedi molto meno, e in aereo è bellissimo, vai più veloce, è vero, raggiungi i posti più velocemente, ma ti perdi un po' il bello del viaggio. I treni, visto come abbiamo raccontato come sono nati, poi visto che venivano usati per dei viaggi lunghi, quindi ci aggiunsero le cuccette per dormire, il vagone ristorante, i bagni, hanno poi inventato poi il tram, la metropolitana, il treno monorotaia, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo i treni nella storia sono serviti all'uomo anche per cose brutte, come la guerra. Spesso li hanno usati e li usano tuttora per portare armi, soldati più velocemente. O divennero proprio dei carri armati con i cannoni. Oppure vennero usati per trasportare durante il periodo fascista e nazista ebrei e tutte le altre persone che volevano allontanare o uccidere verso i campi di concentramento e i lager. In quei treni la gente non era ovviamente felice di salire. Non era un bel viaggio di piacere o per lavoro, ma era un viaggio obbligato verso una vita terribile o verso la morte. E questo era giusto dirlo, perché abbiamo appena festeggiato il 25 aprile, che è la festa della liberazione dal fascismo e dal nazismo. Ma mentre io chiacchiero e racconto cose, ma indovinate chi è entrato qua in studio?

0: La nostra pantera rosa! Sì, è arrivata con i suoi indovinelli, quindi preparate il telefono 030 456 70 per rispondere all'indovinello. E visto che all'inizio della trasmissione ho ringraziato tutti i bambini e bambine che sono venuti a trovarci e fare il laboratorio con noi ieri pomeriggio presso il Nina Festival Moca di Brescia, che ricordo che è aperto anche oggi, andateci assolutamente, anche se non ci siamo noi di Siamo Gatti. E saluto, voglio salutare Emma e Carlotta. Voglio vedere se salutandole chiamano stamattina. Ciao Emma, ciao Carlotta. E così vado con il primo indovinello. Allora, ovviamente sono un po' in tema con l'argomento di stamattina. Stiamo parlando di treni. Il treno è un mezzo di trasporto. Vediamo quali altri mezzi di trasporto scopriamo stamattina. Sono grande e colorata e nel cielo vengo trasportata. Per salire ho bisogno di calore, non di benzina né di motore. Mi muovo lenta tra nuvole e vento e ti porto in un cesto. Di cosa si tratta? 030 456 70. Vediamo chi è il più veloce o la più veloce a telefonare e rispondere a questo indovinello. Ve lo rileggo intanto che voi componete il numero. Sono grande e colorata e nel cielo vengo trasportata. Per salire ho bisogno di calore e non di benzina né di motore. Mi muovo lenta tra nuvole e vento e ti porto in un cesto. Cos'è? Vediamo, è arrivata, dovrebbe essere arrivata la prima telefonata. Vediamo, eccola qua. Pronto?
1: Ciao
0: Amelia, ciao Diego, come state?
1: Bene,
0: mi fa piacere sentirvi, sono contenta che state bene. Allora, scusate, e io invece sono stata malata domenica scorsa, non c'ero in trasmissione. Adesso ho ancora la tosse, uffa. Amelia, cosa devo fare? Neanche io. Dai, ok, rispondete all'indovinello. Secondo voi cos'è?
1: La mongolfiera.
2: La mongolfiera.
0: Ma siete stati bravissimi tutte e due. Brava Amelia e bravo Diego. La mongolfiera. Siete mai saliti su una mongolfiera?
1: No.
0: Neanche io. Mi metto un po' di paura, però mi piacerebbe salire su una mongolfiera. Voi no? Stavo parlando di...
1: Mi piace tantissimo.
0: Anche a me piacerebbe tantissimo. E su un treno siete mai saliti?
1: No. Non mi ricordo.
0: Non avete mai fatto un viaggio in treno?
1: Io quando? Mamma, ci siamo saliti sopra un treno? Sì.
0: Ah, ok. Però non te lo ricordi. Bello, è bello viaggiare in treno. Quello mi piace un sacco. Ciao Amelia, ciao Diego.
2: Ma tu lo sai che io per la festa della nonna mi piacerebbe andare sopra un razzo.
0: Allora, ti piacerebbe andare?
2: Sopra un razzo.
0: Sopra un razzo addirittura, magari sulla luna.
2: Sì, sulla luna.
0: O su Marte. Sulla luna. Ok, quando vai e trovi il razzo, mi chiami che vengo con te?
2: Sì.
0: Ok, facciamo un viaggio assieme. Magari portiamo anche la pantera rosa.
2: Sì.
0: Ok, va bene, ci sta. Ciao, buona giornata. Ciao Amelia. Ciao Diego, grazie. Ciao, un bacione.
2: Ciao.
0: Ovviamente auguri a tutte le mamme dei bimbi e delle bimbe, auguri a tutte le mamme, ma anche alle nonne che sono state a loro volta mamme, che sono tuttora mamme. Auguri a tutte le mamme del mondo, e compresa la mia. Auguri. E visto che parlavamo di treni, voglio, per i bresciani in ascolto, raccontarvi una storia, la storia della locomotiva che si trova nel nostro castello. Sì, perché sul nostro castello a Brescia, nel Piazzale Grande, al suo interno c'è una locomotiva. In realtà lo chiamo il Piazzale Grande, ma si chiama Bastione di San Faustino, o chiamata proprio il piazzale della locomotiva, come lo chiamo io. La numero uno, c'è proprio scritto numero uno sulla locomotiva, c'è la targhetta. E la sua storia inizia nel 1907, quando la misero a lavorare, questa locomotiva, sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo, cioè sulla Val Camonica. Era una tratta ferroviaria che ancora oggi è in funzione, tra l'altro. E questa locomotiva è stata poi tolta dopo aver percorso, preparatevi, 2 milioni e 500 mila chilometri. Pesa 41 tonnellate ed è lunga 9 metri. E infatti spostarla dalla stazione fino sopra al castello e farla passare sotto il portone dove c'è il ponte levatoio è stato veramente un'impresa. Hanno dovuto smontare alcune cose e poi rimontarle. Però ce l'hanno fatta. È stata costruita nel 1906... a Saronno, poteva raggiungere i 60 km orari e nel 1961, dopo che arrivarono i motori diesel, insomma, fu messa in pensione, perché come tutte le locomotive a vapore fu messa in pensione. Ma il club ferromodellistico bresciano, che allora era diretto da Dada Bruneri, ebbe l'idea, questa signora, di portarla in castello. E poi è stata chiamata la prigioniera del falco. Perché si chiama la prigioniera del falco, la locomotiva che sta sul castello? Perché una è prigioniera e ormai non può più andare da nessuna parte. E perché il falco? Perché il castello di Brescia è anche chiamato il falco o il falcone d'Italia. E dentro il castello, tra l'altro, c'è anche un plastico ferroviario. Faccio un passo indietro. Falco d'Italia o Falcone veniva chiamato così in alcuni libri di storia già nel 1600. Ecco, e dentro il castello c'è un plastico ferroviario molto grande che fu costruito nel 1969 e a quei tempi era il più grande d'Europa, con 8 linee e 18 treni che si muovevano contemporaneamente. Io quando ero piccola ci andavo spesso e mi piaceva un sacco vedere tutti questi trenini che si muovevano in questo plastico. Quindi, se avete occasione e non ci siete mai andati, andate a fare un giro sul castello di Brescia a guardare la locomotiva numero uno e il plastico dei trenini. Allora, prima della storia voglio mandare un altro indovinello, perché la Pantera Rosa era sì felice ma non abbastanza, perché mi ha fatto capire, perché non parla in realtà, cioè io penso di interpretare quello che dice, ma non lo so. Lei si muove, fa qualche verso, qualche mossa con le orecchie e la coda, ma secondo me non era abbastanza soddisfatta, perché hanno chiamato solo Amelia e Diego. A lei piace un sacco quando chiamano tanti bambini, per cui faccio il secondo indovinello, altrimenti sta qua e mi guarda con questi occhi gialli che mi mettono paura. Allora, secondo indovinello, e siamo sempre in tema di trasporti. Non ho motore né ali per volare, ma posso farti sfrecciare. Se vuoi partire, devi pedalare, altrimenti resto lì ad aspettare. Che mezzo di trasporto sarà? Tra l'altro, il più ecologico che esista. Di cosa stiamo parlando? 030 456 70. Dai, su, chiamate e rispondete all'indovinello per far felice la Pantera Rosa. Lo rileggo. Non ha motore né ali per volare, ma posso farti sfrecciare. Se vuoi partire devi pedalare, altrimenti resto lì ad aspettare. Che cos'è? (Susurra) intanto che ci pensate e telefonate allo 030 456 70, voglio farvi ascoltare una storia che ci ha letto Grazia, il raffreddore di tante braccia. Potrei essere io il raffreddore di tante braccia, però non ho tante braccia. Boh, ascoltiamola.
3: Ciao bambine, ciao bambini, è il momento della storia. Si intitola Il raffreddore di tante braccia ed è scritta da Stefano Bordiglioni. Tante braccia era un polpo che ci teneva alla sua salute e così era molto prudente. Usciva sempre con una bella sciarpa gialla legata al collo e 8 bei calzettoni caldi, tutti rossi, uno per piede. Un giorno però tante braccia dimenticò la sciarpa nella sua tana. Così, mentre se ne andava a spasso sul fondale marino, finì in una corrente freddissima e si ammalò. Gli venne il raffreddore. Il povero polpo cominciò a starnutire e ogni volta che starnutiva lanciava una nuvola di inchiostro. Tutti sanno che i polpi sono capaci di sputare inchiostro quando sono minacciati. Lanciano una nuvola di inchiostro e scappano via. Non tutti sanno, però, che i polpi lanciano inchiostro anche quando sono raffreddati. Uno starnuto e una nuvola nera. Uno starnuto e un'altra nuvola nera. Il povero tante braccia starnutì inchiostro per tutta la giornata e questo, oltre ad essere estremamente fastidioso, gli cominciò a creare qualche problema coi vicini. Ad esempio, si lamentò con lui una triglia, sua vicina di tana. Disse che già un paio di volte aveva già steso il suo bucato e l'aveva poi trovato tutto macchiato d'inchiostro. Si lamentò anche un pesciolino che aveva scavato la sua buca nella sabbia, proprio vicino alla tana del polpo. Disse che con tutto quell'inchiostro che sporcava l'acqua, se usciva a fare un giretto poi non riusciva più a trovare la sua buca. Era una situazione davvero delicata, ma non era tutto. Da quando era raffreddato, il polpo non riusciva a mimetizzarsi. Tante braccia, infatti, era bravissimo a cambiare colore. Se aveva dietro una roccia rossa, diventava rosso come una ciliegia. Se invece era vicino a un'alga verde, diventava verde come un gelato al pistacchio. Da quando aveva il raffreddore, invece, no, era diventato bluastro e bluastro restava. Era una situazione davvero delicata, anche perché così, tutto blu, non sarebbe più riuscito a nascondersi alle murene, agli squali e agli altri pesci mangiapolpi. Il povero polpo raffreddato decise però che era arrivata l'ora di andare dal medico. Si rivolse alla dottoressa Balena, che gli consigliò un ciclo di cure termali. Insomma, per farla breve, tante braccia si trasferì vicino a un vulcano sottomarino attivo. Ogni mattina faceva inalazioni e bagni caldi, ma la situazione non migliorava affatto. Il povero tante braccia continuava a starnutire e il suo raffreddore a peggiorare. Nuvole di inchiostro sempre più spesse coloravano l'acqua attorno a lui. Perfino il vulcano gli chiese con un rombo nervoso se poteva andare a starnutire un po' più lontano, perché lì gli sporcava di nero la sua bella lava rossa. Tante braccia, tutto blu e scacciato da tutti, si rifugiò in una grotta profonda nascosta fra le rocce e pensò che da lì non sarebbe più uscito. Non voleva disturbare nessuno lui. Ma qualche tempo dopo una voce lo chiamò. «Polpo, amico polpo, esci per favore!» Chi lo chiamava amico? Tante braccia, con la sua sciarpa al collo, uscì a dare un'occhiata. Davanti alla grotta c'era un pesce rosso che lo aspettava semi nascosto dietro un ventaglio fatto di alghe e teneva con una pinna. Era un pesce timidone. «Senti, polpo, mi presteresti un po' del tuo inchiostro?» chiese il pesce timidone diventando ancora più rosso. «Come? Ci serve il mio inchiostro?» si meravigliò tante braccia. Il pesce timidone gli raccontò che doveva scrivere una lettera a una pesciolina per farle sapere che lei gli piaceva davvero tanto. Glielo avrebbe anche detto, ma non poteva, era troppo timido. Il polpo raffreddato fu ben contento di starnutire e di regalare una nuvola d'inchiostro al pesce timidone. Questi scrisse svelto svelto, con una conchiglia a cono su un'alga e ringraziò e filò via. Da allora non passò giorno senza che davanti alla grotta di Tante Braccia si presentassero pesci timidoni in cerca del suo inchiostro per le loro lettere d'amore. Tante Braccia accontentava tutti con uno starnuto e un sorriso, felice di essere così utile e apprezzato. Il polpo pensò che il suo fastidioso raffreddore era però prezioso per qualcun altro e decise di tenerselo. E poi, in fondo, tutto blu, con sciarpa gialla e calzettoni rossi, non stava affatto male.
0: Carina, molto carina la storia che ci ha letto Grazia di Bordiglione, il raffreddore di Tante Braccia. A me è venuto da ridere, perché se il polipo quando starnutiva spruzzava inchiostro, io quando tossisco non spruzzo inchiostro. Sarebbe interessante.

e tra l'altro è il più ecologico che esista, perché non inquina. Eh no, non inquina. Però non può andare sulla Luna. Che Diego vuole prima al telefono, voleva andare sulla Luna, ma gli serve un razzo. Ecco, con questo non penso possa riuscire ad andare sulla Luna. Dai, 030-456-70, ma quanta timidezza stamattina! E intanto che ci pensate e prendete un po' di coraggio, voglio leggervi io un'altra storia che parla proprio di treni. Questa storia ce la scrive Roberto Piumini e ve la leggo io. Il titolo è La locomotiva felice. C'era una volta una locomotiva che ogni giorno viaggiava veloce e potente sui binari del mondo. Attraversava campagne, città, su altissimi viadotti e in lunghissime gallerie, soffiando in cielo la sua bella nuvola di fumo, lanciando strilli allegri alla partenza e all'arrivo, e qualche volta anche in pieno viaggio, quando ne aveva voglia, trascinando vagoni pieni di passeggeri chiacchierini. Insomma, c'era una volta una locomotiva felice. Passarono gli anni e la locomotiva invecchiò. Adesso i convogli e passeggeri erano affidati a motrici più giovani di lei e la nostra locomotiva trascinava soltanto lunghe e pesanti file di carri merci che la costringevano ad andare più piano. Però era contenta lo stesso perché girava ancora al mondo. E anche se non c'era più l'allegro traffico di prima, restavano l'animazione degli scali merci e delle voci dei ferrovieri. Passarono altri anni e la locomotiva divenne così vecchia che qualcuno decise di fermarla. La trascinarono in fondo a un binario morto, nella parte più abbandonata di uno scalo ferroviario, e la lasciarono là. La locomotiva si sentiva triste, ma pensava: non possono lasciarmi qui senza fare nulla. Sono un po' vecchia, è vero, ma posso ancora trainare qualcosa. Nel silenzio dello scalo, la locomotiva passava il tempo tristemente, cercando di dormire per poter sognare i suoi viaggi di un tempo. Un giorno, due bambini che abitavano vicino allo scalo ferroviario, entrando attraverso un'apertura nel muro di cinta, videro la locomotiva abbandonata e la esplorarono. Scoprirono i congegni, i manometri, le leve, i pulsanti e si misero entusiasti a giocare ai ferrovieri. Si divertirono tanto che il giorno dopo tornarono con altri due amici e il giorno dopo con altri quattro. La voce si diffuse rapidamente e non ci fu più un solo giorno in cui non venissero almeno quattro bambini a giocare sulla locomotiva. E lei naturalmente era felice. Quei piccoli ferrovieri strillanti, ridenti, che le correvano addosso e gridavano, chiamavano, giocavano agli assalti o alle fughe, la riempivano di una grande allegria. Anche se non si muoveva, i bambini immaginavano di viaggiare in tutto il mondo, in tutti i tempi, e in quei giochi la locomotiva attraversava luoghi che non aveva mai visto prima. La pampa argentina, il deserto del Sahara, i ghiacci dell'Antartide, le foreste della Siberia. Era proprio una bella vita, ma un brutto giorno qualcuno dello scalo capitato in quella zona abbandonata vide i giochi dei bambini, scoprì da che parte erano entrati e fece chiudere l'apertura nel muro. E la locomotiva ripiombò nel silenzio. Divenne molto triste perché aveva capito che adesso nessuno si sarebbe occupato di lei e che non avrebbe più sentito nessuna voce e compiuto viaggi. Senza le voci dei bambini non riusciva nemmeno a immaginarli e persino i suoi sogni erano meno divertenti. Ma si sbagliava. I bambini non volevano rinunciare a lei, ne parlarono ai loro genitori, ai loro maestri, che ne parlarono ai giornali e alle autorità. Si mandarono lettere, organizzarono una manifestazione e un'altra manifestazione. Ed ecco che un giorno un'enorme gru si fermò accanto al binario morto dove stava la locomotiva. Furono calate delle grosse catene e la locomotiva fu sollevata e caricata su un grandissimo camion che lentamente, seguito dai bambini in bicicletta, la trasportò.

trasportò in un parco comunale. Lì fu depositata su un tratto di binari. Poi una squadra di operai delle ferrovie la pulì e la lucidò per far brillare i suoi colori. Diventò la locomotiva di tutti i bambini, di tutte le bambine, e non ci fu più un giorno, nemmeno uno, in cui si sentì sola e abbandonata. E questa piccola storia è di Roberto Piumini, tratta dal libro L'albero delle fiabe.

Cos'altro dire sui treni? Abbiamo raccontato tantissime cose sui treni. Colui che guida i treni come si chiama? Macchinista. I treni più veloci in Italia vanno dai 300 ai 400 km orari. Pensate un po', le prime locomotive che andavano al massimo ai 60 km orari. Il treno è davvero uno dei mezzi meno inquinanti, quindi sarebbe da preferire ad auto, aerei, insomma qualunque altro mezzo, a meno che viaggiate in bicicletta. Carissimi bambini e bambine, io direi di leggervi i libri consigliati della mattina. Ovviamente questo elenco che adesso andrò a fare lo trovate sui nostri social, su Instagram o Facebook. Cercateci, cercate Siamo Gatti, seguiteci e così scoprirete tante cose, i laboratori che facciamo e i libri consigliati, qualche curiosità. E dai, seguiteci. E adesso ve li leggo velocemente, ma ripeto, li troverete tutti con la loro descrizione libro per libro. In treno con Gianni Rodari, dell'Einaudi dai 6 anni in su. La freccia azzurra di Gianni Rodari, una bellissima storia da cui ho tratto anche un cartone animato, sempre dell'Einaudi, 6 anni in su. Il treno dei bambini di Viola Ardone, Einaudi, 10-12 anni in su. Insomma, è un libro tra l'altro per adulti volendo, ma è scritto con la voce dei bambini, quindi è un libro godibile per un bambino, ma molto bello anche per gli adulti. Il grande libro dei treni di Mathias Deleu e John Porter, per chi vuole scoprire insomma come sono fatti i treni, come funzionano i treni, della Sinnos, 6 anni in su, ma anche 5 secondo me. La locomotiva magica di Lev Grossman, è una bellissima storia, un'avventura, della Salani, 8-9 anni in su. E per i più piccolini, Giovanna prende il treno, questa maialina che sale su questo treno, e ci saranno un sacco di avventure particolari perché è come se l'illustratrice in qualche modo interagisse con Giovanna, la protagonista. Non dico altro, è bellissime immagini, è di Catherine Shorer, Law Edition, dai 4 anni in su. E adesso ascoltiamoci una canzone che non c'entra con i treni, ma ascoltiamola perché è molto molto carina, La scuola della mia fantasia.

0: E com'è la vostra scuola nella vostra fantasia? Così come in questa canzone? Chi lo sa? Allora, la Pantera Rosa è un po' triste in realtà, perché hanno chiamato solo Amelia e Diego e non rispondete all'altro indovinello. Io provo a rilanciarlo per far contenta la Pantera Rosa, eh. Allora, l'indovinello era: non ho motore né ali per volare, ma posso farti sfrecciare. Se vuoi partire, devi pedalare, altrimenti resto lì ad aspettare. Ce l'avete tutti e tutte, o quasi, penso. E che cos'è? 030 456 70. Ma ve ne leggo anche un altro, così dopo avete l'indecisione a quale rispondere. L'altro indovinello è: ho un capitano, ma non sono una squadra. Ho un timone, non sono una bici. Porto tesori e marinai e attraverso oceani e guai. Che cos'è anche questo mezzo di trasporto? 030 456 70. Siamo ormai agli ultimi minuti della trasmissione e aspetto le vostre telefonate. Vediamo, forse qualcuno sta telefonando. Vediamo, vediamo se è una chiamata per noi. Ecco, pronto? Pronto, ciao! Ciao! Ciao, come ti chiami?
1: Alessandro.
0: Ciao Alessandro, come stai?
1: Bene.
0: Bene, quanti anni hai, Alessandro?
1: Cinque.
0: 5. Ma ci chiami da Brescia o da un'altra parte?
1: La Brescia.
0: Da Brescia. Ma tu sei mai stato in castello a vedere la locomotiva?
1: No.
0: No. Magari sì, non te lo ricordi. Può essere. Lo devi farti portare. Ah, ci sei stato a vedere il treno su in castello. Ah, ok. E ti piacciono i treni?
1: No.
0: Non ti piacciono i treni?
1: No.
0: No, penso che a me piace un sacco. Anche i trenini, quelli dei bambini, quelli in legno, sulle rotaie. Non ti piacciono invece? Cos'è che ti piacciono? Le macchine, i camion, i trattori? Cos'è che ti piace di più?
1: Beh, le macchine da corsa.
0: Le macchine da corsa, bellissime, quelle piacciono anche a me. E di che colore ti piacciono di più? Rosse, bellissimo, tipo una Ferrari. Ah. Allora, Alessandro, a quale indovinello vuoi rispondere? Al primo o al secondo? Vai, che cos'è? La bici, bravo Alessandro! E tu ce l'hai una bici? È rossa come le macchine da corsa?
1: No, è nera.
0: Nera, wow! E sarà super veloce, immagino. Ah, ok. Perché tu pedali fortissimo? Vuoi diventare un super campione di gare di corsa? Sì? Ah, e quindi anche tu diventerai bravo come il tuo papà?
1: Non lo so.
0: Sicuramente sì, anche meglio, ne sono sicura. Grazie Alessandro di aver chiamato, sono contenta. Ciao Alessandro, buona domenica, buona giornata, un bacione grande. Ciao Alessandro. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: È super bravo. Rimane l'altro indovinello, però. Lo ripeto. Ho un capitano, ma non sono una squadra. Ho un timone, ma non sono una bici. Porto tesori e marinai e attraverso oceani e guai. Che mezzo di trasporto è? Siete ancora a tempo? 030 456 70. E intanto che ci pensate, siamo arrivati quasi in conclusione e quindi la rubrica degli eventi, degli appuntamenti di oggi. Ricordo che c'è ancora il Nina Festival, e presso il Nina Festival al Moca a Brescia alle ore 11. E forse è arrivata la telefonata, vediamo se c'è l'ultima telefonata per rispondere all'ultimo indovinello, dopo vado avanti con gli appuntamenti. Sì, fosse per noi, vediamo chi sarà, un maschietto, una femmina. Allora, pronto? Uno non c'è, pronto?
2: Vai.
0: Pronto, ciao, chi sei?
2: Vai, amore. No.
0: Come ti chiami? Posso sapere il tuo nome?
2: Camilla.
0: Ciao Camilla, come stai?
2: Bene.
0: Bene? Oh, mi fa piacere. Quanti anni hai, Camilla?
2: Io 6. 6?
0: Sei già grande. Vai già alla scuola primaria, allora?
2: Sì.
0: Sì? Sì. Ma sentimi un po', Camilla, da dove ci chiami? Da Brescia? Da un altro paese? Da dove?
2: Da Botticino.
0: Da Botticino. Oh, bene, bene. Ma io ho parlato di treni tutta la puntata, ma a te piacciono i treni?
2: Sì.
0: Hai mai viaggiato su un treno?
2: Sì.
0: Sì? E ti è piaciuto?
2: Sì. Tante volte ho viaggiato.
0: Hai viaggiato tante volte?
2: Sì.
0: Wow, Camilla, che fortunata. E sei andata in posti lontani?
2: Beh, un po'. Sì, dai.
0: Oh, che bello. È bello viaggiare in treno. A me piace tantissimo, veramente. Bello, bello, bello. Allora, vuoi rispondere all'indovinello e quindi vai, è tutto tuo. Di cosa stavo parlando? Camilla, devo rileggerti l'indovinello?
2: Sì.
0: Te lo rileggo?
2: Ok.
0: Allora, ho un capitano, ma non sono una squadra. Ho un timone, ma non sono una bicicletta. Porto tesori e marinai e attraverso oceani e guai. Che cos'è?
2: Una nave.
0: Una nave. Un veliero per l'esattezza, però una nave. E brava! Brava Camilla! Camilla, grazie di aver telefonato. Buona giornata, ti mando un bacione. Ciao, bravissima, ciao.
2: Ciao.
0: E bravissima anche Camilla. E siamo davvero giunti ormai in conclusione. Allora, gli eventi, ripeto, il Nina Festival, assolutamente da andarci. Alle ore 11 presso la Sala Alberi, un baule di storie, letture ad alta voce per bimbi e bimbe dai 4 anni in su. E comunque andateci portando ovviamente dei beni di prima necessità, altrimenti non vi fanno entrare. Raccolgono, trovate tutto sui loro social, raccolgono pasta, riso, biscotti, miele e non mi ricordo più cos'altro. E la scadenza deve essere non prima di gennaio 2027. Trovate tutto e tutti i beni poi andranno in Sudan. È un bellissimo festival, è la seconda edizione, c'è della musica, c'è da mangiare e si sta insieme. Andateci. Poi ci sono le varie letture nelle biblioteche, qua dovete interessarvi voi nel vostro paese, nella vostra città, nel vostro quartiere. Poi a Brescia sempre c'è Blu in bici dalle 10 alle 19 in Piazza Loggia. Ci sono stand, workshop, attività varie dedicate alla bicicletta. C'è anche un'area giochi e presso Largo Formentone c'è anche un'area bimbi in bici, letture e laboratori anche lì, per chi è amante delle biciclette. Alle ore 21 a Brescia sempre presso il Teatro Arcobaleno di Via Manara c'è lo spettacolo teatrale Augusto Finestra, molto divertente, dai 5 anni in su. A Pontevico, alle ore 16, in Piazza Mazzini, laboratori creativi per bambini, alle ore 17, spettacolo teatrale viaggiante, l'ingresso è libero. Poi, oggi si conclude Seridò a Montichiari, l'ultimo giorno, fino alle ore 19, con 130 proposte di gioco, già lo conoscete penso tutti Seridò, e per finire sulla Rocca di Lonato, dalle 11 alle 16.30, ci sono un sacco di laboratori creativi, ma occorre prenotare. E anche la puntata di oggi si è conclusa. Io ringrazio tutti e tutte per avermi ascoltato e per aver chiamato. Grazie a tutti i bambini che hanno chiamato e ci risentiamo domenica prossima. Abbiamo parlato di treni e un sacco di curiosità anche sulla nostra locomotiva che c'è su un castello. E ricordo ancora a tutti i più grandi e ai genitori di seguirci sui nostri social. Grazie, a domenica prossima. Ciao da Elena, ciao, un bacione e buona settimana. Ciao. Sigla. Partirà la sigla? Sì. Vi saluta anche la Pantera Rosa, Ciao bambini, ciao bambine, rimanete sintonizzati sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dopo di me continuano gli approfondimenti con Manuel, che è già pronto nello studio arancio. Ciao, a domenica prossima.

Bene, 10 e 31 minuti dopo Siamo Gatti, noi riprendiamo le trasmissioni andando a vedere un po' gli inserti culturali, gli approfondimenti di questa domenica. Alla luce anche un po' degli eventi primaverili, diciamolo chiaramente, perché per esempio domenica del Sole 24 Ore, l'inserto del domenicale del Sole apre con la Biennale di Venezia, andando un po' oltre il tema, insomma, delle critiche sulla presenza di Israele, andando oltre la presenza russa, andando oltre a tutte le polemiche seguite in questi giorni, insomma, entra nello specifico della biennale, della mostra e di che cosa propone. Poi avremo invece, sempre rispetto a quello che accade, sta per arrivare Cannes e il Robinson di Repubblica si concentra, oltre che darsi voce sul Salone del Libro di Torino, a quale presenzierà, anche a Cannes, con un'intervista al regista Almodovar. Mentre per quanto riguarda la lettura del Corriere, e iniziamo un po' da qui, Bernie Sanders che presenterà il suo libro Contro l'oligarchia al Salone del Libro di Torino sabato 16.

Salone del Libro di Torino, quindi iniziamo da qui. Ci sono entrambi i due inserti un po' principali della Domenica, Report Robinson e Lettura del Corriere, dedicano pagine e pagine ai libri che saranno presentati a Torino. Ma non ne scegliamo uno, andiamo a scegliere il l'84enne senatore del Vermont Bernie Sanders, nato a Brooklyn, ripreso da un'analisi di Giuseppe Sarcina. Che perché andiamo a riprendere Sanders, un 84enne? Beh, lo dice anche lui, perché la voce di Sanders è ancora un indiscusso punto di riferimento nel fronte che si oppone a Donald Trump. Contro l'oligarchia uscirà il 12 maggio in Italia, edito da Chiare Lettere, e in attesa insomma dell'uscita dopodomani, nel libro un'anticipazione viene data. Nella prima parte Sanders chiarisce quale sia l'avversario da battere. Trump è l'espressione di un sistema ramificato e famelico dominato dagli oligarchi. Si parte da Elon Musk, uomo con patrimonio miliardario che possiede più ricchezza del 52% delle famiglie americane più povere, e in generale l'1% più ricco detiene la ricchezza maggiore del 93% più povero, ricorda Sanders. L'oligarchia comprende i big della finanza, in particolar modo i tre grandi fondi di investimento statunitensi, BlackRock, Vanguard e State Street. Sono i tre assi pigliatutto di Wall Street, principali azionisti del 95% delle società quotate nel Standard & Poor's 500, General Motors, Exxon, Chevron, Pfizer, Merck, Johnson & Johnson, e poi la rete dei grandi gruppi del digitale, Meta, Amazon, Musk e pochi altri. Sanders cita un dato: sei multinazionali dell'informazione controllano il 90% di ciò che gli americani vedono, ascoltano, leggono, dal Washington Post di Bezos alla Paramount, alla CBS, appena acquisite da Ellison, il secondo uomo più ricco della Terra. Insomma, la struttura sempre più verticale del capitalismo ha annichilito la stragrande maggioranza degli americani. Il Partito Democratico, nota Sanders, ha ignorato il fenomeno, voltando le spalle ai bisogni e alla sofferenza della classe operaia e milioni di famiglie lavoratrici. Trump invece ha capito che il sistema economico non funziona e si è fatto portavoce di un disagio, conquistando due volte la Casa Bianca. Dopodiché però l'ex costruttore si è rivelato un demagogo organico all'oligarchia, inaugurando un ciclo politico fondato sull'odio, sulla discordia e sui favori all'elite. Ora però bisogna capire se gli americani siano pronti a cambiare rotta, ed è il tema della seconda parte del volume di Bernie Sanders, che forse è pure la più interessante, scrive Sarcina sulla Lettura. Scorge segnali incoraggianti, una mobilitazione di massa per vincere le legislative di medio termine a novembre e le presidenziali 2028. Parla del suo tour contro l'oligarchia iniziato nel Nebraska, prima da solo, poi con Alexandria Ocasio-Cortez, comizi con migliaia di persone, 280.000 in 24 eventi, curiosità, entusiasmo, voglia di reagire anche negli Stati Uniti d'America, profonda, dominata dai repubblicani come Texas, Oklahoma e perfino nello Utah. Si può fare, dice Sanders, che richiama le imprese, le rivolte del passato, dalla lotta per la giornata lavorativa di 8 ore a Chicago nel 1866 alla battaglia per i diritti civili degli afroamericani. Loro ce l'hanno fatta, possiamo farcela anche noi. Poi ci sono 15 proposte concrete che vengono proprio da Sanders, riforma fiscale, i miliardari che pagano meno imposte dei camionisti e degli infermieri, introdurre la tassa sulla ricchezza estrema, tetto per le spese militari,
benefit all'automazione per i lavoratori, riduzione a 32 ore settimanali senza decurtare il salario, assistenza sanitaria gratuita per tutti, dimezzamento dei prezzi dei farmaci prescritti, istruzione di qualità, rendere gratuiti college e le università pubbliche, alloggi a prezzi accessibili. Negli Stati Uniti 800.000 persone sono senza un tetto, 20 milioni spendono metà del reddito per abitare. Occorre un piano per costruire 4 milioni di case come minimo. Aumentare poi il salario minimo, fermo da 16 anni a $7.25, quello federale, e incoraggiare la partecipazione azionaria dei dipendenti. Questo l'elenco di Bernie Sanders. Scritto e ripreso per la presentazione del libro, che avverrà poi, tra l'altro, sabato 16 maggio a Torino, al Salone del Libro Internazionale di Torino. Prenotazione però è a pagamento, costa 3 euro andare a vedere l'evento, che ha come titolo «Cosa sta succedendo negli Stati Uniti». Lasciamo il Salone del Libro di Torino e Bernie Sanders e veniamo a invece un altro evento, Cannes. Cannes vedrà la Spagna protagonista quest'anno dell'edizione con diversi film, tra l'altro. Almodóvar viene intervistato, in questo caso da Arianna Finos, il regista spagnolo a Cannes con Amarga Navidad, uno dei lavori più personali della sua carriera, viene così definito, ma noi, al di là della recensione del film di Almodóvar, andiamo invece a raccapire un po' la situazione politica in Spagna grazie a questo regista. Lei ha attraversato tante fasi storiche del paese, domanda l'intervistatrice. Ha conosciuto il franchismo, il passaggio alla democrazia in Spagna. Che rapporto ha con la politica oggi spagnola? E lui dice: di recente a Barcellona c'è stato un incontro importante coi capi della sinistra di più paesi che hanno voluto dare l'appoggio a Sánchez e riconoscergli una sorta di leadership progressista. Io sono molto orgoglioso. Oggi posso parlare chiaramente di temi e battaglie che per me sono importanti e che il mio governo difende e condivide. Sánchez ha preso posizione fin dall'inizio, respingendo la politica di Trump, rifiutando l'aumento delle spese militari. Si è opposto poi alla guerra in Ucraina, si è espresso contro il genocidio a Gaza. Però allo stesso tempo è avvilente vedere come viene trattato in Spagna. La vita parlamentare è un insulto, un attacco continuo nei suoi confronti, è qualcosa di ingiusto perché non corrisponde alla realtà del paese, dove sanità, istruzione, economia finalmente funzionano bene, sostiene Almodóvar. L'opposizione non fa una battaglia politica, ma si concentra sull'aggressione continua a lui e alla sua famiglia, rendendogli la vita un inferno, dice il regista spagnolo, che si sa essere sempre stato, insomma, socialista. E quindi gli si domanda anche: quando ha capito da che parte stare? Erano gli anni 70, lavoravo a Telefonica, reparto amministrativo. Con la morte di Franco ho acquisito la mia prima consapevolezza politica. Si parlava del rinnovo del contratto collettivo, decidemmo di fare sciopero. A quel punto Telefonica ci ha messo per strada, ma abbiamo avuto gli avvocati, molto impegnati a sinistra, che ci hanno aiutato. Alcuni di loro furono poi assassinati nella strage di Atocha. Ci hanno fatto riassumere. E in quel momento è nata la mia coscienza di uomo di sinistra, ma la coscienza sociale l'ho acquisita ancor prima, da bambino. E come? Beh, provenivo da famiglia povera. Ho percepito presto la differenza coi parenti più ricchi. Lo sentivo dal modo in cui ci guardavano. Anche oggi, che ho avuto successo e ricchezza, sento quell'origine. Ricordo la mia famiglia che lottava con le unghie e i denti per sopravvivere. Insomma, poi si parla della stagione della Movida, la liberazione dei costumi, momento incredibile negli anni 80. Avevo energia, ero giovane, ho fatto teatro, vivevamo una libertà totale, era il 77, essere giovani in quegli anni è stato qualcosa di irripetibile. Racconta Almodóvar, insomma, che ricorda un po' i bei tempi andati, e qui lo lasciamo. Lo lasciamo per chiudere adesso e andare al terzo evento che ci porta a chiudere poi con questo approfondimento di carattere culturale della domenica attraverso i giornali, la Biennale di Venezia. Non parleremo qui, invece lasciamo il tema politico, o meglio quello strettamente politico legato a tutte le critiche e alle manifestazioni, per esempio contro il padiglione israeliano a Gaza, ma anche quelle che hanno preceduto l'inizio con
l'apertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest'anno, e per concentrarci proprio sulla Biennale, anche se dal punto di vista politico c'è tanta politica alla Biennale quest'anno, e ce lo spiega bene Angela Vettese, che annuncia anche tra l'altro che girerà un po' per la Biennale in questi mesi. Comunque si segnala già nel sommario, dal titolo dell'articolo, Manualità e cura, la resistenza dell'arte, preceduta da polemiche e tensioni, la mostra risulta unitaria e poetica, opere nate dal recupero e riflessioni sui cambi per superare i lutti e i dolori. Vettese scrive: venti di guerra, polemiche internazionali, lotte tra la giuria e i padiglioni come se fossero luogo riconosciuto di un soft power che nasconde la voglia di ammazzare, conquistare il potere, contrapporre popoli e culture nel più violento dei modi. Il risultato è una catena di traumi che coinvolge bambini, adulti, anziani, giovani, vecchi soldati. Accanto a questo avanza un trauma diverso e universale, come sempre lo sono i passaggi tecnologici cruciali. L'intelligenza artificiale che sta invadendo in modo imprevedibile la nostra vita, ultimo picco di una rivoluzione informatica che non sarà seconda a quella della stampa e che potrebbe togliere un ruolo al nostro corpo, persino nei tempi e modi dell'amore, alla nostra capacità di usare le mani. E proprio per questo, e non in contrapposizione alla realtà dell'oggi, la 61esima edizione della Biennale d'Arte Contemporanea a Venezia è fondata su due capisaldi. Prima di tutto il desiderio di una manualità spesso fondata sul recupero degli oggetti buttati, oltre che installazioni ambientali, pittura, scultura tradizionale. In secondo luogo si dispiegano le diverse modalità della guarigione, spesso fondate sull'alleanza dei corpi di cui ha parlato la femminista storica Judith Butler. Il programma dei giorni inaugurali è stato fitto di performance individuali e collettive, programmate dentro la mostra e dentro i padiglioni nazionali. Il Qatar, ad esempio, presente per la prima volta, è diventato un palcoscenico per musica live mescolata a delle proiezioni. Molti sanno che la curatrice, l'africana Koyo Kogu, è venuta a mancare proprio un anno prima di poter vedere realizzata la sua biennale, portata avanti dal suo staff curatoriale. Si è ritenuto che il suo progetto fosse sufficientemente avanzato, probabilmente mancando di un'ultima spinosa questione, la presenza di artisti italiani. Ma la struttura della mostra è talmente unitaria, connotata e collegata dal blu notte dei muri, che in effetti non si ha la sensazione di qualcosa di incompiuto. Il manifesto teorico della mostra è riassunto in un grande doppio ritratto del premio Nobel Toni Morrison a opera di Magdalena Campos Pons. La scrittrice afroamericana, infatti, è stata il frutto più consapevole di cosa significhi il trauma del razzismo, del post-schiavismo e, per estensione, dei processi decoloniali, da un lato, e dall'altro di nuovo colonialismo e dell'estrattivismo a discapito delle popolazioni più deboli. Il dolore d'aver perso l'identità e di doverne ritrovarne una nuova nella mostra si svincola da fattori razziali, anche se la cultura nera è predominante, ex americana o africana, diasporica. Ciò che viene davvero sottolineato è la necessità di guarire da lutti di matrice diversa. Ed è per questo che si tratta di una biennale calata nel qui e ora, molto politica, ma anche molto poetica, tesa all'universale. Tutti abbiamo i nostri lutti da guarire. Tutti dobbiamo ricostruire la nostra identità sulle ceneri di chi siamo stati prima di eventi avversi, e si possono trovare molte giustificazioni per il titolo della mostra, che usa il linguaggio della musica e parla di chiave minore. L'allusione politica corre alle minoranze e a coloro che la società tratta come soggetti minori, senza ruolo decisionale, ma la terminologia della musica ci parla anche di autoriflessione esistenziale che si adatta a qualsiasi soggetto, sia collettivo che individuale. E uno degli aspetti che vengono indagati a fondo di questa nostra solitudine è il venir meno di quei riti collettivi
che supportavano il lutto, così come supportavano il cambiamento o la rivolta. Non stupisce il programma di performance che intende portare il dolore verso la gioia e proporsi come atti di resistenza verso le violenze subite come persona o soggetto geopolitico. E qui poi si mette ad elencarne alcuni e che dice sono costantemente evocati concetti evocati nel corso della mostra, per esempio nella performance viene trainata una barca, nella performance di Yoshiko Shimada della Madeleine, nella performance viene trainata una barca come segno di condivisione di un carico e di un mezzo di trasporto, cioè del proprio peso come possibilità di liberarsene andando altrove. Concetti evocati anche nel corso della mostra, divise sempre tra Palazzo dell'Esposizione, Giardini ed Arsenale. E poi ci sono, e chiudiamo però con i simboli della comunità, la cura per la natura. Due esempi, le piante selvatiche e aromatiche che Ottobong Nankaga ha collocato senza violenza, anzi con enorme rispetto per l'architettura e congiunzione nell'area aperta ai giardini. E poi l'installazione ambientale di Agar Opir, che invita il pubblico a sedersi su un tavolino preparato per sedute spiritiche, cercando la memoria non solo dei propri cari, ma anche di qualsiasi entità desideri raccontare la sua storia e trasformarla da segreto perduto a vicenda condivisa del presente. Non piacerebbe a tutti noi poter far risuonare le vicende di chi abbiamo amato, guarire anche loro, prenderci cura delle storie minori che nell'insieme fanno la grande storia? Si domanda appunto Vettese, che invita insomma a andare a visitare la Biennale di Venezia 2026. E noi con questo chiudiamo con la nostra un po' rassegna stampa degli inserti culturali della domenica. Ci lasciamo con la musica e Storia di classe, che ci riporta al 10 maggio 1986.

storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo 2 morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale.

10 maggio 1986. 100.000 persone scendono in piazza contro il nucleare. Sono ormai diversi anni che la lotta contro il nucleare cresce di intensità, si diffonde a macchia d'olio nei territori e diventa sempre più radicale. L'Italia è percorsa da una serie di battaglie per la difesa del territorio, da quelle contro le discariche e contro gli inceneritori a quelle contro il nucleare. Il 26 aprile del 1986, un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, sprigiona una nube radioattiva che attraversa mezza Europa. Un paio di settimane dopo, la capitale italiana viene invasa da tutte le realtà antinucleari in un imponente corteo che blocca l'intera città. Il 10 maggio, nelle strade di Roma, ci sono organizzazioni fra le più disparate, da quelle istituzionali in cerca di consenso elettorale, a quelle ambientaliste, a quelle antagoniste e di movimento. Il corteo è un'esplosione di cori contro l'Enel e l'Enea, il Comitato Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative, enti responsabili dell'elaborazione del Piano Energetico Nucleare, insieme al Governo. Durante il percorso, lo spezzone antagonista composto dai comitati contro il nucleare, dai lavoratori, dai collettivi di studenti medi ed universitari, si stacca dal percorso e dal resto del corteo per dirigersi verso la sede dell'Enel e dell'Enea. Più di 5.000 persone l'attaccano con una fitta sassaiola, che sfocia poi in scontri con la polizia. La stessa scena si ripropone quando il corteo giunge sotto la sede della Democrazia Cristiana, anch'essa responsabile di aver organizzato la nuclearizzazione del territorio nazionale. La giornata del 10 maggio 1986 viene ricordata nella storia del movimento antinucleare come momento decisivo di radicalizzazione della lotta, dove è stato possibile moltiplicarne la forza, diventando ingovernabile per la politica capitalista della classe dirigente.

0: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade. Siamo tutti
0: antifascisti! Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Radio Adulto, sono le 11, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questa domenica mattina, 10 maggio. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due militanti della Global Summit Flottiglia, Saif Abu-Keshekh e Tiago Avila, rapiti in acque internazionale e rimasti in stato di detenzione illegale per oltre una settimana in Israele, sono stati espulsi stanotte. La Spagna conferma che Saif è giunto con un volo a Madrid. Avila invece è stato accompagnato in Egitto, sarà imbarcato su un volo diretto in Brasile, che è il suo paese d'origine. La notizia della loro liberazione era arrivata ieri sulle barche della flottiglia dirette in Turchia, che hanno dato vita a momenti di festa a bordo. Hanno raggiunto intanto le coste turche per ricalibrare adesso la missione, che intende comunque raggiungere Gaza e rompere il blocco israeliano. E a Gaza intanto il Ministero degli Interni di Hamas dichiara che il capo dipartimento investigativo della polizia di Khan Yunis e un suo collega sono stati uccisi in un attacco dell'IDF contro il loro veicolo nel sud della striscia di Gaza. Poco prima i media di Gaza avevano riportato di due persone uccise e di altre ferite in un attacco avvenuto proprio nel quartiere di Al-Amal a Khan Yunis. Israele continua a massacrare civili in Libano. I raid hanno colpito diverse zone del sud del paese nelle ultime 24 ore. Sarebbero oltre 35 i morti, riferiscono media internazionali. La testata israeliana Haaretz scrive di 36 morti nel corso dell'ultima giornata, mentre la BBC britannica 39 morti. L'agenzia libanese NNA aggiunge che stamattina ci sono stati nuovi attacchi israeliani. Non ha ancora precisato un bilancio di eventuali vittime anche oggi. Andiamo in Iran. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per trovare un accordo su la chiusura del conflitto nel Golfo. Stati Uniti e Iran negoziano il memorandum di 14 punti stabilendo il quadro di riferimento per trattative poi più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione. Intanto però un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar nelle prime ore di stamattina. A riferirlo l'agenzia marittima britannica, dopo che i Pasdaran avevano minacciato giorno prima di prendere di mira navi nemiche in tutta la regione. Una nave ha segnalato di essere stata colpita a 23 miglia da Doha. Si è sviluppato un piccolo incendio, subito spento, e non ci sarebbero però vittime. Tutto con le notizie in breve di questa domenica. Tra poco ci ritroviamo con lo spazio approfondimenti di quest'oggi. Un buon ascolto.

0: milioni, mille mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio da D'Urto, le 11:06, eccoci con lo spazio approfondimenti di questa mattina che si apre come ogni domenica con la pillola come si cura il nazi, poi ci ritroviamo con un po' di contributi che abbiamo già prodotto durante questa settimana ma che vi andiamo a riproporre questa mattina. Buon ascolto.

0: Scusate.
1: Buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nel momento in cui si sta concludendo il mandato presidenziale di Donald Trump, e noi ci auguriamo per sempre, è possibile fare alcune considerazioni sul suo stile di leadership in relazione alle manifestazioni della sua personalità. Trump esemplifica molto bene l'idea che lo stile di leadership di una persona sia strettamente legato alle caratteristiche della personalità, ma anche rinforzato dal gruppo dei sostenitori e dei seguaci e amplificato dalla dimensione del potere esercitato. Osservando le sue numerose manifestazioni, Trump non può fare a meno di farsi notare per autoreferenzialità, egotismo, porsi al centro del mondo, sentirsi al di sopra delle normali regole sociali e politiche che fanno sì che l'animale uomo divenga un essere civile e capace di vivere in comunità. Aggiungerei anche una marcata paranoia condita ad un narcisismo patologico in fase avanzata. Su Trump molto è stato detto e scritto dal momento in cui ha preso il potere. L'esercito di coloro che lo ritengono unfit, inadatto, è ampio, ma i dubbi e le preoccupazioni sul suo equilibrio psicologico e la sua salute mentale sono sorti assai prima della sua nomina a presidente. Il 29 novembre del 2016 gli psichiatri Judith Herman, Nanette Gartler e D. Mosbacher chiesero a Barack Obama di sottoporre Trump ad una full medical and neuropsychiatric evaluation by and impartial Team of Investigation, una esaustiva valutazione medica e psichiatrica da parte di un team imparziale di esaminatori. Da allora in poi sono risuonate, soprattutto negli Stati Uniti, diverse considerazioni su Donald Trump, visto come un vero e proprio caso psichiatrico, recentemente sintetizzate nel documentario di Dan Parkland, Unfit, la psicologia di Donald Trump del 2020, e ribadite persino da Mary Trump, la nipote psicologa, in un suo libro appena uscito. Al di là dei sottili distinguo sulla personalità di Trump, elaborati soprattutto da accademici, sempre più clinici e specialisti della salute mentale, ritengono che egli sia caratterizzato dal narcisismo maligno o distruttivo, una forma di vera e propria psicopatologia che, quando è incarnata da soggetti di potere, è decisamente pericolosa, integrandosi a quelle che sono state definite le malattie del potere. Incapace di introspezione, di mentalizzazione, di autocritica e di qualunque forma di accettazione dei propri limiti o debolezze, Trump incarna il leader macho, caratterizzato da disprezzo per le regole e da un mix micidiale di narcisismo, psicopatia e sadismo sulla base della tendenza a rispondere d'impulso. Si tratta di un fulgido esempio di ciò che oggi va sotto la denominazione generale di leadership toxic. Una pericolosa fisionomia gestionale che ha persino attirato l'attenzione dei vertici militari statunitensi.
0: Guarda, sorride, poi se ne va.
1: Con sempre maggiore evidenza, a partire da studi ormai classici di stampo psicanalitico, a partire da Sigmund Freud e di psichiatria dinamica elaborati da consulenti e professionisti come Otto Kernberg e Manfred Kies de Vries, emerge un quadro di tratti psicopatologici che contraddistinguono talune persone e ne qualificano il comportamento in ogni dimensione di vita, dalla vita sociale e familiare fino alla vita di lavoro. Quando tali quadri mentali si manifestano in leader istituzionali, politici e religiosi, il danno potenzialmente arrecabile alla collettività è enorme e tende a manifestarsi non solo nell'immediato, ma anche nel tempo a venire. E anche in questo Trump non fa eccezione, lasciando comunque una pesante eredità non solo sulle spalle degli americani, ma sul mondo.

vero. Ad affrontare inoltre il tema delle possibili patologie trumpiane era stato una decina di anni fa anche Allen Francis, un docente di psichiatria che ha curato la precedente edizione del DSM-IV, il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, manuale statistico delle malattie mentali, autore di L'America di Trump all'esame di uno psichiatra. Ricavandone, Allen Francis, un quadro misto di psicopatologie franche. Le categorie di comportamento di Trump attengono quindi più alla sfera psichiatrica e psicanalitica, non sono quindi architravi di un pensiero politico né tantomeno attengono alla costruzione politologica di uno Stato. Dobbiamo quindi creare, metaforicamente, un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, politico e collettivo, che sappia portare un criminale senza più freni inibitori verso un'ambulanza sociale in grado di contenerlo e, se possibile, curarlo. Come si cura il nazi finisce qui. Grazie a Manuel Colosio per la regia. Una buona domenica a chi ci ha ascoltato.

0: l'anno se riparà, o stesso facevo pisce per l'anno di Montalbanità.
1: Bene, torniamo in diretta quest'oggi, lo facciamo questa domenica andando tra poco a proporvi invece quelle che sono alcuni dei contributi andati in onda nel corso di questa settimana. L'economista Francesco Schettino ci parla degli extra profitti che le grandi corporation hanno realizzato, soprattutto Armiera, in questo periodo di guerre, con la crisi del Golfo prima, la guerra in Ucraina da sempre, insomma il riarmo, le stragi portate avanti da Israele, in Libano, a Gaza. Ragioniamo di tutto questo con lui tra pochissimo.

0: Siamo in collegamento con Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitali. Bentornato intanto Francesco Schettino su queste frequenze.
1: Buongiorno e buonasera a tutte e tutti.
0: Partiamo dagli utili milionari e anche miliardari in alcuni casi che riguardano le banche. Banco BPM, per esempio, ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con un utile di 480 milioni di euro, in crescita rispetto al trimestre precedente del 15%. Per Unicredit invece va ancora meglio, chiude i primi tre mesi dell'anno con un utile di 3,2 miliardi di euro. Allora volevamo capire come mai alle banche va così bene in questo periodo, a cosa sono dovute queste performance?
1: Allora, mi verrebbe subito da prendere in considerazione una frase famosa, che è più dignitoso rapinare una banca che fondarla. Questo mi sembra che già rappresenti un po' la situazione. Allora, le banche fanno un lavoro particolare, non tutte guadagnano in questa maniera, i grandi colossi guadagnano tanto. Il capitale finanziario sarebbe quello che non è esclusivamente creditizio, quello che noi magari vediamo quando siamo a uno sportello bancario, incrociamo, ormai pochi ne sono rimasti attivi, quelle poche persone che cercano di arrabattarsi per darci un mutuo, che ci concedono sempre con miliardi di difficoltà. La gran parte dei soldi che fanno le banche sono perché sono mescolate ormai da tempo, da più di 100 anni, in maniera diciamo costante e continua con il capitale industriale, e d'altra parte perché lavorano molto su mercati che possono essere quelli speculativi, quelli della fornitura di credito in maniera diciamo non diretta, la dico molto semplicemente, attraverso l'acquisto, la vendita e la speculazione direttamente su derivati su tanti mercati. Per cui insomma le banche più o meno, soprattutto quelle grandi, rimanendo nell'ottica che il capitalismo premia sempre più i grandi colossi, ecco, non conoscono crisi. Per cui quando noi sentiamo la crisi che verrà, la crisi energetica, la crisi che verrà dopo la guerra, da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista di costoro che sarebbero classe dominante, proprietari di banche, industrie eccetera, ecco, la crisi è praticamente inesistente. Il problema si pone nel momento in cui le masse, ossia le classi subordinate, quelle che dipendono proprio da questi grandi capitali, letteralmente i lavoratori dipendenti, le piccole partite IVA, i lavoratori autonomi, precari in generale, sono quelli che purtroppo la crisi la beccheranno sul collo, come probabilmente diremo tra un pochino. Per cui sempre è importante mantenere a mente che nel momento in cui un'economia mondiale cresce, seppur di poco, perché la crescita c'è, ecco, questa torta che si ingrossa da una parte viene captata diciamo dalle classi dominanti classiche, quindi immaginiamo il profitto, dall'altra si traduce in profitti legati a speculazioni, quelli che alcuni chiamano anche ingiustamente rendite finanziarie, ma che sono una voce importante soprattutto di chi appunto del credito, dell'utilizzo dei soldi, cioè della valorizzazione del denaro non passando attraverso la merce, ecco, fa il proprio mestiere, ossia le banche.
0: Parliamo invece dei colossi energetici mondiali, quelli che, come ci dicesi, non conoscono crisi, utili milionari infatti anche per loro, profitti record tra l'altro anche per alcune aziende italiane, ad esempio Italgas, che ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 44,1%, 661 milioni. Anche qui, Francesco Schettino, aiutaci a capire come mai, oltre naturalmente lo sappiamo tutti quanti perché l'energia in questo momento costa molto, però a cosa è dovuto questo guadagno record delle aziende energetiche?
1: Ma sicuramente anche questo c'è un ragionamento che va affrontato non esclusivamente dal punto di vista materiale reale, cioè non dobbiamo immaginare che i mercati sono esclusivamente quello che noi vediamo, il famoso consumatore, quello che noi pensiamo essere, e ci hanno insegnato, ci hanno riempito la testa di fesseria dicendo che è il sovrano del mercato, è rappresentativo l'importanza del consumatore, perché accanto all'economia della benzina, all'economia della fornitura del gas che noi abbiamo dentro casa, del negozio che gli arrivano delle bollette che non finiscono più, della fornitura che ci frega sempre dei soldi perché promettono 10 e poi ci troviamo in bolletta 30, ecco, accanto a questo c'è un mercato enorme che è quello della speculazione finanziaria, che è del tutto legale, ecco, su questo bisogna stare molto attenti e non pensare che ci sono dei buoni e dei cattivi, ma è una che diventa sempre più importante del sistema economico mondiale. Cioè, sembra che le stime che vengono fatte, sono degli indici Warren Buffett Index, pure andava di moda qualche anno fa, il livello di finanziarizzazione, no, del mercato è enorme. Esistono, diciamo, un volume di scambi che chiamano ricchezza, ma che in realtà è tutto fumo e poco altro, che è 30-40 volte la ricchezza reale. Quindi in realtà costoro guadagnano molto appunto da scommesse che fanno sugli stessi titoli, perché voi sapete che tutto ciò che viene spacciato per noi come questione di grande difficoltà nel reperimento stretto di Hormuz vengono quotati in borsa, e ci sono delle persone che lavorano nelle banche di cui prima, nelle banche, diciamo, degli istituti finanziari di diverso tipo, sempre più grandi e sempre più imponenti, che si svegliano la mattina e cercano di captare i segnali dai cosiddetti mercati finanziari per fare pacchi di soldi, per fare scommesse a ribasso, scommesse a rialzo. Quindi quando tu conosci come si muove il mercato, e Trump su questo sta lavorando egregiamente per gli amici suoi, infatti come probabilmente sapete sono molte le accuse di insider trading che sono state fatte direttamente a Trump, e tu hai la possibilità di guadagnare miliardi semplicemente muovendoti in anticipo rispetto a quello che sono le mosse che poi Trump e la sua amministrazione ovviamente mette in campo un minuto dopo. Per cui non solo c'è il fatto che chi è possessore del gas, come per esempio gli Stati Uniti d'America, o come per esempio può accadere nei paesi classici, possano avere dei guadagni conseguenti al fatto che, per esempio, dopo la chiusura del Nord Stream in Russia, no? Noi sappiamo tutti che il gas l'abbiamo pagato il doppio, addirittura il quadruplo, perché l'abbiamo dovuto comprare, ripeto, l'abbiamo dovuto comprare dagli Stati Uniti d'America, rinunciando a ogni velleità di crescita di qualsiasi tipo, perché ormai siamo evidentemente un continente sacrificato. Ebbene, lì evidentemente i guadagni vanno avanti, così come quando c'è stata la gestione del Venezuela, delle sette sorelle, che cosiddette sette sorelle, semplifico ovviamente, che sono andate da Trump tutte quante, una in fila all'altra, inclusa l'ENI, a chiedere la possibilità di estrarre petrolio, di gestire i contratti petroliferi attraverso gli Stati Uniti. Ebbene, quelli sono tutti quattrini che comunque entrano e fanno sì che il mercato sia molto florido. I prezzi che salgono, in altri termini, arricchiscono chi di quei prezzi ovviamente fa la propria, diciamo, radice del guadagno. Per cui non mi stupisce, cioè quello è un settore che non andrà probabilmente mai in crisi, a meno che, e questo è un po' quello che va detto, ci sarà qualcun altro, per esempio la Repubblica Popolare Cinese, che puntando molto sulle energie rinnovabili allora cambierà il paradigma del sistema di capitale. Però lì bisogna arrivarci, e sicuramente il passaggio, soprattutto per il potere che questi assumono, e Mattei un po' ce l'ha raccontato quasi 100 anni fa, insomma, questo cambiamento è una rottura molto forte di sistema, ed è difficile immaginare un sistema di capitale che non si basi su, diciamo, i combustibili fossili, e soprattutto con gli attuali paradigmi egemonici di gestione di potere.
0: Utili miliardari per le aziende energetiche e per le banche, dicevamo, ma brutte notizie in arrivo per le famiglie e i consumatori. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme sul calo energia. Anche in Italia, naturalmente, i prezzi energetici rimangono molto alti, in particolar modo quelli sui carburanti. Ci sono però anche rincari su trasporti e generi alimentari. Il Codacons, sulla base di dati Istat, ha provato a quantificare i danni per l'economia reale italiana e ha parlato di un'inflazione al 2,8% che si traduce, a parità di consumi, considerata la spesa totale delle famiglie, in una stangata media da 926 euro all'anno per la famiglia tipo di due adulti e un figlio, spesa che sale a più 1279 euro per un nucleo familiare con due figli. Allora, in questo senso, quali sono le novità, che cosa c'è da segnalare, Francesco Schettino?
1: Ma c'è da segnalare quello che dicevamo prima, che è un'economia che evidentemente si basa su un antagonismo di classe, cioè lì dove ci sono profitti miliardari c'è una massa che paga questi profitti miliardari, perché non è che i soldi si generino dalle scommesse to cure e basta. Evidentemente c'è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci perde, e questo è sempre molto importante tenerlo a mente, perché quando si fanno discorsi sistemici, l'Italia, i consumatori sono categorie che non stanno all'interno dell'economia. perché i consumatori possono essere padroni e possono essere parte della classe più precaria che esistono, morti di fame, eh? Sono sempre consumatori, se no non vivi in questo sistema. Per cui è giusto dire, cioè, tu appartieni a una classe subordinata, è quello che ti costa, è quello che ti comporta un andamento dell'economia di questo tipo, è quello che comporta invece a quelli di cui abbiamo parlato prima. In tutte le crisi normalmente i grandi gruppi ci guadagnano, escono rinforzati. Ricordiamoci la pandemia, che è uno degli ultimi ricordi più freschi che tutti abbiamo, sono usciti tutti estremamente rinforzati, e le tecnologiche hanno guadagnato a ritmo di milioni al minuto. Parliamo di soldi che noi non accumuleremo neanche se fossimo nati 2000 anni fa e se ci regalassero 10.000 euro al giorno. Cioè, i patrimoni che ormai hanno loro in mano sono straordinariamente alti e non conoscono crisi, perché la crisi di capitale immediatamente è crisi di lavoro, e quindi noi la vediamo come nell'erosione del salario. L'erosione del salario, che vuol dire non tanto la busta paga che non cresce, sappiamo che è un problema enorme da noi, ma lo vediamo sui prezzi, e già usciamo fuori da un periodo in cui l'impennata dell'inflazione ha eroso i nostri salari in una maniera terribile. Mettici pure che per le stupidità o diciamo dei cardinali dell'ortodossia, come li chiama giustamente Brancaccio, mio collega Emiliano Brancaccio, di Bruxelles, la spesa pubblica sotto controllo impone anche chiusure di ospedali, chiusure di scuole, ricorso purtroppo a cliniche private, a visite private, e voi lo sapete meglio di me, chi ci ascolta lo sa. È quasi diventato impossibile vivere, il che vuol dire è difficile prendere un mutuo, è difficile pagare un affitto, non parliamo di quest'altro aspetto, è difficile mandare i bambini a scuola, vestirli, farli mangiare, fare la spesa. E quindi questo è salario, non è nient'altro. Se fanno le le capriole, diciamo concettuali, i nostri amici economisti che stanno nelle cattedre universitarie per chiamarle stagflazione eccetera, stanno ingannando la gente. Questo si tratta esclusivamente di trasferimento da salari a profitti, da lavoratori subordinati, precari, piccole partite IVA a possessori di capitale, grandi major, chiamatele come vi pare, sono sempre quelli che pagano salari, e questa è la grande differenza. Se non si intuisce che tutto il nucleo, diciamo, dell'economia capitalistica si basa su una diciamo gestione di classe del potere, siamo sempre fuori strada. E spero che con queste parole, insomma, un po' vi ho dato qualche indizio per poter cercare di capire come funziona il tutto.
0: E per questo ti ringraziamo, Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitalli, a risentirci.
1: Grazie a voi, un abbraccio e buona serata.
2: Analisi proposta questa settimana, quella dell'economista Francesco Schettino. Tra poco invece ci occuperemo del cosiddetto piano casa, tanto caro a Salvini. Abbiamo offerto un'analisi, vi offriamo un'analisi, l'abbiamo offerta questa settimana con Margherita, movimento per i diritti all'abitare di Roma. Ne parliamo con lei tra poco.

0: Siamo con Margherita del Movimento per il diritto alla vitale di Roma. Ciao Margherita, buona giornata.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Il 30 aprile è passato in Consiglio dei Ministri il cosiddetto piano a casa di Meloni-Salvini. Viene detto che permetterà di recuperare, facendo interventi di manutenzione, oltre 60.000 case popolari, che in questo momento non sono assegnabili, e di realizzare 100.000 appartamenti in 10 anni. Ma al di là di questi annunci propagandisti, ti chiedo qual è la realtà di questo cosiddetto piano casa e soprattutto quali insidie contiene.
1: Sì, allora il documento è molto articolato e, come giustamente dicevi, c'è stata ovviamente una grande risonanza mediatica rispetto agli annunci che il governo ha voluto fare, la Meloni in primis, partendo da affermazioni del tipo che appunto la casa è un bene primario e che il governo è consapevole che vi sia una non accessibilità della casa ormai data da canoni di locazione troppo alti e così via. Dopodiché, dietro la patina degli annunci, noi vediamo tre pilastri di questo piano che sono particolarmente, diciamo, seri dal punto di vista, insomma, di chi si batte per il diritto all'abitare: la sostanziale mancanza di nuove risorse economiche, al di là degli annunci che vengono fatti in questo momento, la decisione di privilegiare la fascia grigia sui ceti, piuttosto che i ceti sociali già in crisi e in emergenza abitativa, e anziché la cosa, poi la terza gamba, che è quella più odiosa, una totale strada spianata all'ingresso dei privati e agli interessi dei padroni di case, dei palazzinari piccoli e grandi. E da questo punto di vista parliamo sia di chi materialmente avrà l'incarico di realizzare questo cosiddetto piano casa, sia la parte sul disegno di legge su sfratti e sgomberi, che insomma merita una sua discussione a parte. Rispetto al primo punto, nonostante gli annunci, va fatta chiarezza su una cosa, cioè non ci sono nuove risorse economiche stanziate rispetto a quanto era già stato previsto negli anni precedenti. Da qui loro nel piano parlano fino al 2030, però si parla sostanzialmente di 970 milioni di euro, risorse che, come dicevo, erano già state stanziate nella programmazione precedente, quindi stiamo parlando di stanziamenti che erano stati decisi dal 2023 al 2028, quindi parliamo di un ritmo di circa 150 milioni l'anno, più o meno per tutta l'Italia, con cui dovrebbe essere realizzato questo piano. In più c'è la previsione dei soldi che dovrebbero arrivare dalla riprogrammazione dei fondi di coesione europei, ma sui quali in questo momento non ci sono tempistiche, non ci sono cifre esatte, eccetera, eccetera. Per cui il governo ipotizza, diciamo, delle risorse che potrebbero arrivare fino a 5 miliardi di euro, ma di fatto gli unici soldi che in questo momento sono sul piatto sono questi 970 milioni provenienti dal Ministero delle Infrastrutture. Per chi se ne intende un attimo di numeri, 970 milioni sono briciole, no, e briciole ancora più macroscopicamente intese se ragioniamo nei termini, per esempio, di quanto è già stato letteralmente buttato via per il ponte sullo stretto che non esiste. E tra l'altro questi 970 milioni che dovrebbero servire per appunto realizzare i progetti di cui parleremo tra poco, a quanto pare sono neanche soldi che verranno dati ai comuni, a chi gestisce il patrimonio edilizio a fondo perduto, ma soldi che dovranno essere rimborsati con un tasso di interesse al 2%, quindi anche qui si parla di stanziamenti come se appunto il governo stesse riaprendo una stagione, diciamo, più assertiva dal punto di vista finanziario sulle politiche abitative. In realtà non c'è niente di tutto questo. Il secondo punto: con questi importi qui dovrebbe avvenire il presunto recupero di questi 60.000 alloggi di cui tu parlavi poco fa. Al di là del fatto che non ci sono tempistiche certe, non ci sono modalità di realizzazione di questo recupero degli alloggi, ma con questi stessi soldi che, come abbiamo detto, sono, se pensate, per tutta l'Italia una goccia nel mare, non solo dovrebbero essere recuperati questi alloggi, ma realizzati tutta quella parte di cosiddetta edilizia residenziale, sociale o social housing che il governo intende destinare alla fascia grigia. Per fascia grigia si intende tutti quei nuclei familiari che hanno redditi fino a 60.000 euro, per cui stiamo parlando di evidentemente una fascia economica che non ha le medesime disponibilità o problematiche economiche di chi in questo momento è in attesa di una casa popolare, ma che evidentemente per il governo è più solvibile dal punto di vista economico e anche del consenso elettorale, e per cui si dice che per questa fascia grigia bisogna in qualche modo trovare gli strumenti per predisporre nuovi alloggi, nuovi progetti e così via. E qui arriviamo al terzo punto che citavo, che è interno al piano casa, che quindi sta nel testo del decreto legge che è stato pubblicato. Dicevamo, con questi milioni bisogna realizzare dei progetti. Chi deciderà materialmente come realizzarli? Ebbene, viene prevista la creazione di una nuova struttura ad hoc, anche questa finanziata fino al 2028, una struttura che sostanzialmente viene chiamata Fondo Housing Coesione, partecipato da Invitalia, Invimit, finanziato con risorse di Cassa Depositi e Prestiti, vedrà come principali decisori però due fondi immobiliari esteri, uno degli Emirati Arabi Uniti, Mudabala Investment, e il secondo il fondo texano Heinz. Specialmente per chi magari stanno fischiando le orecchie sul fondo Heinz, gli ricorda qualcosa, stiamo parlando di quello stesso fondo che con il suo braccio italiano Coima è stato implicato, insomma, nelle questioni inerenti al modello a Milano, che è stato coinvolto nella realizzazione delle opere per Milano Cortina e che dovrebbe realizzare la mega speculazione sui mercati generali a Roma, fondo per inciso partecipato da capitali israeliani. Quindi quello che succederà è che fondamentalmente una nuova struttura commissariale gestirà la creazione di questo fondo, in cui lo Stato, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, i propri strumenti, mette le risorse e gli immobili, e poi i decisori però saranno i privati. Questo, unito al capitolo del disegno di legge sfratti e sgombri, di cui insomma magari possiamo parlare in un secondo momento, fa sì che di fatto questo sia un piano casa che non guarda minimamente agli interessi di chi abbiamo definito in altre occasioni prigioniero del mattone, ma a tutti gli effetti è un piano casa che smantella quel poco che rimane di edilizia residenziale pubblica, che fa annunci. Tra l'altro dimenticavo il fatto che in uno degli articoli c'è scritto che viene data ulteriore facoltà di vendere case popolari e ex IACP ai comuni, quindi potenziando già la svendita del patrimonio edilizio pubblico che era stata implementata dal piano casa del governo Renzi. E addirittura questi soldi della vendita delle case popolari non potranno essere investiti ai comuni per politiche abitative, ma per ripagare il debito pubblico. Penso che ci sia veramente poco da commentare, se non che questo piano è veramente pericoloso, e appunto la gamba, il terzo pilastro del piano, come definito dalla stessa Meloni, col DDL tratti e sgomberi, che oggi sta su tutti i giornali, ci restituisce esattamente quale sia la platea di interessi, di consenso elettorale a cui questo governo sta guardando, tant'è che la Meloni in primis ci ha voluto mettere la faccia insieme al ministro Salvini.
0: Per quanto riguarda proprio invece questo capitolo su sfratti e sgomberi, sembra ci siano delle novità particolarmente pericolose proprio in termini di velocizzazione delle procedure senza alcuna garanzia che ci siano delle soluzioni abitative alternative, cioè non solo per le morosità incolpevoli, ma anche addirittura per le finite locazioni.
1: Esattamente, allora diciamo subito che anche qui c'è il cosiddetto piano casa, come l'abbiamo definito, che forse sarebbe più opportuno definire piano senza casa, ha di fatto recepito nella parte di questo disegno di legge due proposte che erano state presentate, una da Fratelli d'Italia e una dalla Lega, sempre per ritornare in tema, ovviamente anche lì andando sempre a caccia di facile consenso da parte di Confedilizia e quant'altro, che di fatti oggi sui giornali gongolava per le norme che sono contenute in questo DDL. Noi abbiamo scritto in un articolo che è stato pubblicato proprio questa mattina su Contropiano che si parla di sfratti e sgomberi sprint, ed effettivamente è lo stesso titolo che utilizzano anche i giornali. Quello che sostanzialmente questo DDL fa è fare da moltiplicatore alle già orrende norme contenute nei precedenti DL sicurezza, perché dobbiamo anche ricordarci questo, che già i precedenti pacchetti sicurezza hanno aggravato notevolmente la condizione di chi si trova a resistere a uno sfratto, che sia appunto l'inquilino piuttosto che chi solidarizza con chi è sotto sfratto, sotto sgombero in quel momento. Sostanzialmente viene implementato un meccanismo che esiste già in altri paesi, che fa sì che il decreto di finita locazione, viene più o meno chiamato così, o ingiunzione di finita locazione, valga come notifica dello sfratto, cioè da quel momento in poi, nel momento in cui viene emessa questa ingiunzione di finita locazione, per qualsivoglia motivo, lo sfratto può essere eseguito entro 15 giorni e non c'è obbligo di dover notificare esattamente come e quando e perché. Noi abbiamo discusso in passato del fatto che in più città ci sia stata questa prassi dello sfratto a sorpresa, per così dire, che finora è stato, se vogliamo, discrezionale. Ecco, in questo caso specifico invece stiamo parlando esattamente di un provvedimento che vuole creare questo tipo di situazione. Inoltre, la cosa che veramente ha il sapore di un taglieggiamento totale dell'inquilino, per ogni giorno di permanenza dentro l'alloggio oltre questi 15 giorni di qui sopra, l'inquilino deve pagare una sorta di multa corrispondente all'1% del canone di locazione. Quindi, per esempio, se l'affitto è 800 euro, al giorno 1 diventano, il canone di locazione deve pagare 808, poi 816, cioè questo è il tipo di criterio che viene utilizzato. Terzo punto che ci riguarda tutti e tutte, perché oltre insomma a questi che sono già estremamente gravi, viene di fatto prodotta una fortissima compressione di quei meccanismi che finora hanno sorretto la questione, cioè la possibilità di rinviare uno sfratto per via della presenza di persone minori, di persone anziane, di persone con disabilità. Noi abbiamo sempre detto, facendo un ragionamento collettivo in tutta Italia, che tutte le persone che non possono pagare un affitto, che non possono permettersi di pagare 1000 euro al mese, per noi sono meritevoli di tutela. E quindi abbiamo sempre posto una critica a questa distinzione in merito alle fragilità sociali. Quello che è sicuro è che con questo meccanismo però si eliminano anche quelle pochissime insufficienti e selettive tutele che facevano sì che non fosse possibile con questa facilità buttare per strada persone, appunto, e nuclei familiari con questo tipo di esigenze. Evidentemente questa questione si andrà anche a intrecciare, appunto, con il tema degli sgomberi e non solo degli sfratti. Per cui quello che leggiamo è che sostanzialmente, se ci sono delle fragilità, sarà facoltà per cui molto discrezionale dell'ufficiale giudiziario, previa consultazione insomma, questo nuovo anche qui organo sugli sfratti che dovrebbe essere istituito, di disporre un rinvio, ma dopodiché bisogna eseguire lo sfratto senza se e senza ma. Ovviamente Confedilizia plaude parlando di un ritorno alla fiducia da parte dei proprietari, plaudono evidentemente, insomma, tutti i palazzinari e coloro i quali stanno evidentemente dall'altra parte rispetto a noi per quanto riguarda la tutela del diritto all'abitare. Ancora una volta, anche questo disegno di legge, che ancora non è calendarizzato, oltre a essere spietato appunto nei confronti degli inquilini, produce uno sbilanciamento totale tra il diritto proprietario e l'esigibilità del diritto all'abitare, per cui ovviamente questo va in direzione del tutto ostinata e contraria invece rispetto a proposte di legge, penso a quella sul rent control a cui abbiamo lavorato insieme a tante realtà e che andavano invece proprio nella direzione di voler rendere esigibile il diritto all'abitare per l'inquilino o l'inquilina. E chiaramente ci pone una questione seria sulla necessità di mobilitarci, perché non è ancora stato calendarizzato questo DDL, ma considerato insomma anche il rilievo mediatico che sta assumendo, possiamo presumere che insomma prima o poi Adama ci andrà. E l'ultimo punto è che questo provvedimento securitario, punitivo e schifoso viene da quello stesso partito di Salvini, che ha sempre provato a giocare il ruolo del ministro dell'interno in pectore e che è tra i sostenitori, per mettere la ciliegina sulla torta, di quella campagna sulla rimigrazione che vedrà a quanto pare un momento di mobilitazione nazionale il 13 giugno dentro la città di Roma. Ecco, diciamo che per noi queste questioni sono assolutamente legate e intrecciate, perché appunto chi soffia sul vento della militarizzazione della società, sul razzismo, sulla xenofobia, chi gioca sulla guerra tra poveri, è esattamente chi in questo momento sta provando a prendere consenso facendo passare delle norme che, se diventassero legge, rischierebbero materialmente di sbattere per strada centinaia di migliaia di persone nel giro di poche settimane. Su questo scenario pensiamo che sia necessario aprire un confronto e un ragionamento serio, ampio e largo a livello nazionale il prima possibile.
0: Grazie Margherita, Movimento per il diritto all'abitare di Roma, e sicuramente a risentirci presto, quindi.
1: A risentirci e buona lotta a tutte e a tutti.
2: Allora, Sparila.
3: Questo da quanto riguarda il progetto del cosiddetto piano casa, sgomberi più che altro, piano che vuole attaccare il diritto alla casa, il diritto all'abitare. Ci torneremo anche nelle prossime settimane. Adesso un po' di musica, poi arriva come sempre Sterco e a seguire Storie di Resistenza e Conflitto e poi Il Mondo Nuovo, giornale radio, in breve alle 13 a chiudere un po' la giornata informativa. Un buon ascolto. Ma qui ti sa già.

0: Marseille, là sur le quai.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
2: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto. Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stessa.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

Ciao a tutte e tutti, bentornati a Sterco, Storie ecologiche di resistenza e conflitto. L'episodio da cui partiamo oggi per trattare il tema di questa puntata è un episodio che avviene nel marzo 2025 ed è una scena che è diventata celeberrima un po' insomma per tutti quelli che seguono un po' le vicende internazionali, ed è la chiacchierata, diciamo la bullizzazione del povero presidente ucraino Zelensky da parte di Trump e del suo vicepresidente Vance nel corso dei colloqui alla Casa Bianca. Scena su cui ci si potrebbe fare una puntata intera per tutte le implicazioni e per anche tutti i retroscena che potrebbero esserci di quella che pareva essere un agguato abbastanza studiato, ma una delle tematiche che in questa triste vicenda istituzionale era sul piatto era la questione degli accordi all'interno delle trattative di pace o l'intavolazione di presunte trattative di pace con i russi, la questione delle terre rare, delle concessioni di tutta una serie di benefici alle imprese americane e o russe per la gestione delle terre rare ucraine. Ecco, questa scenetta che appunto, cioè scena tragica, visto considerato che si sta parlando di un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti e raso il suolo un paese, ma è una scena che ci consentiva di agganciarci al tema di oggi, cioè quello appunto delle terre rare. Argomento di cui si sente parlare sempre più spesso, non fosse altro perché sono sempre più essenziali a uno dei processi che all'interno delle questioni ecologiche di cui ci occupiamo noi è essenziale, cioè la decarbonizzazione, il passaggio da sistemi di energia, di trasmissione dell'energia o di alimentazione di vari dispositivi e di macchinari con tecnologie basate sul fossile a tecnologie basate sull'elettrico. Ecco, la transizione verso questo tipo di tecnologie implica e implicherà un utilizzo enorme e sempre crescente di tutta una serie di metalli rari e di appunto minerali rari particolari con caratteristiche molto specifiche che di solito finiscono sotto la dizione di terre rare. La domanda di questi minerali era comunque in crescita già da tempo, considerando appunto la progressiva tecnologizzazione del nostro stile di vita e della nostra società, ma ha avuto un'impennata negli ultimi anni, e questa impennata che è costante fa stimare che la domanda di questi minerali raddoppierà da qui al 2030. E questo chiaramente fa, visto che non vi è una parallela crescita della produzione di questi minerali, anche se c'è una corsa alla ricerca, al potenziamento della produzione di queste cose, però chiaramente la domanda crescente a fronte di una quantità che rimane comunque più o meno la stessa crea tutta una serie di attriti, tutta una serie di tensioni e andrà a alimentare, se non che sta già alimentando, tutta una serie di conflitti. All'interno di queste puntate che stavamo cercando di trattare anche da un punto di vista geopolitico le implicazioni della questione climatica, ecco, volevamo oggi affrontare questo tema perché appunto, come vedremo, è al centro di molti conflitti in essere o potenziali che si stanno svolgendo, ed essendo legato comunque alla transizione dai modelli carbon based a quelli basati più sull'elettrico, è comunque uno dei temi, uno dei prezzi, uno degli conflitti ecologici proprio più evidenti nei tempi di oggi. Prima di addentrarci un po' di più in questo tema, lanciamo il primo pezzo che è Autumn dei francesi Crans.

Rieccoci in studio. Allora, oggi parlavamo appunto di terre rare e come accennavamo prima, diciamo che appunto la domanda di questi minerali essenziali a tutte le lavorazioni riguardanti l'elettronica e tutto ciò che è elettrico è in costante crescita. Uno dei temi essenziali di questa questione è che anche se le compagnie minerarie mondiali principali stanno cercando in tutte le maniere di come dire, potenziare la loro produzione di questi minerali, queste terre rare, il problema è che innanzitutto è difficile trovarle perché comunque sono, come dire, hanno una caratterizzazione che risente delle caratteristiche geologiche di specifiche zone del mondo e devono esserci tutta una serie di caratteristiche peculiari perché si trovino i depositi, quindi è particolarmente difficile cercarle. E in più, tutto, diciamo, il mercato minerario non si è molto orientato a questo perché negli anni gli investimenti per le nuove ricerche hanno dei costi enormi, si ammortizzano nell'arco di 25-30 anni e il mercato sempre più, diciamo, just in time non ha il tempo di aspettare investimenti così lunghi, quindi c'è stato anche come dire, una forma di disinvestimento in questo, soprattutto da parte dei grandi gruppi canadesi, americani, europei. E in più ha dei tempi, tutta una serie di incertezze, di difficoltà tecniche, e non da ultimo, molte di queste risorse si trovano in paesi che o per instabilità politica o per povertà delle infrastrutture o entrambe le cose, rende molto difficile poi l'estrazione, il raggiungimento dei siti, la creazione di tutta la catena di produzione. Questo ha fatto sì che sono sempre più, diciamo, subentrati gli stati come attori principali di questa questione, perché i gruppi che poi vanno a cercare queste risorse minerarie vengono in molti casi incentivati da delle compagnie statali perché tutti questi minerali sono essenziali, tra l'altro, al ciclo della difesa. Quindi, in un periodo come questo, ahimè, in cui c'è tutta una corsa al riarmo, chiaramente anche per slegarsi dalle interdipendenze da altri paesi rispetto alle forniture di questi materiali, molti paesi cercano di avere proprie compagnie con delle joint venture, diciamo, tra pubblico e privato, che vadano a reperire questi materiali in giro per il mondo. E la parte del leone in tutto questo la fa la Cina, che si sta sempre più ponendo come, diciamo, elettrostato dominante che tendrà un po' a scalzare l'egemonia delle petromonarchie, come dire, nell'essere il paese che un po' tiene le briglie della questione energetica mondiale. E soprattutto appunto per la questione elettrica, perché oltre a detenere una enorme quantità di terre rare, perché appunto giusto per dare alcuni nomi, visto che poi appunto sono molti questi materiali, non nomi anche strani, però per dare un'idea, in Cina c'è l'87% delle riserve mondiali cioè della produzione, dell'87% della produzione mondiale di antimonio, il 73% del gallio, l'82% del bismuto, l'87% di magnesio, l'84% di tungsteno. Il 66% di scandio, il 69% di grafite naturale e così via. Insomma, la Cina ha una capacità di produzione enorme di queste terre rare. Ospita alcuni dei principali giacimenti o le sue compagnie li controllano in giro nel mondo. Per esempio, è famoso quello di Baiyunwo in Mongolia, che si stima che ospiti circa il 40% delle terre rare mondiali ed è. Come dire, si risiede in Mongolia, ma è, come dire, controllato in buona parte anche da compagnie cinesi, e soprattutto i cinesi detengono la capacità di lavorazione di queste terre perché si possono anche estrarre, ma se poi non si fa tutto un lavoro di raffinazione sono difficilmente utilizzabili. Diciamo che il progressivo venir meno di tutta una serie di attori economici, diciamo, legati al mondo occidentale, nordamericano, europeo, in questo ambito ha creato un buco che è stato colmato dalle compagnie cinesi che progressivamente nel tempo si sono imposte come praticamente egemoni. Quindi già la Cina ha molti giacimenti di questi materiali, già ne lavora molti e in più le sue compagnie stanno andando in giro nel mondo per accaparrarsene sempre di più. E alcune delle politiche anche, diciamo, di Trump di questi ultimi tempi possono essere, in realtà anche politiche che iniziavano prima degli americani risalgono al governo Obama, è un inizio di tentativo di smarcamento da queste

questa dipendenza che gli americani, in generale tutti i paesi occidentali, hanno dalle terre rare cinesi, perché poi chiaramente questo va a toccare delle filiere essenziali per la difesa, ma anche per tutto ciò che riguarda l'high tech. La Cina è un attore chiave a livello mondiale, anche perché si sta sempre più ponendo come attore geopoliticamente molto rilevante in alcune delle aree del mondo, anche al di fuori dell'Asia, nelle quali ci sono queste riserve di minerali. In Africa, per esempio, la Cina sta avendo un protagonismo diplomatico ed economico sempre maggiore, e ce l'ha appunto in paesi che ospitano queste risorse. Giusto per farvi un'idea e darvi due nomi, per esempio il Sudafrica è il primo produttore mondiale di manganese e il primo produttore mondiale di platino, il Mozambico è il terzo produttore mondiale di grafite, il Gabon è il secondo produttore mondiale di manganese, il Madagascar è il secondo produttore mondiale di grafite, la Repubblica Democratica del Congo è il primo produttore mondiale di cobalto e il primo produttore mondiale di coltan. Ecco, o il Ruanda, per esempio, produce il 32% del tantalio mondiale. Ecco, non so se tra chi ci ascolta c'è chi magari si occupa un po' di questioni geopolitiche o magari africane, però buona parte dei paesi che io ho citato sono paesi noti per essere paesi o instabili o in cui sono in corso guerre civili o guerre infrastati. Penso a fatti relativamente recenti come la guerra de facto tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, che riguarda la zona del Kivu, tra l'altro, che è quella che ospita, guarda caso, le principali risorse minerarie della Repubblica Democratica del Congo, o a paesi come il Mozambico, che hanno avuto per anni una lunga guerra civile che riguardava anche il controllo delle zone minerarie. O anche penso alla questione che ha riguardato la cosiddetta Françafrique, quindi paesi come il Chad, il Niger, il Mali, il Burkina Faso e la Repubblica Centrafricana, che erano paesi storicamente colonie francesi e che, tra l'altro, soprattutto il Niger e il Chad, hanno grosse riserve di minerali strategici, tra cui anche l'uranio che alimentava le centrali nucleari, alimenta le centrali nucleari francesi, e che sono stati spodestati da, come dire, nel classico controllo che i francesi avevano di queste zone, da regimi o comunque da giunte militari o da governi che in qualche maniera si sono smarcati, avvicinandosi molto di più alla Cina e soprattutto alla Russia. Non so se qualcuno di voi ne aveva sentito parlare, ma il gruppo Wagner ha operato per molto tempo in Repubblica Centrafricana e ha addestrato tutta una serie di milizie o reparti degli eserciti di Guinea Conakry, Burkina Faso e mi pare anche Mali. Quindi ecco, sicuramente l'accaparramento delle terre rare, la corsa verso queste risorse è una delle chiavi di lettura di tutta una serie di elementi di tensione e di conflitto. Questo per quello che riguarda l'Africa, però anche in altri paesi come dire, c'è questa tipologia di problematica. Giusto per farvi un altro piccolo esempio, secondo me particolarmente sugoso, le tensioni che c'erano state in Nuova Caledonia qualche mese fa, antifrancesi. La Nuova Caledonia è un département d'outre-mer, quindi è una comunità, diciamo, dipendente direttamente da Parigi, tutta una serie di tensioni locali per cercare di, come dire, di cacciare i francesi o comunque per l'indipendentismo, e nelle manifestazioni, se andate a cercare le immagini in internet, si trovano, campeggiavano bandiere dell'Azerbaigian, che a quanto pare, tramite varie forme di più o meno soft power, ha incentivato un po' i movimenti indipendentisti neocaledoni, ma anche lì, per quale motivo a Baku dovrebbe interessare questa cosa? Catene di affetti, direbbe qualcun altro, che nessuno può spezzare, perché nel momento in cui la Francia ha sostenuto l'Armenia, storico nemico degli azeri, gli azeri si sono tra virgolette vendicati andando a incentivare un movimento indipendentista in Caledonia, ma la Caledonia è una dei paesi in cui si stima che risieda tra il 20 e il 30% delle riserve mondiali di nickel, non ancora sfruttato in buona parte, tra l'altro. Quindi ecco, vedete come tante degli conflitti, delle tensioni che si creano tra paesi a livello internazionale possono essere lette anche attraverso la chiave di lettura dell'accaparramento di queste terre, ed è un fenomeno che andrà sempre più ad accrescersi nella misura in cui queste terre sono sempre più essenziali per tutta una serie di transizioni tecnologiche. Prima di darvi qualche ultimo dettaglio su questa questione e salutarvi, lanciamo il secondo pezzo, Petit Strip dei Bishop's Green.

Rieccoci in studio. Allora, volgendo al termine di questa nostra puntata sulle terre rare, volevamo appunto buttarvi lì due ultimi elementi su questo tema. Allora, quello che secondo noi è importante sottolineare è come tutte le trasformazioni hanno un prezzo e chiaramente non fa differenza la transizione a modelli basati più sull'elettrico piuttosto che sul fossile. Quello che ci premeva sottolineare è come, se questo avviene in un modello capitalista neoliberale, chiaramente, visto che uno dei tratti distintivi di questo modello è la sua camaleontica capacità di adattarsi e di cogliere le nuove opportunità per creare nuovi mercati, e una delle modalità di creare mercati è anche creare nuove dipendenze o evidenziare, valorizzare dove ci sono queste dipendenze e interdipendenze, ecco, le terre rare saranno uno dei temi e degli elementi su cui queste nuove dipendenze e geografie della dipendenza e quindi anche della corsa e dell'attrito tra paesi, gruppi di potere, regioni, insomma comunità eventualmente anche per emanciparsi dalla dipendenza da questi elementi, è uno degli elementi di conflitto e di attrito del futuro. Tra l'altro, nel momento in cui questi sono materiali che sono localizzati in specifiche zone del mondo, non sono ad oggi riproducibili in altra maniera o sostituibili, questo chiaramente rende ancora più, come dire, più complicata la questione, perché o li si va a prendere dove ci sono o se ne deve trovare la maniera di farne a meno. Il che non è chiaramente impensabile, ma se se ne si fa a meno, allora si deve fare a meno di tutta una serie di tecnologie ad essi collegati, a meno che chiaramente non si trovi la maniera di sostituirli. Però, giusto per citare fatti recenti, per dare un'idea di quanto è comunque rilevante questa tematica a livello delle scelte anche dei paesi e di quanto implica qualcosa sulla loro capacità di autodeterminarsi in qualche maniera o di fare una politica autonoma, si pensi che una delle principali ragioni per cui Trump con tranquillità spiazzante ha detto che si mangia la Groenlandia alla Danimarca, di fronte agli allibiti danesi ha detto perché ci serve, e uno dei motivi per cui gli serve è che la Groenlandia è uno dei posti nel mondo in cui ci sono le principali risorse non sfruttate di terre rare, e tra l'altro lo scioglimento dei ghiacci le rende più facilmente raggiungibili, oltre che per ragioni connesse allo scioglimento dei ghiacci e al controllo del mare artico. Però ecco, ancora lì torniamo, cioè chiaramente l'accaparramento di queste terre crea attriti nuovi e nuove corse, sia nel privato che nel pubblico. Chiaramente tutto questo con buona pace di tutte le conseguenze devastanti che ci sono su territori, popolazioni, ecosistemi e biomi da parte delle attività minerarie, perché poi sappiamo che l'estrattivismo, tutto ciò che è l'attività mineraria, partendo dalle miniere d'argento di San Luis Potosí nel periodo dell'invasione spagnola arrivando ad oggi, sono una delle principali produttori di devastazione ambientale, di ingiustizia sociale, di sfruttamento dei lavoratori, di distruzione delle comunità. Quindi chiaramente questo ha anche un ulteriore risvolto, e anche a questo, oltre ai conflitti tra gruppi di potere e stati, c'è da aspettarsi anche come entreranno anche i conflitti di quelle comunità che poi su quei territori ci vivono, di quei lavori ci muoiono o di quell'inquinamento ne soffrono o ne vedono compromesse altri tipi di economie, come è stato per esempio per gli ogoni nel delta del Niger con la Shell e il petrolio. Ecco, ricordiamoci che il passare dal petrolio a qualcos'altro di più elettrico, sì, certo sarà green da un punto di vista di emissioni, ma se non si va a cambiare tutta una serie di altri paradigmi culturali, economici e politici che stanno dietro un certo modello di economia, si andrà semplicemente a utilizzare qualcosa che sfrutterà qualche altro territorio e qualche altra comunità in una qualche altra maniera. Ecco, detto questo, vi ringraziamo dell'attenzione, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Storie Ecologiche di Resistenza e Conflitto, e vi lasciamo con un pezzo di Phyllis Dillon.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Treno. Conversazione con Gabriele Battaglia, reporter, mediattivista, contadino, autore di Gobbi Express, un viaggio fotografico su rotaia.
5: Istantanee. La Cina in cui mi sono imbattuto all'inizio era così, polverosa, in eterna ricostruzione e in bianco e nero, almeno mentalmente. Erano gli anni in cui la corsa alla modernizzazione andava di pari passo con la speculazione immobiliare e l'inquinamento. Il livello tecnologico era ancora molto basso e ogni situazione, ogni gesto rivelava l'arte di arrangiarsi. Sicurezza sul lavoro? Cos'è? Eppure in questi scenari del dopo bomba vivevano, senza fare una piega, gli umani, rivelando spirito di adattamento ed energia.
6: Questo libro è un libro che usa sia come metafora sia come luogo fisico il treno, perché il treno mi serviva per due scopi: uno come esempio concreto dello sviluppismo cinese cosiddetto, cioè il marxismo cinese è fondamentalmente, soprattutto nell'epoca post Mao, è uno sviluppismo. Quindi da un lato il treno è la metafora nonché uno dei dispositivi concreti reali di questo sviluppismo cinese, e dall'altro mi serviva proprio come traccia per scrivere il libro, proprio come elemento letterario, perché al di là di tutte le vocazioni del viaggio, del treno, c'era proprio l'idea che io immaginavo questo viaggio che mi conduce da Pechino a Ulaanbaatar, un viaggio reale che è avvenuto realmente, dal quale però si diramavano tanti altri viaggi, no? Come se fossero delle linee secondarie. Difatti il libro è strutturato così: si viaggia con questo treno e da lì partono altri viaggi, tutti reali, che ho fatto nel corso dei miei più di 20 anni di frequentazione della Cina. E vabbè, se poi allargo al resto dell'Oriente sono anche di più. Quindi il treno mi serviva a tutto questo. Perché il treno è una figura chiave dello sviluppismo cinese? Beh, insomma, basti pensare che quando io ho cominciato a frequentare la Cina nei primi anni 2000 esisteva fondamentalmente una sola linea ad alta velocità, che era quella che collegava Pechino a Shanghai. Pechino a Shanghai vuol dire Trento Catania. E tieni presente che l'ultima versione del treno che collega Trento Catania in Cina ci mette 2 ore e mezza. Il libro nasce un po' casualmente, perché la casa editrice Mimesis mi aveva chiesto un libro sulla Cina e io dovevo togliermi un sassolino alla scarpa. Tutti questi anni avevo fatto tantissime foto che però non avevano trovato un loro sbocco reale. E allora ho cominciato a riguardarmi e ho detto: ma mi piacerebbe fare un libro di foto. Ho proposto questo Mimesis. Allora è venuto fuori un po' un ibrido in cui appunto ci sono delle immagini, ci sono delle foto, intorno a queste foto ho costruito delle storie e poi ovviamente, come sempre succede, da cosa nasce cosa, e se le storie non sono più state semplicemente delle didascalie delle foto, ma hanno assunto vita proprio. Si sono aggiunte anche le illustrazioni molto belle, le mappe fatte da Jonathan Pero nel Bonazzi.
7: I capotreno stanno sull'attenti di fianco ad ogni porta, o forse dovrei dire capocarrozza, visto che ce n'è uno per vagone. I vagoni sono quelli del treno che percorre il primo pezzo di Transmongolica se si parte da Oriente, cioè da Pechino a Ulaanbaatar, dove sto andando io, in una delle mie frequenti fughe mongole. Poi il treno continuerà fino a Ulan Ude, in Buryatia, dove la Transmongolica si congiunge alla Transiberiana come l'affluente di un grande fiume. Cina e Mongolia, due paesi, ma soprattutto due civiltà. Per me il cuore diviso, così diverse tra loro. È il sedentario e il nomade, la massa e il singolo, il contadino e il pastore, il collettivo e l'individuale, il denso e il rarefatto. Contrapposizioni nette, al cospetto della quale le differenze tra noi e i francesi o i tedeschi o perfino gli arabi perdono di qualsiasi senso. Figli delle steppe e dei gobbi, contrapposti ai figli di quell'altopiano dell'Os che costeggia il fiume Giallo e che, ironia della sorte, si è formato nel corso di milioni di anni proprio dalle polveri sedimentate che arrivavano dal mare d'erba e dal deserto. È come se a ogni cinese fosse costantemente ricordato che c'è qualcosa di mongolo nel suo DNA, il vento da nord come ponte tra due mondi. Fuggo in Mongolia quando non ne posso più di Pechino e della Cina, non solo quando sono stufo di contemplare dalla mia finestra file e file di palazzine da 18 piani con le basse, o quando dentro la metropoli staziona una cappa di smog che si taglia con il coltello perché mi staziona dentro, non sopra, o ancora quando vorrei ammazzare qualsiasi ometto donnetta che indossi qualsivoglia divisa e che si sente in dovere di dirmi cosa devo fare con il dittino puntato o alzato, ma anche quando i rituali della vita da expat mi hanno esasperato al punto da voler andare in un bar alla moda solo per far volare cappelli come Ismaele di Moby Dick, oppure quando sono stufo di lavorare sulle solite fregnacce che le redazioni mi chiedono dall'Europa perché le hanno lette sul New York Times o sulla BBC o sul Guardian, i motori immobili della propaganda euroatlantica, Guardian appunto della nostra protervia coloniale. Quando desidero che il tempo rallenti e che l'imprevisto, il ritardo, il caso sconvolgano totalmente i miei programmi, restituendomi comunque meraviglia.
6: Quando frequenti per tanti anni il mondo cinese, ci sono dei dubbi che ti accompagnano costantemente e non fanno altro che crescere. La Cina è un sistema plurale, diversificato, multiforme, o è fondamentalmente un'unità? Bene, direi un po' tutte e due. Tutte e due, e però bisogna vedere in cosa è tutte e due. È un mondo plurale, 56 etnie, di cui una è quella predominante, gli Han, e poi tutte le altre. È un mondo multiforme perché è un paese enorme, un mondo multiforme perché probabilmente c'è una differenza molto più ampia tra un borghese ricco della metropoli e un contadino povero della Cina profonda. La Cina ha la forma di una gallina, se tu la guardi sulla mappa. La testa della gallina confina con la Russia e la Corea del Nord, e il culo della gallina è in Asia centrale invece, e poi il petto della gallina è invece composta da queste enormi metropoli che sono state la porta di entrata dei capitali stranieri al momento dell'inizio del boom cinese, delle riforme aperture di Deng Xiaoping alla fine degli anni 70, e che sono tra le metropoli più gigantesche e sviluppate del mondo. E poi però c'hai di nuovo la parte, diciamo, della coda della gallina, che invece è il Tibet, questo luogo un po' magico, l'altopiano e così via, oppure lo Yunnan, quindi il sud-est che confina col sud-est asiatico, con la Birmania e così via. Però poi di fatto, come diceva anche il mio socio Andrea, che ha vissuto per 42 anni in Cina e col quale lavoravo per la radio televisione svizzera italiana in Cina, io però trovo un'unicità che va dal nord-est al sud-ovest culturale, che è la tipica unicità imperiale, cioè gli imperi che hanno un tratto comune che li unisce. La continuità della storia cinese è un elemento che io tendo a sottolineare molto. Molti mettono enfasi sulla rottura costituita dal maoismo, dal Partito Comunista Cinese nel corso del Novecento. Allora, io non nego che sia esistito il Novecento, che ha determinato una grande frattura, però anche questo Novecento maoista lo inserisco in una continuità che parte più o meno nel 1840, quando appunto con la prima guerra dell'oppio inizia il secolo dell'umiliazione per la Cina. Lo inserisco in questa continuità in cui la Cina da quel momento, con molta fatica, con molte tragedie, basti pensare alla rivolta di Taiping alla fine dell'Ottocento, che fa qualcosa come 30 milioni di morti, una cosa di questo genere. C'è una continuità, a mio avviso, che consiste nel tentativo di far ritornare la Cina al ruolo che le spetta, secondo appunto i cinesi, cioè a Zhongguo, cioè insomma il centro del mondo, ma centro del mondo non tanto in contrapposizione ad altri, no?
5: Istantanee. Lei è la mamma di un mio caro amico uiguro. Loro sono ciociure, cioè i tortellini tipici dell'etnia turcofona musulmana dello Xinjiang. Sono buonissimi. Ne sento il sapore solo a pronunciarne il nome. Si mangiano bolliti oppure cotti sulle pareti del tipico forno locale. Sono pronti quando si staccano e cadono sulla brace. In quei giorni mi sentivo a casa, in famiglia. Una settimana dopo il mio ritorno a Pechino da quel viaggio, sarebbe cominciata la catena di attentati, il primo proprio in piazza Tiananmen, il cuore del potere cinese, che avrebbe rapidamente trasformato lo Xinjiang in uno stato di polizia e gli uiguri in un'etnia da rieducare. Non sono più tornato nella regione più occidentale della Cina da quel 2013. Ci ho provato una volta nel 2022, ma complici le misure anti-Covid non mi è stato possibile. Ci riproverò.
6: Allora, se si analizza in questo quadro, si capiscono molte delle scelte cinesi. E in questo quadro io mi sento di dire che anche il marxismo, nella sua declinazione cinese, cioè il maoismo, è in qualche modo la cassetta degli attrezzi più efficiente che a un certo punto di questa storia si è presentata ai cinesi per raggiungere due obiettivi fondamentali: la liberazione dall'arretratezza sintetizzata dall'impero, dai latifondisti, da un'organizzazione sociale, economica, sociale, politica che non si teneva più, e dall'altro la liberazione dal colonialismo straniero, che è quello che sostanzialmente ottiene Mao. Allora, io racconto sempre questo aneddoto. 1 ottobre 2019 ci furono le celebrazioni del settantennale della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e io decisi di vivere quel giorno lì in un villaggetto alla periferia di Pechino per vedere come era visto da lì questa grande parata militare, piazza Tiananmen, la via della lunga pace, eccetera eccetera. E mi ricordo sempre questo signore anziano che ci invitò nella sua pinfan, nella sua casetta, ecco, dove c'era questo home theater, questo mega schermo nel quale appunto c'era la parata, c'era Xi Jinping con l'abito tradizionale che passava sulla macchina scoperta a fare la rassegna delle truppe, e lui ci disse: Mao ci ha fatto rialzare la testa, Deng ci ha fatto fare i soldi, e questo qui, indicando lo schermo quasi commosso, ci farà tornare grandi. Questa è la visione della continuità storica, che è sancita, avvalorata dalla stessa risoluzione sulla storia del Partito Comunista Cinese. Cioè, il Partito Comunista Cinese ogni tot anni esce con una risoluzione sulla storia. La prima la fece Mao, poi la fece Deng alla fine dell'epoca maoista, e fu quella famosa dell'80-81, adesso non ricordo, in cui venne condannato il decennio della rivoluzione culturale in quanto momento di lutti e sventure per la popolazione cinese, no? E l'ultima risoluzione della storia è uscita qualche anno fa, non giudica più negativamente quello che era successo prima, ma inserisce tutto in un flusso di continuità.
5: Agosto 2017. Lei sta immobile sul bordo di una piscina. Ha una scatola in mano. Wuhan l'ha scelta perché si dice che a Wuhan ci siano le più belle ragazze della Cina. Io confermo che lei è molto bella, ma non so nulla della tradizione muliebre di quella fornace caldo-umida sullo Yangtze. Fatto sta che per la sua ultima performance artistica nella serra riadattata a piscina, Wuhan ha scelto questa ragazza che deve aggirarsi qua e là mentre lei la filma. Credo che sia stata una scelta estemporanea, dettata dall'urgenza dello sgombero. Nella Pechino della perenne demolizione e ricostruzione, le cosiddette comunità di artisti rendono bene idea di quella zona grigia tra il lecito e l'illecito, dove è possibile ritagliarsi una strategia di vita. La più famosa è 798, un'ex grande fabbrica chimica in stile Bauhaus, costruita nel dopoguerra dai fratelli della Germania Est, che negli anni 90 fu occupata da creativi alla ricerca di un posto dove stare. All'inizio il governo cittadino voleva sgomberarli per fare in quell'area una grande speculazione immobiliare. Poi si rese conto che gli artisti fanno girare i soldi e decise di lasciarli lì. Oggi 798 è una Disneyland in cui caffè alla moda e gallerie prestigiose si alternano a negozietti di souvenir spacciati come opere d'arte, e ha fatto crescere ulteriormente il valore immobiliare di tutta l'area circostante. Il circolo virtuoso è semplice, comune a tutte le gentrificazioni planetarie. Arriva il creativo, fa diventare di moda una certa zona, i prezzi degli alloggi crescono, qualche artista che non ha ancora sfondato decide di andarsene in un'area meno prestigiosa e getta quindi un nuovo seme. Oggi però a Pechino sembra che qualcosa si sia inceppato. Forse le comunità di artisti non interessano più alle autorità, oppure bastano quelle che già ci sono. Forse il prezzo del mattone va ormai in automatico, non c'è bisogno del creativo come inconsapevole agente immobiliare. Questa è la storia di come una comunità d'artisti finisce. Si chiamava Yowa. L'area dove sorge era destinata a uso agricolo. Infatti le abitazioni sono ex serre di mattoni con la loro tipica volta a botte. Gli artisti le hanno fatte diventare dei magnifici loft a basso prezzo, laggiù al quinto anello, oltre il villaggio urbano di Kao Changdi. Il padrone è un taiwanese che ha passato anni negli Stati Uniti, per questo ha chiamato il posto Yowa. Ci ha parcheggiato dentro anche un'auto americana, di quelle lunghe lunghe, anni 50 o 60. Adesso è coperta con un telo. Che poi il padrone non è il vero padrone, ha approfittato dei bassi costi dei terreni agricoli per prendere in affitto l'area e poi subaffittarla a uso abitativo, facendoci un bel margine di guadagno. È la solita zona grigia di illegalità tollerata dalle autorità, che incassano la loro fetta di torta sotto forma di tasse e chissà di che altro. È andata avanti così per 10 anni. Nel 2013 o forse 2014 la sovrintendenza ci aveva già provato, dicendo che gli artisti non avrebbero più potuto risiedere lì. Allora il padrone si mise in mezzo, pagò probabilmente una mazzetta e alla fine la nuova regola fu che i creativi avrebbero potuto restare nelle serre solo a lavorare, non a viverci. Trovata la via d'uscita senza che nessuno ci perdesse la faccia. Rimasero comunque tutti ad abitarci e nessuno ci mise più becco per altri 3 anni. Il 26 luglio hanno però telefonato al taiwanese dicendogli che i residenti avevano 3 giorni per sgomberare. Lui li ha avvertiti, ha preso tempo. Lo sgombero è stato posticipato. Intanto loro hanno cominciato a portare via tutte le loro opere d'arte.
6: La Mongolia a me serviva nei miei anni cinesi molto spesso anche come via di fuga. Dall'altro lato, è per quello che riguarda la mia ricerca, sia politica, sia personale, sia diciamo intellettuale, la Mongolia mi è sempre servita molto perché è una sorta di palcoscenico sul quale tutto appare molto più netto, limpido. Per esempio, la questione ecologica in Mongolia è evidente, perché noi ci troviamo di fronte a un paese in cui fino a una generazione fa erano tutti a cavallo, tutti pastori nomadi più o meno, e però all'improvviso è stata inserita anche la Mongolia nell'ordine neoliberale, che come sappiamo va a occupare ogni nicchia di biodiversità per metterla a valore, per estrarre valore. E questo è apparso molto evidente in Mongolia, anche alla alla luce di alcuni fenomeni. Per esempio, non molti lo sanno, ma il Partito Verde Mongolo è il primo partito verde dell'Asia, cioè nasce immediatamente all'indomani della rivoluzione pacifica. Vabbè, al di là del fatto che conosco personalmente un mio amico, il fondatore, creatore del Partito Verde Mongolo, lui che aveva studiato in Germania e quindi conosceva già i verdi tedeschi e così via, è proprio una questione di una sensibilità ecologista, cioè che ha a che fare con le relazioni tra l'umano e il non umano e il più che umano, quindi legate alla cultura nomade.
7: Conosciamo sempre il volto del nemico. Eccoci quindi a Uyang, a rappresentazione dell'ideologia egemonica, meccanicista ed estrattivista di matrice coloniale. Luglio 2010, si diceva. C'ero arrivato da Ulaanbaatar su una pagnotta della Watts, cioè un furgone che a partire dal 1965 è stato prodotto in diversi modelli dalla casa sovietica e poi russa, ma che è perennemente noto come Bukanka, cioè appunto pagnotta, per via della sua forma allungata e allo stesso tempo arrotondata, bella e simpatica. Con me c'era in qualità di collega e interprete Otgun Suren, una media attivista di Global Voices, network internazionale di blogger, e nel susseguirsi dei paesaggi avevamo visto dal finestrino come la steppa multicolore ma a dominante verde finisse poi nel fango marrone e negli acquitrini giallastri prodotti dagli scavi. La miniera era una creazione della ERL, impresa mongola, tra le prime ad aprire un giacimento a cielo aperto, nonché uno dei massimi contribuenti del nascente Stato-nazione, ora indipendente da 70 anni di controllo sovietico, ansioso di giocare le proprie carte a tutto campo e di flirtare con l'Occidente. Nata nel 1989, alla vigilia della rivoluzione pacifica che avrebbe traghettato la Mongolia dal socialismo al capitalismo estrattivista, entro il 1994 si era già espansa in altri settori come banche, finanza, assicurazioni e naturalmente costruzioni e immobiliare, che non mancano mai. Poi, dato che c'era un paese da costruire, ecco l'istruzione, nella fattispecie l'edificazione di scuole, cioè costruzioni e immobiliare, e poi la sanità, ergo tirare su ospedali, cioè costruzioni e immobiliare. Nel 1998 il fondatore e proprietario Erdenebat Badarkin creò addirittura un partito per fare pressioni, inserirsi nel ruspante gioco politico di quegli anni e promuovere l'attività mineraria in chiave patriottica, per fare un'economia nazionale forte e autonoma, per fondare uno Stato-nazione indipendente dai due giganti che ci stringono a sandwich, Russia e Cina, sfruttiamo le immense risorse naturali che abbiamo. Chiamava Nuovo Partito Socialdemocratico Mongolo e presto cambiò nome in Partito della Madre Patria per intercettare lo spirito del tempo. Aprì rapidamente sedi in tutte le province del paese. Partito azienda e presidente minatore, potremmo dire dalle nostre parti. Alle elezioni del 2004 conquistò 7 seggi ed entrò nella coalizione di governo con il Partito Democratico, lo neoliberista e favorevole al capitalismo minerario. Tuttavia, la coalizione si spaccò ben presto su questioni di poltrone e fu proprio a quel punto che entrò in scena il movimento del fiume Ongi. Era nato nel 2001. L'accelerazione imposta al settore minerario, anche per attirare i cosiddetti vicini terzi come USA ed Europa e i loro investimenti, rafforzando così l'indipendenza da Russia e Cina, aveva provocato conseguenze ambientali disastrose come il degrado dei pascoli e la mancanza di acqua. L'artefice di questa accelerazione era stato un ingegnere minerario di diventato presidente della Mongolia, a capo della coalizione pro-USA e pro-liberismo, Orchirbat Punsalma. Su raccomandazione della Banca Mondiale, Orchirbat aveva fatto passare nel 1997 una legge mineraria che spalancava le porte ai capitali stranieri, ed era infatti nota come legge liberale. Conseguenze ecologiche furono tragiche, soprattutto per il prosciugamento dei corsi e dei bacini d'acqua, ma anche per l'avvelenamento dei suoli, in cui penetravano sostanze tossiche come il piombo, l'arsenico e il cianuro, che serve a separare il metallo giallo dai minerali grezzi, cianurazione appunto. Tra i primi casi, e qui arriviamo a Uyang, ci furono Ulaanur, il lago rosso, e Ongi Gol, il fiume Ongi. 60.000 persone e 1 milione di capi di bestiame in 8 sum lungo il corso del fiume rimasero senza acqua per il prosciugamento del fiume, sicché molti pastori nomadi furono costretti a migrare a centinaia di chilometri di distanza.
6: E questo io cerco di raccontarlo attraverso appunto la vicenda dell'estrattivismo minerario, di queste miniere dell'estrazione dell'oro che io ho visitato sia nel 2010 sia poi a distanza di anni nel 2018. Ma racconto nel frattempo come si sono sviluppati dei movimenti. Alla fine il libro si chiude un po' con una domanda: perché in Mongolia tutto si interconnette, l'esigenza di dare una risposta alla devastazione ambientale con l'esigenza di creare, costruire lo Stato Nazione, uno Stato Nazione tra l'altro stritolato tra due giganti, che più giganti non si può, che sono la Cina e la Russia, e quindi la necessità di perimetrare, di creare un'identità. E vedo in questo accentuati alcuni problemi che noi stessi abbiamo, e cioè che di fronte alle devastazioni della globalizzazione, dell'ordine neoliberale, la risposta molto spesso diventa identitaria, di chiusura e tradizionalista, le identità fisse, quello che poi arriviamo a chiamare anche fascismo, no?
5: Nel 2018 tornai a vedere i ninja, non a Uyanga, ma più a nord-est, nella contea di Mandal, che fa parte della provincia di Selenghe. Ci andai grazie a un progetto promosso dalla direzione svizzera per lo sviluppo e la cooperazione, visto che ai tempi lavoravo proprio per la radiotelevisione della Svizzera italiana. Ero cambiato io, non più un reporter solitario con macchine fotografiche e taccuino. Erano cambiati loro, non più tartarughe con il guscio catino in spalla, bensì minatori artigianali, oppure minatori di piccola scala, così come voleva la denominazione corretta nel quadro di quell'estrattivismo responsabile promosso dalle ONG compatibiliste. Vagavo con Andrea, amico e cameraman, accompagnato dalle funzionarie della cooperazione svizzera. Gli ex ninja sembravano in effetti dipendenti di una grande azienda, e invece, mi veniva spiegato, erano lavoratori autonomi e auto-organizzati, quasi un trionfo per il responsible mining. La cooperazione svizzera aveva fornito risorse economiche e un modello di organizzazione. Un gruppo di ex ninja crea una partnership. Diverse partnership confluiscono in una ONG che li rappresenta presso le autorità e anche nei conflitti con le grandi compagnie minerarie. Loro, i diretti interessati, erano ormai circa 60.000, mi si diceva, e partecipavano al progetto di estrazione mineraria artigianale sostenibile. La miniera di Shijir Kishig a Mandal era diversa da quella che ricordavo. Non era a cielo aperto, ci si arrivava percorrendo un cunicolo nella montagna ed erano state adottate tutte le misure di sicurezza. Il tunnel era stato rinforzato, i cercatori d'oro indossavano tutte le mimetiche e il casco. La leader era una donna, Tuya, una solida ex ninja. La sua partnership si componeva di 3 squadre da 5 uomini che si alternavano in 3 turni da 3 giorni ciascuno. L'oro che trovavano lo dividevano all'interno della squadra, partecipavano alle spese comuni per l'attrezzatura e avevano perfino creato un fondo con cui avevano cominciato a diversificare le attività. Ora producevano anche mattoni per le costruzioni, ma il denaro serviva anche per sostenere le famiglie povere della contea. Così ci facciamo accettare più facilmente, mi diceva Tuya. Ninja e pastori nomadi si erano sempre guardati in cagnesco. I cercatori d'oro abusivi distruggevano l'ambiente vitale per gli allevatori e poi facevano quei maledetti buchi in cui cadevano le pecore, oppure in cui qualche cavallo si spezzava le gambe. Adesso i ninja, non più ninja, mi stavano invece mostrando come rimuovevano il terreno per scavare. Mettevano le zolle da parte senza distruggere la vegetazione e la componente organica. Continuavano a coltivarle durante le attività minerarie e poi rimettevano tutto al suo posto, come un tappo biologico. Mi diedero anche un opuscolo della cooperazione svizzera sulla risoluzione dei conflitti. Insegnava come gestire un incontro senza azzannarsi, punto per punto, e nei buffi disegni illustrativi era molto chiaro, dall'abbigliamento, dall'atteggiamento dei personaggi raffigurati, come le due controparti fossero il minatore e dall'altra parte il pastore nomade. Narmandà aveva 29 anni e faceva il cercatore d'oro da 5.
7: Mercato stato di fungo bruco. Sopra i 3500 metri d'altezza, soprattutto sull'altopiano tibetano, vive questo fungo entomopatogeno. Parassita la larva di una falena, la uccide e produce così un corpo fruttifero simile a un verme rinsecchito, considerato afrodisiaco dalla medicina tradizionale cinese e tibetana. E come tutti gli afrodisiaci e i nutrimenti rari, è pure uno status symbol per la nuova borghesia cinese. Ricordati i pangolini ai bei tempi del Covid? Sul lato dell'offerta, il commercio del fungo bruco è un modo di sbarcare il lunario per molte famiglie delle minoranze etniche che vivono in quelle aree. Visto in anteprima tutte le agitazioni che avrebbero percorso Hong Kong negli anni successivi. Lo sciopero dei portuali era cominciato il 28 marzo. La Hong Kong International Terminus di Li Ka-shing, sir per la corona britannica in virtù del suo filantropismo, uomo più ricco dell'Asia e ottavo nella classifica globale di Forbes, si era rifiutata per l'ennesima volta di incontrarli. Erano circa 400, tutti locali, tutti uomini e tutti lavoratori in affitto tra i 25 e i 60 anni. Si erano accampati con tende e materassi di fronte all'ingresso del terminal del Kwai Tsing a Kowloon, la zona peninsulare dell'ex colonia britannica, dopo che la locale corte suprema aveva imposto loro di sloggiare dall'interno dei docks. Volevano migliori salari e condizioni di lavoro, ma erano anche terrorizzati che Li trasferisse tutte le attività a Shenzhen, il retroterra di Hong Kong nella Cina continentale. Un sindacato giallo filo USA ci sguazzava alla grande. In quella lotta operaia osservavo il timore nei confronti della Cina che avrebbe mobilitato molti hongkongesi negli anni a venire.
8: Possibile ricollocarci? È possibile ricrearci un intorno immediato, ricco di relazioni, riradicarci creando un nostro, sì, un nostro spazio interconnesso con l'ambiente, senza però rinunciare all'inclusività, all'apertura, senza ergere muri e così via? Ecco, questa è un po' la domanda che lascio aperta e che mi accompagna anche nelle mie esperienze attuali

0: Radio D'Urto, sono le 13, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questa domenica 10 maggio. Il Ministero degli Esteri di Israele ha reso noto che i due attivisti della Global Subud Flottiglia, Saif Bukeshek e Tiago Avila, rapiti in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi stamattina. La Spagna conferma, Saif starebbe giungendo con un volo a Madrid. Questa mattina potrà ricongiungersi coi suoi cari, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares. Ha ribadito che l'arresto di Saif in acque internazionali da parte di Israele è stato illegale perché nessun agente israeliano ha alcuna giurisdizione in questo ambito. Per quanto riguarda invece Avila, è stato accompagnato in Egitto e poi imbarcato su un volo diretto in Brasile, che è il suo paese d'origine. La notizia della loro liberazione è arrivata ieri alle barche della flottiglia, che hanno dato vita a momenti di festa a bordo, navi che nel frattempo hanno raggiunto la Turchia per ricalibrare adesso la missione, che vuole comunque raggiungere Gaza e rompere il blocco israeliano. E a Gaza intanto i massacri israeliani proseguono. Il ministro degli interni di Hamas dichiara che il capo dipartimento investigativo della polizia, Khan Yunis, e un suo collega sono stati uccisi in un attacco nel sud della striscia. In precedenza i media avevano riportato di due persone uccise e diverse ferite proprio in questo attacco. E Israele continua anche con i massacri in Libano. Attacchi aerei che hanno colpito diverse zone del sud del paese nelle ultime 24 ore. Sarebbero circa una quarantina i morti. Lo riferiscono i media internazionali. Secondo Haaretz sarebbero 36 nel corso dell'ultima giornata, mentre la BBC britannica riporta un bilancio di 39 morti. L'agenzia libanese aggiunge che anche questa mattina ci sono stati nuovi attacchi, ma non è ancora stato precisato con certezza un numero di vittime. E rimaniamo in zona, andiamo in Iran. Non si piegherà mai al nemico, ha detto poco fa il presidente Pezeshkian, sottolineando che stiamo parlando i colloqui, ma non significa che ci arrendiamo, ci ritiriamo, afferma Teheran. Secondo l'agenzia di stampa IRNA, il presidente iraniano ha invitato il popolo all'unità di fronte alle difficoltà attuali. Ieri intanto il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar Al-Thani nell'ambito del tentativo di raggiungere un accordo per chiudere il conflitto in Iran. Stati Uniti e Iran stanno ancora quindi negoziando e cercare di stabilire un quadro per le trattative poi più dettagliate. Il Qatar svolge il ruolo di mediazione. Intanto però sul terreno un proiettile non identificato ha colpito una nave britannica al largo delle coste proprio del Qatar nelle prime ore di questa mattina, mentre in Kuwait le forze armate sostengono di aver intercettato diversi droni ostili all'interno del proprio spazio aereo. E ci spostiamo adesso all'altra guerra, quella in Ucraina, dove nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti d'America tra Ucraina e Russia, almeno 3 persone sono rimaste uccise in attacchi russi. Quasi 150 scontri sul campi di battaglia nelle ultime 24 ore. A dirlo però sono solamente da parte ucraina i funzionari di Kiev citati dalla Reuters. Andiamo a chiudere con l'Italia, ma con una notizia che riguarda i monopattini. Entro il prossimo 16 di maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di una targa. Chi non si adegua avrà multe fino a 400 euro. C'è molta difficoltà però a reperire le targhe e riceverle in tempo. C'è un alto numero infatti di richieste. Asso Utenti chiede al Ministero dei Trasporti di chiarire nei confronti di chi ha già presentato la domanda se possa o meno circolare dopo il 16 maggio senza incorrere in multa. È tutto con il giornale radio, linea adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, un buon ascolto. Get it down to the bone, 'cause you can't take it with you when you go.
1: Domenica 10 maggio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Continua anche quest'oggi il Nina Festival 2026, diverse le iniziative che partiranno già dalla mattina alle ore 12, la musica e Brescia tra chiusure e prospettive, il talk in ricordo di Jean-Luc Stott, interverranno Marco Obertini. Iniziamo con la rassegna cinematografica del Cinema Nuovo Eden, che propone per questa domenica alle ore 20:30 il film Love Me Tender, alle 18:15 invece il film Lo Straniero, mentre alle 16:15 il film Nino, a seguire alle ore 16 il film Il mio vicino Totoro. Il dittatore e infine alle ore 18:30 in programmazione il film Los Domingos. Questi film che potete trovare questa domenica. Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Lo chiamava Rock and Roll, il film in programmazione questa sera alle ore 20:30 al Cinema Sereno. Sarà presente in sala anche il regista Federico Richard. E passiamo all'Auditorium Gaber di Castelmella, che propone il film Il Diavolo Veste Prada 2 alle 17:30 e alle ore 21. Al Teatro CTM di Rezzato invece in programmazione il film Michael alle ore 17 e alle ore 21. Michael in programmazione anche al Cinema Giardino Breno alle ore 17:30 e questa sera alle ore 21. E in conclusione il Teatro Comunale di Cellatica propone Michael questo pomeriggio alle ore 16:30. Ed era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio.

0: diritto d'autore non ha a che fare con i sistemi antipirateria che uno sviluppatore andava a inserire nel proprio gioco per tutelarlo. Una parte è il lato legislativo, dove puoi tranquillamente copiare il gioco di un altro sviluppatore e dichiararlo che è tuo. Un altro invece è andare a violare il sistema che uno sviluppatore mette per fare in modo che il suo software non venga riprodotto senza autorizzazioni. Comunque la situazione italiana era talmente assurda che c'erano vere e proprie industrie, aziende, proprio con conti di bilanciamento regolari e attivi, regolamentati e attivi, quali è la Spy, Lady Gramma, l'Armati Software. Cioè, queste
1: che facevano pirateria?
0: Sì, proprio. Oh. Tecnicamente parlando, per tutto il resto del mondo e per la concezione moderna, si parla effettivamente di pirateria. E molto spesso, però, sul lato legale, il carico veniva lasciato ai sviluppatori, perché comunque dovevi saper maneggiare un po' del software del gioco che andavi a spacciare per tuo. E in questo passaggio, cosa facevano questi, queste aziende? Lasciavano tutta la responsabilità sullo sviluppatore. Praticamente era lo sviluppatore che si prendeva il carico legale di dichiarare che quel gioco era suo e originale e che non l'aveva copiato da nessun altro. E quindi dopo, se ci fossero stati dei problemi legali, sarebbe stato lui una merda.
1: Vedi che è sempre un problema quando diventa un'azienda. Nelle ricerche che ho fatto io c'era anche tutta questa parte, sì, lo ammetto, un pelo romantica e un pelo filtro nostalgia di persone che hanno iniziato a piratare i giochi, e la situazione era estremamente sociale, era veramente come quando noi ci passavamo le cassette da ragazzini.
2: Sì, assolutamente.
1: E veniva fatto anche coi giochi e si creava un sistema sociale estremamente stretto, perché era una sorta di mutuo aiuto da questo punto di vista, perché ci si scambiava anche le informazioni su come farlo.
0: Esatto. E come anche magari superare qualche livello,
1: sì?
0: Il lato di conoscimento.
1: Certo. Ma no, tantissimo, anche perché prima che diventasse, appunto, ci si tornerà dopo, una sorta di casta, quella dei crackers, perché loro sono capaci e tutti gli altri no. Quindi nell'andare avanti con la difficoltà dell'antipirateria inserita all'interno dei supporti, diventano anche sempre più specializzati i crackers. All'inizio era veramente molto, molto sociale la situazione. E sono le basi poi per effettivamente un sottomondo che è rimasto attivo e lo è tuttora, con un sacco di variazioni di guerre, vedremo più tardi. E quindi ecco, però quando diventa un'azienda diventa sempre un problema.
2: Sì, ma tra l'altro secondo me bisognerebbe fare anche un distinguo, nel senso, tra i crackers, sì, proprio quelli che facevano, e faccio qualche nome degli anni 80, inizio 90, perché magari a qualcuno viene in mente. C'erano i Fairlight, c'erano il Dream Team, c'erano
1: Schidro.
2: Paradox ha fatto un botto di giochi per il Commodore 64 e anche per Amiga. Ok, loro erano quelli che effettivamente craccavano il gioco, ma poi c'erano quelli che distribuivano,
1: sì,
2: questo crack, e non erano loro.
0: Erano le edicole.
2: Erano edicole o negozi, perché, sì, adesso senza fare...
1: O le aziende, come diceva Anael.
2: Senza fare nomi, ma qua a Brescia ce n'erano almeno due negozi di computer che avevano... vendevano i giochi originali, ma avevano proprio un catalogo di giochi
0: parallelo,
2: proprio stampato con la stampante a aghi, con tutti i giochi che tu potevi desiderare. Erano lì cassette per il Commodore 64, floppy disk per il Commodore 64, e poi sono arrivati anche i floppy disk per l'Amiga. E tu, con, invece che spendere tipo 25.000 lire, ne spendevi 5 e ti portavi a casa 5 giochi.
0: Tu vedevi soltanto la differenza di prezzo,
2: sì,
0: non
2: esatto,
0: capivi cosa ci stesse dietro e qual era la ragione.
2: Esatto. Infatti, questi negozi ci hanno guadagnato un sacco di soldi. Quindi, allora, lì la pirateria posso capire che non sono d'accordo nemmeno io.
1: No, anche perché bisogna vedere di quei soldi oggettivamente, siamo sempre lì, quanti ne arrivavano, sì, poi ai crackers, perché non era fatto a scopo di lucro.
2: Allora, no, esatto.
1: Crackare.
0: A me piace molto alcune iniziative, per esempio sul lato fumetto ci sta Eris Edizioni, che in fondo alla fine del loro volume ti va a spiegare proprio il motivo per cui c'è tutto il prezzo, ovvero quanto viene pagato il distributore, il negoziante, la stampa,
2: giusto,
0: tutto,
2: certo,
0: quanto. E quindi proprio dovete rendervi conto che c'era proprio dietro un intero organismo,
1: sì,
0: dove l'azienda, il programmatore, l'edicola e quant'altro andavano a lucrare su quelle che erano delle copie, mentre invece gli originali risultavano invenduti. E la situazione era talmente paradossale che ha bloccato questa cosa per molto tempo.

0: lo sviluppo di un mercato italiano proprio dedito al videogioco, con situazioni dove alcune aziende storiche che sono riuscite a emergere nel tempo, tipo la Simulmondo, rischiavano di finire finanziate da queste aziende che piratavano. E infatti la Simulmondo, proprio alle origini, per poco non finiva a prendere fondi dall'Armati Software attraverso un lungo ciclo.
1: Sì.
0: Ma in breve c'era una azienda di copertura dell'Armati Software che stava andando a finanziare i giochi della Simulmondo. Simulmondo appunto è uno dei casi più rappresentativi del mercato italiano, quindi proprio una classica situazione italiana praticamente, un far west del sfruttare quel angolo cieco legislativo e andare a lucrarci. La situazione era talmente paradossale che c'è stato perfino un caso dove c'era la SIDAM versus Atari, perché alcuni videogiochi sono italiani, cioè videogiochi piratati italiani, sono arrivati in America.
1: Vabbè. Però sì, è sempre quella la questione. Se diventa un'azienda, cosa cambia dalle cagnante che fa l'azienda principale, se ce n'è un'altra che la copia facendo le stesse identiche cose?
2: Esatto. Allora, io direi, facciamo una pausa, andiamo a ascoltare qualcosina. Nai, allora, tu hai portato un po' di canzoncine.
0: Esatto, esatto. Allora, adesso abbiamo parlato abbastanza male dei danni che può causare appunto la pirateria, ma ci sono alcuni casi, come è stato Hotline Miami 2, che fu proprio proibito in Australia, e lo sviluppatore stesso, supportato anche dal publisher, ha dichiarato ai giocatori australiani: piratatevi il mio videogioco, perché a me non importa i soldi dietro, a me importa che voi vi divertiate col mio videogioco. E quindi andiamo con la host del livello che ha fatto censurare questo videogioco in Australia.

0: molto oscuro questo.
1: Sì, Hotline Miami è quel titolo silente che viene molto spesso citato qua dalle albori della trasmissione, ma che non abbiamo ancora mai parlato, un giorno è da approfondire. Comunque, ritornando alla storia dell'antipirateria, perché sì, noi piratevamo molto, ma attenzione, perché anche i creatori di software, dei videogiochi, hanno cominciato pian piano ad adottare delle strategie, ed è comincia a esserci sistemi antipirateria.
2: Esatto, che iniziano a essere che sviluppati, iniziano a diventare complicati, nonostante siano poi stati facilmente aggirati, tipo la PS1, proprio con l'arrivo dei CD. Cioè, comincia a diventare una.
1: Parliamo anche di sistemi proprio di antipirateria prima, per le cassette, dove ci stavano codici colorati.
2: Sì, quello sì, anche nei floppy.
0: I dischi di cifratura me li ricordo.
1: Ci stavano perfino dei prismi che tu dovevi regolare lo schermo catodico del. Insomma, del computer, mettere lì per riuscire a decifrare la situazione.
0: Sono assurdi.
2: Quelli erano estremamente creativi, però andando avanti, ovviamente, più si sviluppa l'industria videoludica e più a pari passo si sviluppano i metodi per cercare di arginare la pirateria e più si sviluppano i metodi per piratare.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Io ricordo, ne abbiamo parlato, credo, quando abbiamo parlato dei giochi LucasArts,
1: del disco
0: il appunto di Indiana
2: disco.
0: Jones,
1: che però venivano distribuite proprio anche su delle riviste, alcuni fogli che tu ritagliavi e ti facevi
0: esatto.
1: Così risolvevi il problema, cioè perfino le riviste lucravano sulla pirateria per vendere una copia in più.
0: Appena c'era qualcosa, qualche briciolina, tutti si avventavano.
2: Però io penso che la storia, al di là di tornare indietro con le cassette, eccetera, credo che sia una di quelle cose che a un certo punto, sai, quando ti chiedono i ragazzi più giovani come facevate a me è capitato, come facevate, non so, ad ascoltare la musica prima degli MP3 e tu ci rimani malissimo. Eppure la storia, tipo, raccontami il nonno della PS1, della PS1, la storia del CD della PS1 è rimasta una sorta di meraviglioso, è diventato un mito.
1: Perché se si parla di pirateria non puoi non pensare alla PlayStation.
2: Esatto, 1. Non puoi non pensare a quel CD e al fatto che quando andavi a casa di un tuo amico e vedevi il cassettino del CD leggermente rialzato, voleva dire che aveva i giochi piratati.
0: Sì.
1: Voleva anche dire che bastava guardare il retro del CD per capire se era una copia,
2: esatto,
1: oppure no.
0: Sì, perché i CD della PS1 originali erano neri.
1: Quanti vero? Hanno visto un CD originale?
0: Esatto. La mia PS se ne ha visti due o tre in tutta la sua vita.
1: E si spaventava. Cos'è questa roba?
0: Sei matto? Sì, no, allora, è vero.
1: Qual era il sistema antipirateria della PlayStation? Era, a differenza di alcuni che credevano che fosse proprio lo spessore nero, che per qualche stregoneria fosse qualcosa che impediva la pirateria, era un semplice codice che veniva eseguito quasi immediatamente all'avvio. Praticamente era proprio una questione di posizione del file all'interno del CD, cioè proprio era una sezione fisica del CD dove era preposto questo file. Era una tecnica che per esempio è stata usata anche dai sviluppatori di Naughty Dog per Crash Bandicoot, per fare in modo che per eseguire molto più velocemente alcuni dati, questi qua venivano messi nella zona più interna del CD, mentre all'esterno era stato riempito di file spazzatura per insomma. Fatto sta che questo piccolo codice che veniva riprodotto immediatamente era l'unico sistema antipirateria, perché tramite un masterizzatore difficilmente potevi decidere in che posizione mettere il file e quindi di conseguenza farlo eseguire immediatamente,
2: esatto,
1: il codice. Però appena ovviamente si è accorto di questa cosa, cominciano a nascere i primi trucchi,
2: sì,
1: per riuscire a fare in modo di reagire. Il più classico era una penna, la infilavi nella cosa dove praticamente teneva chiuso il cassetto della PlayStation, che voleva dire PlayStation fai eseguire pure il CD perché è tutto chiuso, tu metti,
0: sì,
1: la penna e lui dice ok è chiuso adesso, facevi girare all'inizio un CD
0: originale in maniera che andasse a leggere ciao sono un CD originale,
2: esatto, e poi
1: toglievi
0: la
1: sostituivi
0: penna
1: al volo tramite un maneggio che tanto si preoccupava più che altro. Ho avuto un attimo di sbalzo, chissà cosa è successo,
0: sì,
1: a PlayStation.
0: Ma dicevamo, c'è un CD originale qua, e invece no, perché tu nel frattempo l'avevi sostituito.
1: Pian piano sono state proprio cominciati però a sviluppare da parte dei autori stessi qualche sistema per assicurarsi che il gioco capisse se si sta venendo piratato o meno.
2: Mm-hmm.
1: Il più classico era richiedere questo controllo a balzi regolari. E pian piano però gli autori hanno cominciato a creare sistemi sempre più precisi per andare a girare questo metodo, tant'è che erano stati sviluppati veri e propri chip che venivano saldati anche molto facilmente nella PlayStation, e di conseguenza non c'era più questa cosa del andare a controllare i file, perché diceva continuamente sì sì è sicuro, la console continuava a dire a CD che sì sì è tutto sicuro, tutto regolare. E quindi la battaglia...
0: Sì, bastava veramente due punti di stagno e un sì. chip
2: e tra l'altro
0: che costava pochissimo.
2: E anche questa emblematico il periodo della PlayStation 1, perché è quella sorta di ponte tra la pirateria, mettete virgolette, casalinga, quindi quella sì. proprio fatta all'inizio, e che potevi ancora fare appunto mettendo, saldando un pezzettino, usando il CD... E il passaggio, quella che poi è stata negli anni 2000, una cosa estremamente più solida e più codificata, con qualcuno che era capace e tutti gli altri no.
1: Il punto è che in tutto questo le vendite della PlayStation schizzavano le
2: sì,
1: stelle.
2: Sì, sì, sì.
1: Anzi. Quella dei videogiochi un po' meno.
0: Sì.
1: Quindi Sony se ne stava tutta tranquilla, che sì, tanto per noi non è più un problema.
2: No, l'importante era vendere le console.
1: Mentre invece gli sviluppatori si preoccupavano solo del primo periodo di lancio, che era quello più sostanziale, perché nuovo videogioco, tutti ne parlano, tutti vogliono giocarlo. Però se subito viene qualcuno che dice tranquilli, ho la copia di questo gioco, ti faccio giocare a quella, diventa un problema. E quindi la battaglia non era più nel impedire che un videogioco venisse piratato, ma assicurarsi che almeno per i primi mesi non ci fossero copie in giro. Ed è qua esatto. che cominciano a nascere i primi piracy screen, che per lo più nella cultura di massa moderna sono falsi. Però c'erano davvero dei metodi che
2: sì,
1: che dicevi,
2: sono anche dei...
1: il gioco sta andando tranquillamente, non c'è nulla di strano, e poi succedevano cose strane.
2: Sì, ci sono veramente, è praticamente questa storia è una anche di quelle che si lega tantissimo anche alla cultura poi delle creepypasta, perché spesso e volentieri erano fatti in modo che ti si degradasse il gioco mentre stavi giocando.
0: Mentre stavi
2: cioè,
0: giocando.
2: Alcuni erano palesi, erano veramente palesi. E alcuni estremamente divertenti. Uno dei miei preferiti che ho trovato è tipo cos'era? Sirius Sam 3, che se veniva registrato che il gioco era piratato, venivi inseguito da uno scorpione che era impossibile uccidere, cioè era letteralmente fortissimo e super veloce, quindi ti impediva letteralmente di finire il gioco. E altri erano molto più sottili, il gioco cominciava a sminchiarsi mentre tu stavi giocando, e fa molto ridere, perché è la stessa cosa del c'è qualcosa che non va, che è alla base delle tre quarte delle creepypasta che io ho trovato e ho studiato in vita mia. È proprio quella la questione, stavano diventando creativi anche per impedirti di usare una copia o rovinarti l'esperienza, perché io non ti impedisco di usarla ma ti rovino l'esperienza.
0: Sì, esatto.
1: Ma questi metodi tra l'altro erano anche abbastanza utili sempre per la questione del salvare qualche copia venduta in più, per il semplice fatto che chi craccava i giochi, chi ci faceva le copie e poi li distribuiva, si assicurava semplicemente che il gioco seguisse, cioè che funzionasse,
2: sì?
1: Non andava a completare tutto il gioco, quindi molto spesso questi ostacoli non li incontrava, non li incrociava, e quindi non riusciva a contrastarle sul momento, ed era molto utile proprio per il fattore del salviamo qualche copia venduta in più. Comunque, come sta andando avanti la generazione videoludica, la storia, i videogiochi, il tempo, arriviamo benché più o meno al periodo dell'inizio degli anni 2000, e l'Italia si deve considerare adeguare a dei standard europei e cominciare proprio, come si dire, a dire ok, questa cosa non possiamo più farla alla luce del giorno. Questa cosa ha continuato per molto tempo, soprattutto in alcune regioni dell'Italia, che ok, adesso c'è la legge che ci impedisce, ma noi continuiamo a farlo finché, insomma, ci conviene. Però pian piano questa cosa ha cominciato a scendere, a diminuire. Ancora oggi lo standard dell'Italia è ancora parecchio indietro a confronto di altri paesi dell'Unione Europea. Per esempio mi viene in mente la Francia e la Spagna, che sono attivamente, posso dire, a combattere la pirateria informatica ancora oggi. Però la situazione più assurda è in Germania, perché in Germania c'è proprio un mercato di andare a denunciare chi pirata software. Proprio ci sono delle agenzie di avvocati che finanziano alcune persone che vanno a ricercare chi è andato a piratare un software e poi ti mandano la diffida a casa.
2: Non hanno imparato niente dalla Stasi proprio.
0: No. Allora, io direi andiamo ad ascoltare un'altra canzone.
1: Spyro 3 Spyro è quella 3. Perfetta per la storia della PlayStation 1, perché hanno avuto proprio il primo caso eclatante di randomizzazione. Praticamente, come già raccontato prima, tu vai a modificare solo alcuni aspetti che si vedono avanti nel gioco, e quindi Spyro 3 gli oggetti sparivano, tornavi, perdevi le uova, e i nemici comparivano dal nulla. È stata una lunga battaglia, e tra l'altro proprio con alcuni pirati che si sono congratulati per aver reso molto divertente riuscire a piratare
0: Spyro 3.
1: Spyro 3. E intanto gli sviluppatori erano abbastanza soddisfatti, perché per almeno 2 mesi abbondanti, che erano quelli maggiormente richiesti per questo videogioco, sono riusciti a vendere e guadagnare. D'altro non si parlava del terzo titolo di Spyro.

0: Ora, forse avete notato, ma non è proprio l'host originale, è un remix di DJ Joe, conosciuto anche come Zenpaku, un DJ slash producer filippino-americano che è presente dagli albori internet.
1: Sì, sì, è bravissimo, bravissimo, esatto. Grande.
2: Tra l'altro prima, che in cui Nael parlava del fatto che chi ha cominciato a fare le coppie pirata o chi ha cominciato a craccare i giochi ha cominciato a diventare creativo, quindi diventava una oggettivamente una battaglia piuttosto ironica spesso e volentieri tra chi produceva i giochi e chi faceva chi piratava. Ci sono alcuni casi estremamente emblematici, ce n'è uno che mi è piaciuto da morire perché è stato estremamente meta. In Game Dev Tycoon c'è una, la tua azienda, se tu usi un gioco piratato, è destinata a fallire per la pirateria interna. È una cosa meta meravigliosa che è stata inserita. Poi ci sono anche due poli della stessa medaglia, ho notato, due facce della stessa medaglia, perché ad esempio un gioco famosissimo di cui abbiamo parlato, che è stato The Witcher 3, i dev hanno deciso di non inserire i DRM invasivi.
0: Giusto, infatti, per dire. Troppo andiamo a raccontare,
2: esatto,
0: l'era digitale.
2: Di non inserirli, e il gioco ha fatto un successo.
0: Un successo ricoperto, esatto, la puntata su The Witcher,
2: esatto. Mentre a differenza, mi dispiace nominarla, ma è Assassin's Creed, quindi stiamo parlando di Ubisoft.
0: Cosa stiamo parlando di City Project Red, che ha creato The Witcher, bellissimo,
2: esatto.
0: The Witcher,
2: no, ne inserì alcuni troppo invasivi, perché alcuni server andavano offline e chi aveva comprato le copie legalmente non poteva giocare.
0: Era il caso di Black Flag, se non sbaglio.
2: No, di Assassin's Creed 2 anche. Cioè, insomma, l'hanno fatto per ogni gioco. Però detto questo,
0: era su Black Flag, pirateria.
2: io sono bionda. Non
1: a
2: si
1: proposito
2: vede
1: di creatività, io torno un po' indietro e torno al Commodore 64, ma anche all'Amiga. Questi cracker qua facevano delle intro meravigliose,
0: sì,
1: perché specialmente nel caso in cui tu utilizzassi un gioco su cassetta, per caricare ci volevano quei 10 minuti, quarto d'ora, a volte anche 20 minuti se il gioco era particolarmente pesante, e tu in questi 20 minuti che fai? Ti ascolti le musichine e ti guardi i video, immagini, intro che loro ti fanno, che erano veramente super super creativi, tipo
0: così mi viene ancora più voglia di giocare, però no.
1: E loro si inventavano degli intro diversi per ogni gioco che craccavano, ma che avevano a che vedere col gioco, cioè anche grafiche,
2: sì,
1: robe,
2: sì,
1: così, no? Quindi
0: se dobbiamo fare questa cosa bene, la facciamo bene.
1: Ti facevano passare il tempo che tu attendevi per giocare intanto che il gioco si stava caricando, ma lo facevano in una maniera veramente bellissima, cioè
0: già,
1: grandiosi
2: ed estremamente creativa, tra
1: ed
2: l'altro.
1: Estremamente creativa, cioè senti che roba. Facevano tutte queste robe e tu intanto che si caricava il gioco avevi la musichetta, il video con tutti i credits di loro, di chi aveva craccato il gioco.
0: Come già accennato,
1: esatto.
0: Così se c'erano conseguenze legali andavano sullo sviluppatore, non sull'azienda.
1: Esatto.
2: Beh, che poi in realtà questi le intro fatte in questo modo facevano parte di un sistema di sfida tra i vari gruppi che c'erano di,
1: certo,
2: crackers. Perché prima che diventasse una cosa codificata e quindi mangiata da qualche azienda, quindi stiamo parlando proprio degli albori, e poi è effettivamente continuata in un certo senso, i gruppi che si creavano erano delle vere e proprie crew e avevano il fatto di fare questa cosa di piratare, ma si sfidavano tra di loro a chi era il gruppo più veloce, chi riusciva a farlo nel modo migliore, perché non era neanche semplice, e c'erano delle regole.
0: Un saluto Spyro 3.
2: C'erano delle regole, non dovevano contenere dei malware, ovviamente, cosa che non,
1: no,
2: era facilissima,
1: certo,
2: da ottenere. Dovevano esserci degli standard tecnici piuttosto rigorosi, includere i file informativi per forza, perché dovevi aiutare anche le persone a capire, oltre a decretare chi era la crew che aveva vinto. E poi sì, c'era la questione del timing, chi lo faceva prima e nel modo migliore letteralmente vinceva.
1: era un po' come possiamo dire le crew hip hop che si sfidano a colpi di tag.
2: Sì, infatti si chiamano comunque Sin.
0: C'è poesia dietro.
2: Sì, allora, prima siamo sempre lì, prima di essere mangiati e fagocitati da qualche azienda, che poi appunto c'è stato il periodo qui, ma penso anche in tutte le altre parti del mondo, del negozio che ti vendeva la copia piratata.
1: Certo.
2: Con l'arrivo di internet, la figura del cracker si è tornata un pochino a essere dietro le quinte, ma è arrivato un altro fattore che non è più un'azienda, ma è la gente, sono i social.
0: Adesso esatto. Siamo arrivati all'era digitale, internet sta diventando uno standard e arriva Steam, che attraverso il DRM comincia a vendere, a distribuire i videogiochi in formato digitale, quindi non c'è più la versione fisica, ma c'è soltanto la versione digitale. Per i non addetti al lavoro, il DRM è un sistema che controlla regolarmente che attraverso una chiave tu abbia effettivamente una versione originale del gioco, quindi attraverso l'attribuzione di una chiave tu puoi tranquillamente giocare. Questa struttura molto spesso richiede parte di internet e a seconda appunto di sviluppatore del gioco questo metodo può essere invasivo come no, perché l'analisi del DRM può essere andata a influenzare da il peso effettivamente del videogioco e allo stesso tempo anche da altri sistemi di criptografia. È il caso del famigerato De Novo, utilizzato per la prima volta da Electronic Arts, se non sbaglio. Non
2: sì, ma De Novo o De Nuvo? Perché ho trovato
0: De Nuvo. Sono io che leggo le cose in modo strano. Allora, appunto, che è questo sistema che va a criptografare il DRM, e proprio l'azienda che fornisce questo servizio lo fa personalizzato per ogni singolo videogioco. E il vero problema è che va a pesantire un sacco sulle prestazioni del gioco, tant'è che alcuni videogiochi erano ingiocabili. E a parte i primi albori davanti a questa nuova tecnologia che ha richiesto un sacco di retroingegneria, tra l'altro in questo caso ritorna un po' il Made in Italy, perché uno dei migliori gruppi che riusciva a smontarti De Nuvo, giusto?
2: Sì, De Nuvo.
0: Corretto? Bravo me. Era Conspiracy, che è un gruppo di hacker italiani.
2: E fino quindi ad arrivare alla figura che poi riprenderò di Empress.
0: Fatto sta che a questo punto buona parte del pubblico comincia a sopportare attivamente la pirateria, non più come metodo che accade insomma di soppiatto, dietro le spalle, sotto il tappeto, cose del genere, ma data dall'ignoranza del non so cosa sto facendo, non so che quello che sto facendo è considerato un reato, ma proprio perché io ho il diritto di giocare il gioco a delle prestazioni decenti al momento che l'ho acquistato. Infatti molti sviluppatori, una volta che il gioco era stato piratato con De Novo quant'altro, lo toglievano e il gioco funzionava bene, decentemente.
1: Beh, però allora lì ci sta, voglio dire, sì. Certo? Devi permettermi di giocare, no? se acquisto il gioco bene, con delle prestazioni decenti.
2: Ma tra l'altro, andando avanti e diventando sempre più specializzati anche i crackers, appunto, Nel ha citato un gruppo italiano e io ho citato Empress, che è stata una delle più... non lo sapremo mai.
0: Allora, tecnicamente parlando si dichiara come singolo individuo femminile.
2: Sì, esatto, quindi non so che diremo di lei, che è stata una delle migliori a smontare il sistema di De Novo e quindi a poter creare i giochi e renderli disponibili per le persone.
0: Sì, perché la battaglia diventava proprio qualcosa di pesante.
2: Sì, molti gruppi si sono ritirati
0: o anche c'erano casi dove un gioco non veniva ben craccato e quindi nonostante fosse fra virgolette accessibile al pubblico, adesso in realtà ci doveva altro lavoro dietro per sistemare un po' di cose, anche perché non sono metodi dichiarati a livello pubblico come si va a violare questi sistemi, per ovvie ragioni.
2: Sì, e soprattutto comincia a diventare anche complicata la questione, perché alcuni di questi crackers, Empress in primis, cominciano a diventare delle figure pubbliche, cioè nascosti a livello di identità, ma a livello di identità fisica, ma a livello di identità social cominciano a diventare importanti.
0: Aveva un Patreon, se non sbaglio.
2: Sì, e quindi si comincia anche a dibattere la questione che riguarda Il pagamento, perché i crackers hanno sempre lavorato per monetizzazione indiretta fondamentalmente, quindi magari donazioni, cose, ma non hanno mai chiesto apertamente dei soldi, perché altrimenti comprate il gioco, cioè inteso, la filosofia del giocare qualcosa di piratato è giocaci e passalo a qualcun altro, e quindi non è fatto per monetizzare, ma diventa una questione di donazioni. Alcuni crackers hanno iniziato a chiedere apertamente dei soldi, e la comunità più vecchia, i gruppi più vecchi hanno cominciato a prendersela, comunque ad arrabbiarsi per questa cosa, perché ragazzi, no, non è per questo che siamo nati.
0: Non lo si fa per i soldi, lo si fa per la gloria.
2: Esatto. Poi ha cominciato a arrivare le accuse di tu mi hai rubato il metodo per, eccetera, eccetera.
0: Insomma, quando si parla di gloria comincia a esserci fuori l'orgoglio.
2: Sì, perché quando cominciano a saltare fuori figure singole e non gruppi collettivi, è sempre così, fa parte dell'essere umano, comincia il culto del sé, e quindi cominci a crederti un po' sto cazzo da questo punto di vista. E quindi diventa complicato, perché è sempre stato un lavoro collettivo e un lavoro al servizio delle persone, che dall'altro lato il pubblico diventa una parte integrante del problema dei tempi moderni, perché spesso e volentieri sia i crackers che i repackers, che sono un'altra figura di cui parleremo tra poco, hanno cominciato ad accusare il pubblico di trattarli letteralmente come delle slot machine. Cioè dire vorrei questo. Oh, non è un lavoro facile. Quindi, ecco, da una parte ci sono persone che hanno cominciato a esporsi un po' troppo, e dall'altra c'è un pubblico che alcune volte non si rende conto che c'è un grosso e gigantesco lavoro dietro, e sarebbe il caso di essere
0: comprensivi.
2: E comprensivi.
1: Sì, direi di sì. Allora, io farei un altro stacco molto breve, perché questa canzone è brevissima. Di che si tratta? No?
0: Allora, Cross Day è il gioco che non voleva farsi piratare. Infatti, molto spesso capita che alcuni autori, per prevenire, fra virgolette, la pirateria dei propri titoli, vanno a rilasciare una loro versione piratata apposita. È per esempio il caso di No Time to Explain, dove la versione piratata tutti i personaggi indossavano un cappello da pirata, perché proprio lo sviluppatore del gioco ha detto vai, giocateci pure, se volete però supportarmi prendete pure, spero che abbiate apprezzato il mio scherzo, tutto quanto. Non è il caso di Cross Day, volevo dire, che è una visual novel dove se tu per accedere alla versione piratata devi dare tutti i tuoi dati personali, che poi vengono pubblicati sul web da un sito dell'autore, e poi devi fare le tue scuse pubbliche se vuoi che i tuoi dati vengano rimossi dal sito.
1: Non so quanto sia legale anche questa,
2: esatto,
1: di pratica.
0: Si parlava di malware. Bene, questo viene fatto con un virus Trojan, quindi ecco. Proprio illegale.
1: Direi sì.

0: insomma, sotto queste soavi note di questa musichina, tutti i tuoi dati ti fiammavano i dati.
1: Beh, vabbè. Comunque te lo fanno con una musica carina, davvero. Sì, molto sì, anni 80. Sì,
2: allora, sì. Quindi, personalmente, cosa ho tratto da tutto ciò? Che buona parte della storia della pirateria può derivare dal fatto che le aziende, per garantirsi la vendita di copie in più oppure per insomma giustificare un prezzo aumentato, applica dei metodi antipirateria nel rapporto dove ti deve essere molto più pesante piratare il gioco piuttosto che comprarlo.
1: Ma finché esisteranno queste regole, finché ci sarà un'azienda che mi fa pagare il gioco troppo, me lo fa diventare troppo pesante e con dei metodi antipirateria, ci sarà sempre qualcuno che riuscirà a sbloccare quel codice, renderlo giocabile con delle prestazioni migliori
2: e leggero.
1: Leggero, e in questo intervengono i repackers, che sono una figura che è nata con l'arrivo di internet, che a differenza dei crackers, che sono quelli che attivamente si occupano di craccare il gioco e renderlo giocabile da tutti, i repackers prendono i giochi craccati e li comprimono in maniera che possano essere giocati da chiunque, essere scaricati velocemente anche da chi non ha una banda larga, perché in molte parti del mondo ci sono,
0: esatto. Siamo abituati con la fibra e quant'altro, ma
1: quindi
0: non è
1: sono due sistemi che coesistono, che collaborano, che spesso si scontrano perché gli uni accusano gli altri di farsi troppo
2: carico del lavoro,
1: esatto, oppure di essere troppo visibili o di farsi pagare. Quindi ecco, continua a essere un ecosistema in cui più l'azienda farà qualcosa, più nel sottobosco ci sarà qualcuno che letteralmente gli pesterà i piedi.
2: E quindi letteralmente l'azienda, di nuovo, che tenta di capitalizzare il più possibile sull'acquirente, sull'acquistatore, anche se magari ha dei presupposti assurdi.
1: Tipo far pagare un gioco 80 euro.
2: È un po' anche il caso del mercato dell'usato,
1: sì,
2: che per molto tempo per le aziende è stato un ostacolo, con tentativi per appunto di distruggerlo in qualche modo. Per esempio era il caso di Xbox, che insomma con la versione Xbox One voleva mettere proprio un codice usa e getta per ogni singola edizione fisica, oppure era quello che si vociferava che stesse succedendo con PlayStation 5, quando in realtà era stato, come si dire, un errore di comunicazione inerente al sistema di rimborso, eccetera eccetera, perché c'è stato un caso dove diceva: oh no, PlayStation 5, il DRM, se non lo aggiorni regolarmente ti cancellano il gioco. Spoiler, è stato tutto una questione di mala comunicazione da parte di Sony.
1: Qualche stupidata l'ha fatta, però soprattutto Sony, di recente, sì. Sony, perché è legata alla questione dei DRM, ha fatto, cioè, alcuni giochi devi stare online tipo un mese.
2: No,
1: cos'era?
2: Niente, non ne ha niente.
1: Anche questo è falso, meno male.
2: Sì, è tutto un casino. Vabbè, grazie Sony per il tuo metodo di comunicazione. Però il problema è che sia il mercato dell'usato, sia questa cosa dell'utente che vuole avere tutto quanto subito, tutto quanto a gratis e tutto quanto per niente, alla fine sia da parte delle aziende sia da parte dei giocatori, chi è che effettivamente ci perde? Chi effettivamente vede il suo lavoro sparire nel nulla? Quelli che hanno creato il videogioco.
0: I programmatori, certo.
2: Esistono altri modi per supportare chi sviluppa un videogioco, e quindi non è che la pirateria sia necessariamente vista in modo malvagio anche da parte di loro, perché alla fine finite stai giocando a un loro gioco e sicuramente questa è una cosa che fa piacere. Però se potete, supportateli attraverso, sì, donazioni dirette, divulgando i loro videogiochi o
1: raggiungendo direttamente gli sviluppatori.
0: Esatto.
2: Offri una musica se sei un musicista, offri un disegno se sei un illustratore.
1: Esatto.
0: Esatto.
2: Alla fine finite, poveretti, sono loro che ci vanno in mezzo. Ultima cosa, volevo ringraziare Damiano Gergi per un suo articolo su cui mi sono molto basato per la parte di storia che io non ho potuto vivere perché sono nato dopo.
0: Certo. Io, a proposito di questo, in chiusura di trasmissione vi racconterò l'ultima cosa che riguarda la pirateria.
2: Ultima.
0: Ultimissima. Wow. Abbiamo qualche notizia?
1: Allora, in realtà SNI, perché aspetta.
0: Devo mettere la sigla?
1: Sì, tu mettila intanto.

0: La vera notizia è che ho cominciato a giocare Expedition 33.
1: Ma che davvero?
0: Penso che ci vorrà un po', ma potremmo parlarne.
2: Ok.
1: Beh, le notizie ce ne sono molto poche in realtà, e una a proposito di quello di cui stavamo parlando prima è che GTA potrebbe costare $80. Esatto, e quindi della serie i crackers sono all'ascolto. Lo sapete che cosa fare appena, esatto, esce praticamente.
0: Ma secondo me ci sarà proprio qualche sviluppatore che farà: ops, mi è scivolata una copia.
1: Sì, sì, decisamente. E un'altra notizia interessante è che Roblox è, a causa delle nuove misure di sicurezza, e non so, Roblox, per chi non lo conoscesse, è questo, ormai che cos'è? Una specie di catalogo di minigiochi diventato.
0: Non mi ricordo come si dice, ma praticamente sono quei giochi basati sull'interazione fra utenti senza avere componenti ludiche dirette.
1: Sì, perché
0: come VR chat praticamente.
1: Sì, tu entri e ci sono un sacco di piccoli giochi creati dagli utenti, e quindi diventa una situazione estremamente social. Sta rallentando parecchio ultimamente, perché ha fatto i nuovi sistemi di verifica dell'età e di misure di sicurezza, ma che essendo fortuna. Roblox usato per la maggior parte da dei ragazzini, sta diventando complicato, che da un lato dici per fortuna, perché insieme al ragazzino c'è quello che adesca i ragazzini,
2: sì.
1: Dall'altro devono trovare un equilibrio. Una che invece velocissimamente mi interessa molto è che è appena finito il crowdfunding per un gioco chiamato Dream on a Pillow, che è un progetto videoludico indipendente che unisce racconto, memoria storica e impegno politico, perché è ambientato durante la Nakba del 48.
0: Evviva.
1: E segue la storia simbolica di una madre in fuga, quindi puntando sull'impatto emotivo e più sulla narrazione che sull'azione. L'autore è Rashid Abwaid, che è uno sviluppatore indie della Cisgiordania, e quindi
2: Madonna, ma assolutamente da
1: che è già noto per lavori simili. Il progetto nasce dalla volontà di raccontare storie palestinesi poco rappresentate nei videogiochi, con un approccio personale e fortemente autoriale.
2: Grande.
0: Il crowdfunding, quando qualcuno vuole tentare di cancellare,
1: esatto,
0: la cultura.
1: Esatto. Il gioco è già stato finanziato dopo che diversi publisher ovviamente avevano rifiutato di sostenerlo, ritenendolo troppo controverso. La campagna ha avuto successo, ha raccolto più fondi del previsto, dimostrando l'interesse di una comunità internazionale disposta a supportare titoli del genere. Se vi interessa, si chiama Dreams on a Pillow e lo potete trovare su launchgood.com.
2: Questa è una bellissima notizia. Allora, siamo alla fine di questa puntata e io vi volevo raccontare appunto questa cosa. Prima ancora di copiare le cassette, prima di copiare i floppy disk o masterizzare, tu ridi, ma c'erano i codici in BASIC sulle riviste, cioè in program, oltre ai giochi sulla cassetta c'erano anche diverse pagine di giochi, ma qualcuno magari che ha la mia età si ricorderà del gruppo editoriale Jackson. Era un gruppo editoriale che sfornava libri su libri, non solo sui videogiochi, in realtà in generale sui computer, sulla programmazione, hardware, software, eccetera eccetera. Gruppo editoriale Jackson faceva uscire dei libri di giochi, nel senso che tu avevi il
0: Make
2: programma e dovevi scriverlo, cioè dovevi proprio scriverlo, seguivi le istruzioni, te lo scrivevi in BASIC, il linguaggio utilizzato era il BASIC, e poi lo avviavi e c'avevi il tuo gioco, e uscivano dei libri pieni di giochi, voglio dire, all'epoca,
1: vabbè,
2: prima ancora delle cassette. Ora mi chiedo,
0: era pirateria?
2: Quei codici erano effettivamente loro, o li hanno raccattati da qualche parte e hanno venduto i libri monetizzando, quindi chi lo sa.
0: Comunque notare che non ho parlato di Nintendo perché c'è una storia ancora più fitta, ma che sinceramente non penso che fosse molto legata alla pirateria, ma all'hacking in generale, e quindi ma chissà, forse ne parleremo in altre
2: comunque
0: occasione.
2: Era una gran sbatta questa qua di scrivere il gioco, perché poi comunque io, specialmente che ero un bambino, sono 6 anni 7 anni, qualche errore mi scappava, e quindi poi lo avviavi dopo magari 20 minuti che eri lì a scrivere e il gioco non andava perché avevi dimenticato
1: una X,
2: un asterisco.
0: Vedremo invece adesso come le intelligenze artificiali cambieranno per sempre,
2: esatto,
0: la prospettiva del cracking dei software.
3: E volerò
0: supportateci.
2: Eccoci qua.
0: bookandurto@gmail.com, dove ci sta per gaming. Presto, ciao.
1: diteci in maniera anonima se piratate.
0: No.
2: E così è finita anche la 50ª puntata, ragazzi. Grandi. Alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Arrivederci.

0: yeah, Fonzi, rivogliamo Happy Days.
1: Al grande, la radio, alla fin fine, la grande radio nasceva anche con il rock and roll. Pensate che era il lupo solitario, quello di lupo solitario, da quello era quello di
0: lupo solitario, aspetta, mi sfugge.
1: Il DJ.
0: Ah, il DJ lupo.
1: Per me era, faceva parte di storie del rock and roll.
0: No, è bello comunque. Pensate che sai che nei jukebox negli anni 50, per ascoltare la musica nei bar, così si usava il jukebox.
1: Certo.
0: E tanti 45 giri
1: e fino agli anni 90 ancora,
0: sì, su un lato avevano un artista e sull'altro un altro artista.
1: Certo.
0: Alcuni di questi 45 giri, siccome le accoppiate erano improponibili a volte, soprattutto negli anni 80-90, sono diventati di collezionismo, proprio di culto, perché non so, trovi David Bowie con
1: Rita Pavone,
0: con Rita Pavone, sì, per dirti.
1: No, io sì, sono curioso di queste cose, ma sinceramente io guardo sempre, cioè, il contenuto.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Non spenderei mai, non so, io.
0: Ma ci sono i collezionisti che spendono
1: 300 euro per un 45 giri di due canzoni.
0: Completamente, di due artisti diversi.
1: Artisti diversi, che però due canzoni che a me magari non dicono niente, solo perché costa 300 euro.
0: Ma i collezionisti?
1: Lo so, ma non sono mai stato collezionista. Allora,
0: per essere collezionista, innanzitutto devi
1: avere
0: i soldi da buttare via, perché.
1: E poi tempo.
0: Tempo per cercare le cose, vabbè, adesso con internet è più facile.
1: Però comunque tempo ci vuole, perché io quando torno a casa al lavoro, anche voglio stare lì, parmi due ore.
0: Perché pensi, quando non c'era internet,
1: Discogs per cercare
0: le cose. Un secondo che mi tolgo le cuffie, mi tolgo il cappello.
1: Certo, intanto io parlo del nuovo della prossima canzone. La prossima canzone è vecchia, perché negli anni 90, insomma, negli anni 90 nasceva questa nuova musica che è una rielaborazione dell'hip hop insieme alla musica soul e altre cose, che si chiamava trip hop.
0: È un crogiuolo.
1: E tra i grandi protagonisti ci sono ovviamente Massive Attack, Tricky, Portishead. E Tricky è uscito poi col suo primo album Maxi Choir, un capolavoro. Poi, per un inghippo della casa discografica, lui poteva far uscire un altro album, l'ha fatto uscire praticamente quasi subito dopo, un anno dopo, se non ricordo. Per un'altra casa discografica, però senza il suo nome, non Tricky ma Nearly God. Insomma, questo secondo album di Tricky, a differenza degli altri, va a rielaborare ulteriormente il trip hop, praticamente lo destrutturizza, come si infatti poi
0: lo minimalizza, diciamo.
1: Nell'album cantano di solito si usava una voce femminile e si la sosteneva per tutto l'album, invece lui ogni canzone diverse, ovviamente artiste, cioè Bjork, Nina Cherry e altri. Vabbè,
0: grandi artisti.
1: Io ho amato tantissimo il trip hop, anche se poi è diventato, dopo che loro, Massive Attack, il White Bunch, dove c'era anche Tricky e così, hanno codificato.
0: Sì, diciamo che poi ha avuto un periodo un po' più buio.
1: Un periodo dove è diventato sottofondo dei bar, della
0: Milano Bene, cocktail, degli aperitivi.
1: Un trip hop che ha perso la sperimentazione.
0: Ma adesso
1: qui
0: un po' sta tornando, perché adesso gli anni 90 stanno tornando.
1: Ma non, già, no, lì c'era, è un po' come

0: Tricky.
1: In questo album Nearly Gold ci ha regalato praticamente questa musica inquietante.
0: Siamo tornati negli anni 90.
1: Siamo tornati negli anni 90, però che anni 90? Perché qui, tra l'altro, siccome il trip hop era fatto.

0: Con i sampling praticamente si prendevano pezzi. Spesso e volentieri si usavano i 4/4 perché erano i tempi che si prendevano spezzoni.
1: Metterli in griglia è più facile.
0: Ecco. E invece qui lui non si, a volte la battuta fa fatica anche a trovarla. Grande Tricky.
1: E rimaniamo sempre negli anni 90 poi,
0: certo,
1: andando avanti con la scaletta,
0: Che dico?
1: Perché io avevo messo i Fugazzi,
0: scaletta nostalgica,
1: ma sì, ma poi devo dire la verità, l'ho preparato proprio in fretta e in furia perché stamattina mi ero dimenticato che tu mi avevi già mandato la tua parte di scaletta.
0: Ho detto, sì, io te la mando prima perché così te la studi.
1: Ma sai perché? Sai perché?
0: Perché
1: io non guardo mai sui messaggi, quasi mai sui messaggi di
0: WhatsApp.
1: No,
0: ma te la mando su WhatsApp.
1: Su Spotify. E allora magari vado così a caso magari per ascoltare qualcosa e ho visto il numerino, ho visto mi ha mandato la playlist, però poi mi sono ricordato e stamattina ho rimediato.
0: Ci sta. Allora hai segnato per la nostalgia e ci hai messo,
1: ma sì, Waiting Room dei Fugazzi, ma che dire, cioè a noi piacevano, a voi piaceranno?
0: Assolutamente sì.
1: Ai ragazzini, ma sì.
0: Chi prende in mano la
1: l'iconica fotografia di lui infilato nel cesto del basket, della pallacanestro.
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: Chi prende in mano, diciamo, la chitarra, fa il gruppetto adesso, diciamo, post-punk, alla fine
1: deve,
0: ci arriva,
1: deve partire da lì.
0: Ascoltare anche Fugazzi.
1: Sì, perché bisogna sempre andare a ritroso, ascoltare i maestri che hanno creato.
0: Beh, quello è ovvio. Fugazi con Waiting Room.

0: Che pezzone.
1: Ah, tra l'altro, tornando al trip hop, che sai che ti ho detto che usavano i pezzi di altre canzoni, è stata la prima volta che il mercato degli strumenti musicali, la chitarra è andata al secondo posto come strumento più venduto. Si vendevano di più queste
0: synth
1: con le cose che per fare i sample, non so io come si chiamano, o drum machine, roba del genere.
0: Sì, campionatori. No, stavo guardando Pierpaolo Capovilla, che è andato al Quirinale da Mattarella.
1: Sono andati, sei andato perché sai che lui è stato attore nel film.
0: Sono andati infatti tutti gli attori.
1: Davide Donatello
0: e la mattina sono andati ricevuti da Mattarella.
1: E c'è anche
0: è proprio un cortocircuito, secondo me. Capovilla, si vede, c'è un'immagine bellissima nel video dove c'è Capovilla che durante il discorso di Giuli che sbuffa.
1: È stufo.
0: E poi a fianco aveva Checco Zalone.
1: Chissà che cosa si
0: magari,
1: detto,
0: nel film film di Checco Zalone ci sarà Capovilla.
1: Cortocircuito. Oppure Capovilla lo manda.
0: Guarda che Zalone intelligente.
1: Comunque hai sentito invece l'ultima cosa che ha detto Capovilla sul primo maggio.
0: Ma c'aveva ragione, l'aveva detta ancora prima del primo maggio.
1: È stato severo, ma secondo me aveva ragione.
0: Pienamente ragione, che era una massa di analfabeti. Cos'è che aveva detto? Analfabeti.
1: Sì, che non meritavano, non c'era neanche un minimo.
0: Ma perché come dicevamo noi.
1: La cultura
0: come dicevamo,
1: contro
0: cultura. Come dicevamo noi qualche puntata fa, ormai non osa più nessuno esporsi. Fanno tutte le canzonette d'amore, ma nessuno si espone.
1: Perché
0: hanno paura delle case discografiche che poi non le fanno più lavorare.
1: C'è chi si espone, perché ci sono anche in Italia, però.
0: Sì, chi si espone. Zucchero si è esposto.
1: Non rientra.
0: Zucchero, come avevamo detto l'altra volta.
1: Se vuoi far parte del carrozzone,
0: anche Diodato ha detto delle belle cose.
1: Non l'ho sentito.
0: Diodato, praticamente, sai che poi non so chi ha cantato Bella Ciao, che ha cambiato il testo.
1: Sì,
0: e
1: una
0: ha detto,
1: ragazza, non so.
0: Invece di dire
1: partigiano,
0: ha detto essere umano. E poi ha dato tutta la spiegazione. Cioè, secondo me, la spiegazione è stata ancora più ridicola del cambiamento del testo, perché. Diceva, ha detto essere umano perché era rivolto a tutte le guerre, a tutte le resistenze. Secondo me è una spiegazione che si è
1: inventata un po' sui vetri, diciamo così, dai.
0: E Diodato, infatti, ha detto, si è esposto e ha parlato appunto di questa cosa che è stata una cosa ridicola e vergognosa. Perché.
1: Penso anch'io.
0: Sì.
1: Torniamo invece alla musica, una band, diciamo. Nuova, anche se non è nuova, è già un paio di anni che è in giro. Sono i Viagra Boy da Stoccolma.
0: Tu hai visto dal vivo?
1: Molto bravi e divertentissimi. Mischiano anche loro, ormai si usa sempre questo termine, post-punk. E anche dance.
0: Quando non sapete che cosa dire, voi dite post-punk, che va bene.
1: E in quest'ultimo album, che è dell'anno scorso, se non sbaglio, loro hanno voluto, diciamo, mischiare un po' le carte, ma essere un po' imprevedibili.
0: Ma la copertina, secondo te, è un omaggio ai Sonic Youth?
1: Secondo me, non so, sembra più i Divo.
0: Tra però... i Divo, a me ricorda anche i Sonic Youth, una copertina di. Boh.
1: Può essere, come colori, sì, quella dei Sonic Youth. Comunque, Man Made of Meat, Viagra Boy.
0: Vai.

0: Viagra Boy, da Stocco. Ah, sì, scusate, ho cambiato discorso. E è un avvocato sull'album dei Pearl Jam. Sì, dunque tu dici che questa canzone Comeback dei Pearl Jam
1: ricorda
0: molto Blueberry Hill di Fast Hill, Domino,
1: perché è molto swingata come quella di Fast Domino. Sì. E cioè non è che è copia,
0: no,
1: però nella cadenza, nella ritmica la ricorda, anche se questa è attuale, è una parola grossa perché è del 2006, dunque, a 20 anni anche lei non è proprio attualissima, però secondo me hanno un collegamento queste due canzoni, dal 59 al 2006.
0: Dunque, qualcosa che li collega, Blueberry Hill a Pearl Jam, Comeback, ascoltiamo questa canzone swingata, Comeback.

0: Possiamo dire che questa canzone con Blueberry Hill di Fasano non c'è un cazzo.
1: È la ritmica della batteria. Tu fai partire Blueberry Hill di...
0: Dici che...
1: Senti la batteria. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Senti la batteria. È proprio il ritmo.
0: Vabbè, come lo swing. 90% delle canzoni di stiamo con semplice batteria.
1: All'inizio no, non è uguale. Però
0: andiamo,
1: dopo...
0: andiamo avanti veloce.
1: Senti.
0: Sì, ma questo ritmo qua ce l'hanno una marea di canzoni.
1: È sciaffolato, un po' swingato.
0: Vabbè, vabbè.
1: Sì, sì, no, è vero, ce l'hanno dici, facciamo un pezzo swing, la batteria fa quel ritmo lì, swingato.
0: È quello.
1: È quello.
0: Invece io girando un pochettino su Spotify, leggendo magari qualche cosa su internet.
1: Ogni tanto
0: lo compro, sì, non sempre adesso, quando c'è.
1: Ma quanto costa? Costa ancora un fottio di soldi, una fucilata tipo in mezzo ai denti.
0: 8 euro, 8 del genere, sì. Comunque niente, ho letto di questa band, i Makeshift Art Bar da Belfast, una band, puoi dirlo te, di che musica fanno?
1: Post-punk.
0: Ah,
1: no, stavo pensando...
0: no, si usa sempre. No, però una post-punk, però mischia il dance floor praticamente.
1: Ah, la discoteca.
0: La discoteca, però hanno anche... elementi molto oscuri, molto dark, gothic.
1: Per cui voi non sapete. Post-punk, va benissimo.
0: Ascoltate questa canzone. Non ha ancora fatto nessun album, ha fatto solo EP.
1: Dunque, che ci sta.
0: C'è su.
1: Anche perché adesso chi ascolta più un album intero, solo i vecchi ascoltano un album intero.
0: Io li ascolto comunque.
1: Sì, no, noi che veniamo dagli album.
0: I Makeshift Art Bar da Belfast. Questa è Bad Weather.

0: Guarda che botta! Hai visto che ha cambiato 3-4 ritmi la canzone? Però c'è anche la cassa dritta,
1: Cassa dance floor. Abbiamo l'eco da chiesa adesso.
0: Ma te cosa stai ascoltando qualcosa? Stai sentendo.
1: Ah sì sì, è vero, forse è il mio telefono. No, aspetta,
0: è il tuo telefono?
1: Sì, sì.
0: Ecco, sentivo una musichetta, è il tuo telefono.
1: Ma vabbè, l'eco invece no, quello è rimasto.
0: L'eco quello perché mi sa che mi è partito.
1: Perché dobbiamo confessarci, confessati fratello.
0: Così con l'eco.
2: No, no. Fratelli, sorelle, ora la nuova canzone, un'altra canzone. Qua siamo ancora tornati negli anni 90, ecco Beppe C.
1: Con i Pixies.
0: Ma questa scaletta che hai fatto te proprio è stata.
1: Non l'ho fatta.
0: L'hai fatta 2 minuti prima di venire qua.
1: Il professore è quello del metodo alla cazzo. Professor Manco. Cazzo.
0: Ecco. No, beh, canzoni belle perché.
1: Canzoni belle,
0: grazie,
1: però.
0: Pixies, però.
1: Te l'ho mandata
0: proprio,
1: stamattina.
0: Proprio, cioè.
1: Dovevo scegliere
0: velocemente. Vabbè, comunque.
1: Sì, sì.
0: Monkey Gone.
1: No, l'unica che mi sono impegnato a scegliere è questa.
0: Ho
1: ragionato.
0: Si è ragionato con quella di Pergen.
1: Con quella di
0: Pergen. Ma ti è arrivato. Hai ascoltato prima Fast Domino e ti è arrivato per Gem? O hai ascoltato per Gem?
1: No,
0: Fast
1: prima ho ascoltato questo.
0: Ah, prima Fast Domino, ok. Mentre con i Pixies, prima hai ascoltato?
1: Niente.
0: Niente. Hai messo i Pixies.
1: Sì, perché mi piacciono. E devono piacere, dai, anche ai nostri ascoltatori di
0: sì, dai,
1: Futuro
0: Non
1: È Scritto.
0: Un paio di album dei Pixies, forse anche
1: ma
0: tre.
1: Anche di più.
0: Non ne ha fatti molti, eh.
1: Insomma, in studio qualcuno ne ha fatto.
0: Quelli storici sono.
1: Ne sono usciti nuovi anche.
0: Sì, parlo con gli storici. Nel momento.
1: Ma c'è roba buona anche tra le cose nuove, comunque. Perché io gli ultimi che avevamo fatto li avevo ascoltati, non erano male.
0: Però non li più riascoltati.
1: Tu?
0: No, tu?
1: Ah, no, no, li ho ascoltati io quando sono usciti.
0: Però
1: con
0: li
1: cose...
0: hai riascoltati?
1: Ah, no.
0: No, vedi.
1: Ma sai perché? Perché adesso. Secondo me non riascoltiamo tanto. Allora, noi quando compravamo il CD, magari il CD o il vinile, te lo prendevi, te lo riascoltavi.
0: Sì, però.
1: Adesso magari lo ascolti liquido,
0: adesso
1: diciamo, su
0: YouTube.
1: Adesso
0: vai davanti alla tua discoteca, cos'è?
1: No, ho un muro dove c'è tutti gli scaffali.
0: Ecco,
1: con...
0: Guardi Pixies, cosa prendi? Dolittle.
1: Ah, sì. Però certo, se non hai lì quello fisico, quello nuovo, ovviamente che magari ti viene meno il ricordo di
0: ascoltare. Roba fisica.
1: No, no, è vero, anche il fatto di. Infatti, io quando. Cerco sempre di comprarmi l'oggetto fisico di un disco che magari mi piace tanto, cerco di comprare. No,
0: certo,
1: perché
0: quello sì.
1: Come adesso in questo periodo sto ascoltando proprio a rotta di collo il disco di Flea dei Red Hot Chili Peppers, il disco da solista.
0: Prenderai
1: voglio prenderlo perché
0: prenderlo.
1: Voglio avere l'oggetto.
0: Tu devi prenderlo.
1: No, no.
0: Devi
1: costa 45
0: prenderlo.
1: Euro.
0: 45 euro di più gli dai 55. Che cavolo, cos'è 45 euro?
1: Ma sì, cos'è? Ma cosa sono 55 euro?
0: Vabbè, lavoro in giorno.
1: Vai a mangiare una pizza e una birra a Milano con 55 euro.
0: Appunto. Oh, tempo vola. Pixies con Monkey Gone to Heaven.
1: Bravo, l'hai detto tu.
0: E vai.

0: tempo.
1: O siamo nel 96 o siamo nel 2026? Boh. Adesso vado a casa, guardo una puntata di Una mamma per amica.
2: Tu lo vedevi?
1: Mi piaceva un sacco.
2: È più della inizio generazione di mio fratello, che mio fratello è nato nell'85.
1: Io però
2: lui la vedeva tantissimo. Io Una mamma per amica non la vedevo perché all'epoca
1: primi sempre, anni zero, fuori, anni, infatti, zero no. Anni zero, fine anni 90. Io lo guardavo.
2: Un po' prima. Che comunque adesso c'è il momento storico, io metto sempre una canzone storica, anche se è meno conosciuta la canzone, però è storico, intendo l'artista, David Bowie, uno dei miei preferiti, e questa è Hang On To Yourself dall'album, ovviamente quello famosissimo, David Bowie, Ziggy Stardust, And the Spider for Mars.
1: E per cui
2: un album bellissimo, non so se te l'hai ascoltato. Questo forse è uno degli album che io ho ascoltato
1: allora,
2: di
1: no,
2: più.
1: Non ce l'ho. Sì, sicuramente qualcosa ho ascoltato dell'album, però non ce l'ho.
2: Parlando del vinile, no. Non ce l'ho il vinile, no, però no, se non dovessi neanche trovarlo a prezzi, come non ci?
1: No, di questo non ho neanche il CD io.
2: Ragazzi, questa è la mia ultima puntata con Beppe, mi spiace, ma
1: no, non ce l'ho.
2: Lascerò la trasmissione, la collaborazione con Beppe, perché non è possibile che Beppe non abbia questo album.
1: Questo album non ce l'ho.
2: Vabbè,
1: io.
2: Lasciamo perderla, andiamo alla canzone. Vabbè, questa canzone mi piace tantissimo, perché questo album raccoglie il meglio del suo periodo del glam rock, ma soprattutto va anche oltre, perché io in questa canzone ci sento tanto... qua siamo nel 73 se non erro, tanto di quello che poi sarà il punk del 77. Sì. David Bowie con
1: vado a comprare il disco, aspetta, io esco un
2: vai sicuramente perché è magistrale.
1: No, hai messo un altro capostipite.
2: Questa qui è quella, è il singolo di Rolling Stone. Vabbè, ascoltiamo questo. Poi Bowie,
1: quella nuova del Rolling Stone, gruppo nuovo emergente.
2: Giovincelli, Rolling Stone con Rude and Twist.

0: questi Stones,
1: questi ragazzi fanno
0: Black
1: strada.
0: Case, scansati, scansatevi. White Stripes, scansatevi.
1: Ma scansatevi tutti, nel senso che tutte le band rock, scansatevi.
0: Scansatevi, questo è rock and roll.
1: Questo è il vero rock and roll.
0: Vabbè, il tempo vola.
1: Rock and roll never
0: manca
1: die.
0: Manca poco e ascoltiamoci quello splendido pezzo che è
1: quello che stavi parlando prima di David Bowie.
0: Yourself,
1: che io non ho il disco.
0: David Bowie. E andiamo, ecco qua, vai!

0: quando ancora le canzoni si sfumavano. Sì, comunque io ci sento anche un po' di blur in questa canzone di Bowie.
1: Tanta roba che poi è venuta negli anni a venire.
0: Il tempo vola.
1: Quando ci si diverte vola.
0: Ma abbiamo ancora un minuto e rimettiamo ancora sottofondo. Sentiamo qua.
1: Ah, quella nuova dei ragazzini.
0: Senti. Eccoli le ragazzini, vabbè, comunque. Che dire?
1: Ma fai vedere la copertina, sai che gliel'ha fatta la copertina dell'album, adesso questa perché la copertina del singolo gliel'ha fatta un artista famoso, adesso non mi sfugge il nome, andrò a...
0: Ah sì, quella dell'album è sta roba qua.
1: Sì, praticamente sono le loro quattro facce
0: messe insieme. Molto interessante.
1: Sì, che sembra un mostro, però
0: è abbastanza mostruoso effettivamente. Sembrano gli Sgommati.
1: Sì, sì.
0: Ti ricordi gli Sgommati?
1: Ah, è vero.
0: Che un po' già loro dal vivo, Mick Jagger e Keith Richards, già da soli sembrano gli Sgommati.
1: Già hanno la faccia da
0: Sgommati.
1: Specialmente Keith Richards. Però stavo guardando che alcuni tratti sono abbastanza riconoscibili, tipo l'occhio qua per me di Mick Jagger.
0: Ah sì, io dice, sai che non lo so. Sì, può essere.
1: Il labrone.
0: È il labrone di Mick Jagger. Boh, non lo so. Andate a vedervi la copertina di questo nuovo album che si intitolerà Foreign Talks. Sono sempre gli Stones. Noi intanto vi salutiamo
1: e vi auguriamo buona domenica, buona continuazione. Andate a fare un aperitivo, non so, fate quello che volete.
0: Ascoltate trip hop, quello buono, non quello buono. Che
1: ascoltate musica buona, soprattutto
0: buona, perché
1: uscite
0: la
1: sera.
0: La vita è troppo breve per ascoltare musica di merda.
1: E poi uscite la sera perché sennò si diventa deficienti.
0: E questo diceva il grande Jean-Luc. È vero. Ciao a tutti, ecco la nostra
1: buona
0: sigla.
1: Domenica, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici e contattaci 030 45 670 radioondadurto.org.

e saranno voi a dar luce e parola in da stacco mai sicura una mollica d'amore e saranno voi a dar luce e parola

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze ribelli dal 1985.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Quest'oggi avremo con noi Rosy Accardo, con lei andremo a presentare il suo nuovo singolo Smalto Nero uscito per App Music. Intanto però partiamo con un po' di musica, è uscito ad aprile il singolo The Fuse Has Got to Burn del duo Slow Writer, ecco l'ascolto che vi propongo per partire.

0: noi rientriamo in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra ospite di quest'oggi, Rosy Accardo. È uscito l'8 di maggio, venerdì, Smalto Nero, il suo nuovo singolo. Rosy, ti do il benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, lascio a te introdurci a questo tuo nuovo lavoro e poi entriamo meglio nel dettaglio, Rosy.
1: Sì. Allora, oggi è uscito il mio nuovo inedito, Smalto Nero. Parla del momento in cui smetti di scappare da te stessa e inizi finalmente ad accettarti con tutte le tue fragilità. È una canzone sulla crescita personale, sul lasciare andare una versione di sé che non ci rappresenta più e sul trovare il coraggio di vivere senza chiedere continuamente conferme. Lo smalto nero diventa quindi il simbolo di ciò che resta del passato, quindi persone, abitudini, insicurezze, che per tanto tempo hanno fatto parte di me, ma che oggi guardo con occhi diversi.
0: Senti, questo singolo farà parte di un album, un EP? Ci stai pensando, ci stai già lavorando, c'è già in cantiere qualcosa che si muove?
1: Allora, ora siamo partiti con l'inedito, però piano piano spero che comunque sia l'inizio di un bel percorso.
0: Ecco, un percorso, appunto, ci ricordavi, insomma, che parla introspettivo questo brano, parla comunque di trasformazioni personali e di successive rinascite. Ti chiedo se vuoi raccontarci come nasce l'esigenza di questo lavoro, e che troviamo poi in sonorità decisamente molto pop, quindi ti chiedo anche a livello musicale quali sono state, insomma, le tue fonti di ispirazione.
1: Beh, le fonti di ispirazione, perché io generalmente canto musica pop, quindi io sono cresciuta con la musica italiana pop, la classica Laura Pausini, l'Amoroso, la Marrone, Mengoni, mi ispiro molto a loro. E questa canzone nasce proprio dal fatto che volevo che questo aneddoto parlasse proprio di me, quindi è un periodo che ho passato recentemente e appunto vorrei che si ascoltasse questa canzone qui. Ogni persona che si sente insicura, voglio che superi questa cosa, che bisogna volersi bene noi stessi per poi comunque magari, ecco, pian piano accettare, ecco, le varie insicurezze, lavorare su queste cose che...
0: Certo, ecco, in questo lavoro tu inviti l'ascoltatore e l'ascoltatrice a confrontarsi con quello che ha vissuto, con le proprie esperienze. Che importanza ha questo?
1: Ma per me, cioè, ha tanta importanza, cioè, perché mi sono resa conto che comunque penso che ultimamente un po' tutti, anche per il periodo che passiamo, anche per, cioè, continuiamo a sottovalutarci e vivere con il freno un po' a mano tirato. Quindi questa canzone, scrivere anche questa canzone, è stato un modo per lasciare andare una parte di me e spero che comunque arrivi il messaggio.
0: Beh, diciamo che è stato terapeutico, liberatorio per te.
1: Sì, è proprio liberatorio. Proprio che lo smalto nero, infatti, come titolo, anche ha un doppio significato, quindi una parte è una metafora, quindi rappresenta la vecchia me, le ferite, le paure e tutto ciò che mi teneva bloccata. Dall'altra parte anche qualcosa di reale e quotidiano, perché lavoro come estetista, quindi lo smalto fa parte della mia vita ogni giorno.
0: Senti, c'è anche un videoclip che troviamo di questo tuo nuovo lavoro. Raccontaci un po' anche il backstage di questo videoclip, come nasce la location, la storia che si cela dietro questo.
1: Allora, io mi sono proprio proprio affiancata ai ragazzi che hanno proprio, secondo me, centrato in pieno proprio anche la location e tutto l'andamento del videoclip. E mi sono sentita a mio agio, poi devo dire che era il mio primo videoclip che facevo della canzone, quindi ero anche molto emozionata e gasata nello stesso tempo. Vedere anche tutto il backstage, come appunto veniva montato il tutto, e poi vederlo montato tutto insieme, devo dire che è stato emozionatissimo, cioè ho anche pianto appena l'ho visto tutto montato.
0: Senti, venendo invece alle altre tue esperienze, proprio quest'anno hai preso parte a Casa Sanremo con un brano inedito. Ti chiedo com'è andata questa esperienza e se poi, insomma, segnali eventuali live imminenti o future, a prescindere da ciò, se ci ricordi i tuoi canali social, poi ci ascoltiamo il brano.
1: Certo. Allora sì, quest'anno sono andata a Casa Sanremo, era la prima volta che andassi proprio anche a Sanremo, quindi proprio andarci in quella settimana lì, penso che una persona comunque che ha questo sogno qua, che nel futuro vuole intraprendere questa carriera, devo dire che è stato emozionantissimo e far parte proprio anche a Casa Sanremo, devo dire, è stato bello, proprio esibirmi su quel palco, che la gente ti ascoltasse, è stato bello.

E noi cambiamo decisamente sonorità, partiamo con il nostro viaggio e andiamo nella Detroit del 1978. Questa è Bored, brano di debutto della band Destroy All Monsters, traccia culto di questa formazione. Tra l'altro troviamo alla chitarra Ron Ashton, ex chitarrista degli Stooges, e Michael Davis, ex bassista degli MC5, oltre che chiaramente la meravigliosa voce della cantante Niagara.

E da Detroit facciamo un salto anche a Brighton e andiamo nel 1978, ci ascoltiamo Fruitless, brano della band Devil's Dykes, che troviamo tra l'altro anche in una compilation piuttosto storica, Voltage 78, Two Side of Brighton, che fu pubblicata dall'etichetta Attic Record. Noi andiamo intanto ad ascoltarci Fruitless, Devil's Dykes.

salto a New York ce lo facciamo certamente. Siamo un anno dopo, nel 1979, andiamo in casa Disturbed e Furnitude, questa formazione post-punk. Si formano appunto nel 79 e fanno parte insomma della scena molto, molto variegata che troviamo nella downtown di New York. Loro gravitano molto attorno a un club in particolare, il Club 57, che troviamo nell'East Village. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Information.

Purtroppo siamo in casa Disturbed, non parlo della famosa band americana ma della band britannica. Nel 79 pubblicano questo brano, Betrayed.

Rimaniamo in suolo britannico e andiamo in casa del trio tutto al femminile Dolly Mixture, attivo dal 78 all'84 indicativamente. Ci ascoltiamo un brano molto bello, Everything and More.

E noi dal trio passiamo a un quartetto, ci spostiamo a Pittsburgh e andiamo in casa Dress Up as Natives, ci ascoltiamo il brano Everything and More. Non è vero, perché Everything and More l'abbiamo appena ascoltato. Ci ascoltiamo Romantic About You del 1982, Dress Up Natives.

E cambiamo decisamente sonorità, andiamo ad ascoltarci Blue Eyes, brano di una formazione francese, Fall of Saigon, che fu pubblicato nel 1983, lo troviamo all'interno del loro EP omonimo.

siamo quasi addirittura d'arrivo, un salto anche in Canada ce lo facciamo e andiamo in casa di Shrugs, questa formazione di Victoria fondata nel 76. Tra l'altro loro furono una delle prime punk band tutta al femminile del Canada, una addirittura delle prime che si formarono nel Nord America. E questo brano che ci ascoltiamo, I Don't Love You, fu registrato tra il 78 ed il 79. Vi lascio quindi a loro, The Dish Rex, questa era loro, I Don't Love You.

E ci spostiamo decisamente anche di sonorità, andiamo in Argentina, in casa Sara Hebe, storica, uno dei brani più iconici della rapper argentina, lo troviamo nel suo album di debutto del 2009, La Isla del Loco. E beh, la canzone ha bisogno di poche presentazioni, è diventata un vero e proprio inno femminista e di protesta, in particolar modo in America Latina e in Spagna.

da rapper a rapper ci spostiamo e ci ascoltiamo Avicii, brano molto introspettivo della rapper e anche attivista guatemalteca Rebecca Lane.

0: silencio. A veces necesito un poquito de soledad.
1: E chiudiamo questa puntata di Rebel Girl andando a questo punto in Cile da un'altra rapper, Ana Tijoux. Ci ascoltiamo Antipatriarca, brano del 2014, lo troviamo nel suo album Vingo. Beh, il brano ha bisogno anche questo di poche presentazioni, una chiara dichiarazione di resistenza contro la violenza di genere e tutte quelle strutture patriarcali oppressive.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata. Ricordo che l'intervista a Rosy sarà reperibile a partire da domani su rebelgirl.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. Chiaramente poi la trasmissione andrà in replica lunedì a partire dalle ore 23, mentre invece la nuova puntata domenica prossima, sempre qui dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

parla del tuo coraggio. La sua dolcezza è una bandiera.

rovinare la gioventù, senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda d'Orto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Orto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

tutti a celebrare questi uomini d'affare che trasformano metropoli in metropolis di free slang. È pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un'ostrica, il mondo è il mio parassita, l'avvolgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei vivo senza Franco.

0: tifo fanno i miei giorni più forte la devozione quando sorge il sole e penso
1: perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

chefa, opa!

E buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Onda d'Urto che vi tiene compagnia sempre la domenica sera dalle 21 alle 22 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazione di libri, interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Tutto questo è Mystery Tour Radio Show. Vi ricordiamo come sempre che se volete potete chiamarci allo 030 45670, oppure ci trovate sul sito di Radio Onda d'Urto, quindi radioondadurto.org/mysterytour, e lì potete riascoltare le nostre vecchie e mitologiche interviste, oppure molto più semplicemente ci trovate ovviamente sui social Mystery Tour Radio Show, Facebook e Instagram, quindi seguiteci e se volete contattateci. Ok, DJ Flower alla console a farvi compagnia fino alle 22, poi a seguire Heavy Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil. Stasera puntata strettamente musicale, facciamo un tuffo nella musica soul che ci piace sempre tanto, musica moderna, contemporanea, ma anche grandi classici, insomma tanto tanta carne al fuoco questa sera. Cominciamo con la mitica Dumptown Records, questa etichetta americana che ci offre sempre veramente artisti incredibili. È uscito esattamente un mese fa questo primo album per questi Napalm Damps, questa è It's So Hard.

È ovviamente l'immortale Be My Babies delle Ronettes, ovviamente, perché notizia purtroppo di una decina di giorni fa che appunto Nedra Taylor Royce, l'ultima delle tre Ronettes ancora in vita, appunto ci ha abbandonato all'età di 80 anni, quindi piccolo e doveroso tributo. Ma torniamo subito invece ai giorni nostri, è uscito anche questo da circa un mese, il secondo album di Otis Kane, si chiama Violet, questo artista americano veramente notevole, questa è Heaven, Otis Kane.

Ok, primo mixtape che abbiamo ascoltato della puntata, un mixtape della mitica Stax Records, quindi la etichetta più importante del cosiddetto Surf and Soul, quello storico, e abbiamo ascoltato nell'ordine Gen Night con Mr. Big Stuff, pezzo tra l'altro campionato più e più volte da Dr. Dre, poi a seguire il mitico Otis Redding con Carla Thompson in Trump, con la A, quindi non con la U come il presidente degli Stati Uniti, e alla fine appunto Bed of Roses di Judy Clay. Ritorniamo invece al presente, anche qua un disco uscito qualche settimana fa, Vanessa Hines, che è stata a lungo corista di niente poco di meno che Van Morrison e poi cantante della band inglese degli Incognito, e noi andiamo ad ascoltare White Balloons.

Vanessa Hines con Wild Balloons, e rimaniamo sempre in Inghilterra, la famosa British Soul, una delle artiste sicuramente di più successo di questa ondata, attiva fin dal 2003, le Joss Stone, questa Never Forget My Love.

Let's Stay Together del reverendo e compianto Al Green, correva l'anno 1973. Ritorniamo al presente, uscito nel 2024 per la mitica Death Row Records di Los Angeles, che dal gangsta rap si è spostata su sonorità soul, è prodotto niente po' di meno che da Snoop Dogg, il grande October London, e questa è Killshot.

Key Shot Through My Heart, non si occupano più di gangster rap, appunto la mitica Death Row Records, ma insomma i campionamenti degli spari rimangono anche in questa bellissima Kill Shot October London. Rimaniamo in ambito soul, ma in qualche modo anche in ambito hip hop, visto che la canzone che andiamo a ascoltare, il pezzo iniziale fu campionata da un famoso rapper romano per una celebre hit del 1999 che ovviamente riconoscete, grande classico appunto Can't Change My Mind, lui era Tyrone Davis.

0: This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want.
1: 21:47, siete sempre all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa è Mystery Tour Radio Show. E stasera vi stiamo facendo compagnia con un po' di musica soul che ci piace tanto e abbiamo appena finito di ascoltare un mixtape dedicato al Northern Soul e nello specifico abbiamo ascoltato in ordine Edwin Starr con Time, Jane Chandler con There Was a Time e alla fine Sunny Sheldon con You Gonna Make Me Love You. Rimaniamo nel passato, nei tempi che furono. Lei veniva dall'Alabama, la mitica Doris Edwards, e questa è I Can Deal With That.

E come sempre, Iro dei Neuci, sigla conclusiva di Mystery Tour Radio Show, e ci risentiamo domenica prossima, sempre a partire dalle 21, con le nostre selezioni musicali, le nostre interviste e i nostri speciali. Come sempre vi invito ad ascoltare Radio Onda d'Urto, rimanete sintonizzati tra 7 minuti Heavy Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil, quindi tanta buona musica heavy metal e dintorni, heavy metal e derivati per gli appassionati del genere, ma non solo. E per il momento è tutto da parte di DJ Flower, buona settimana e buona serata a tutti, ci risentiamo, ciao!

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Ciao a tutti, sono Sissy Dexter, state ascoltando Ed Demon Radio Show.
1: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. Questa sera dedichiamo la puntata al metal storico italiano degli anni 80, qualcosa di cui veramente essere fieri, a cominciare dalla eccezionale, strana officina che abbiamo avuto ospite anche naturalmente alla festa di Radio Onda Adulto qualche anno fa. Dunque, andiamoci ad ascoltare senza tanti indugi questa meravigliosa autostrada dei sogni, Cappa Nera Forever, strana officina.

Autostrada dei sogni, veramente non c'è altro da aggiungere per quanto riguarda questa leggendaria band dei fratelli Cappanera, troppo presto tragicamente scomparsi, ma la strana officina continua ancora e noi continueremo ad adorarla. Ci spostiamo quindi dalla Toscana di poco, ci spostiamo in Emilia. A Bologna c'erano i Crying Steel, eccezionali, con il loro heavy metal vergato anche un po' di AOR. Questo è tratto da Still Alive, questo brano che andiamo ad ascoltare, che è Changing the Direction, Crying Steel.

0: Changing the Direction, tratto da Still Alive dei bolognesi Crying Steel, la scena meravigliosa italiana degli anni 80 includeva anche gli Utilian Real Terror, quindi la band dalla quale poi nacquero prima i Requiem e poi il progetto The Black del nostro adorato, anche lui purtroppo scomparso di recente, Mario Di Donato. Dunque ci spostiamo a Pescara per questo Heavy and Dangerous, un album da cui è tratta la bellissima Freedom Be Your Law degli UT.
1: A Real Terror.

Grandissimo Mario Di Donato con i suoi Unreal Terror, i primi passi in ambito metallico. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze Radio Onda d'Urto con Heavy Demons Radio Show, dedicato questa sera al metal italiano storico degli anni 80, quindi non possiamo esimerci dal trasmettere i padrini un po' di questa trasmissione che si chiama Heavy Demons, quindi i Def SS, tratto dal demo The Horned God of the Witches 1982, quindi con Paul Chain alla chitarra, Chains of Death dei Death SS.

0: tratto dal demo The Horned God of the Witches. Questa era Chains of Death dei DFSS, altra storica band del panorama metal italiano degli anni 80. Paul Chain, una volta che la storia di DFSS si è conclusa in un modo particolare che potete leggere nella biografia Il Negromante del Rock di Steve Sylvester, dà vita al suo progetto Violet Theater, del quale abbiamo parlato anche durante l'intervista con Thomas Hand Chest e Alex Scardavian. Potete trovarla sulla nostra pagina heavydemons.radiondadurto.org. The Teaching from Satan, quindi per Minotauro Records, dichiarava questo distacco dal mondo del satanismo, e questa è 17 Day con il grandissimo Gilas alla voce, anche lui purtroppo presto scomparso, naturalmente
1: Paul Chain, Violet Theater.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi. Chiudiamo questa rassegna dedicata al metal italiano degli anni 80, una band che è stata più volte ospite qui da noi Heavy Demons, in trasmissione naturalmente in veste di intervistati, ma hanno anche loro suonato alla festa di Radio Onda d'Urto, vale a dire i leggendari Bulldozer. Tratto da The Final Separation, questa è The Death of Saints.
1: Bulldozer!

Bulldozer qui a Heavy Demons Radio Show. Abbiamo in realtà ancora tempo per due pezzi e ci ascoltiamo qualcosa di più estremo, quindi ci spostiamo in quel di Genova per quanto riguarda i Necrodeath, che stanno dando il loro addio proprio di questi tempi. Dal 1987 usciva il loro album di debutto Into the Macabre. Questa è Mater Tenebrarum e loro sono Necrodeath.

Necrodeath con Mater Tenebrarum, tratto da Into the Macabre, 1989. Chiudiamo quindi il decennio anni 80 per le band storiche italiane con i siciliani Schizzo con Mainframe Collapse, album di debutto, dal quale andiamo ad ascoltare la title track Mainframe Collapse. E dunque a domenica prossima con Heavy Demons Radio Show. Buonanotte con Schizzo.